0: con il 43%. Ampio spazio anche alle soft skills, alla communication e media, alle lingue straniere e alle career skills. Non mancano poi le competenze digitali e le strategie come l'intelligenza artificiale, la logistica, l'imprenditorialità e la blue economy. Per Federica Peluso, special project dei volontari, lo sportello ha permesso ai giovani di orientarsi verso nuove professioni, unendo l'esperienza sul campo al proprio bagaglio personale di competenze.
1: Abbiamo avuto una media di 50 volontari che ci hanno visitato nei giorni di apertura del nostro sportello di Casa Volontari, quindi si è creato un grandissimo interesse sia per gli eventi sportivi e non solo, ma anche su come poterli raggiungere, quindi anche una formazione che può essere offerta dal territorio di Taranto.
0: Secondo Maria Caire, responsabile dei programmi dei volontari, il progetto crea un ponte reale verso il lavoro e diventa un canale privilegiato soprattutto per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per 2 settimane al fianco dello staff, degli atleti e delle delegazioni.
2: Una legacy che secondo me può rappresentare una best practice che fonda le proprie radici su un caso di successo che è una collaborazione fra un grande evento sportivo e il territorio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Pensavo di non essere in grado, invece è stata un'esperienza bellissima.
0: Così Maria Amati ha descritto la sua esperienza come volontaria ai Giochi del Mediterraneo, un'avventura iniziata per caso come una semplice cittadina che voleva partecipare al grande evento sportivo che la sua città ha ospitato, per trasformarsi poi in una vera e propria opportunità per cambiare il suo futuro.
4: A volte non mi sembra neanche vero che in realtà finiti i giochi, di solito finisce un'esperienza e finisce tutto. Invece qui che ci accompagnano magari nell'inserimento lavorativo, visto che ci sono tante attività che possiamo fare e loro comunque hai un punto di riferimento anziché essere lasciato da soli in questo periodo che in realtà è molto difficile, soprattutto a Taranto, trovare lavoro.
0: Disoccupata da un paio di anni, Maria non ha mai smesso di studiare e di formarsi proprio per arricchire il suo bagaglio culturale, una base di conoscenze e competenze che le ha permesso poi di iniziare a lavorare come volontaria nel settore della logistica, arrivando a coprire anche il ruolo di athlete manager al Fan Village, un contatto diretto con gli atleti che richiedeva una buona conoscenza delle lingue.
4: Ho conosciuto tante persone diverse, culture diverse, Ho avuto la possibilità anche di parlare lingue diverse perché venivano anche turchi.
0: Oggi la sua corsa non si arresta. Maria, infatti, attraverso il servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, ha iniziato a svolgere i colloqui individuali per cercare un lavoro legato sempre all'accoglienza clienti, alla segreteria o al front office. Un percorso guidato che oggi le ha permesso di inviare anche le prime candidature.
4: Penso che questa sia una grandissima opportunità per tutte le persone che hanno non solo lavorato oggi come me, come volontaria, ma anche per tutta Taranto, per tutte le persone che hanno bisogno di un punto di riferimento.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il Taranto ha il nuovo allenatore. Si tratta di Vincenzo Feola, un nome a sorpresa rispetto alle indiscrezioni che si erano accavallate in questi giorni dopo l'esonero di Giuliatto. Ormai manca solo l'ufficialità. Feola, 58enne di Somma Vesuviana, ha un robusto curriculum tra Serie D e Serie Superiori. Al suo attivo 2 campionati vinti con Savoia e Akragas, squadre con le quali ha ottenuto la promozione dalla Serie D alla Serie C. Nella sua lunga carriera ha guidato anche Casertana, Casarano, Audace Cerignola, Matese e Atletico Lodigiani. Un uomo di esperienza, dunque, un cambio di passo netto rispetto al recente passato. Dopo l'ingaggio di Francesco Montervino come direttore sportivo, si completa dunque l'organico tecnico-dirigenziale del Taranto dopo la deludente esperienza di Pagni e Giuliatto. Nei giorni scorsi diversi nomi erano stati accostati alla società rossoblù, da Ginestra a Rogazzo, da Ciullo a Prosperi e Ragno. Era apparsa subito più una suggestione che una ipotesi realistica, quella di un ritorno in rossoblù di Eziolino Capuano. Ora si riparte con Feola, non c'è tempo da perdere, ci sono subito punti da recuperare per non gettare alle ortiche anche questo campionato.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

yourself this. What are you doing it for?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare con

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto

si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: Runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura. Perché siamo tutti dei grandi attori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: il Drive Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia. Quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucco o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una

0: macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Basta.
1: Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con Dedica, questo il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena. Per un totale

totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan, dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo de La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato

0: cioè tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawa Dika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto torna Mediterraneo Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, Soluzioni Edilizie.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urbana Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Podcast. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro, quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte

0: 7 superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica che si sono aperti nella capitale cinese si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia.

dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
3: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
4: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
3: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV.

0: realtà con cui ci si deve confrontare.
1: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente USA parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria.
0: Il 29 luglio i servizi segreti spagnoli avrebbero avvertito il governo di un possibile assalto via mare e via terra a Ceuta, proprio alla vigilia degli arrivi di massa di migliaia di migranti nella città autonoma, avvenuto tra il 30 e il 31 luglio. E quanto si evince da uno dei 40 documenti desecretati dal governo spagnolo. Una comunicazione fu trasmessa in via straordinaria anche alla delegazione del governo a Ceuta.
1: La cronaca: una bambina di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano, dopo che al pronto soccorso di Ro le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia e forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
0: Dimissioni che fanno scalpore. Jacob Coxon, 27 anni, di professione ricercatore, ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dalla Wall Street Journal.
1: Il calcio: nell'esordio di Champions, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, il commento di Allegri.
2: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo delle difficoltà della partita. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Fasulli, sono Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
0: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
6: Cittadella, Cittadella, New Hit.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Buongiorno Taranto, Summer Edition, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti che ci guida dalla regia. E allora, oggi puntata ricca di argomenti, parleremo innanzitutto delle condizioni del carcere, lo faremo con Federico Pilagatti, segretario del SAP, e poi ricordiamo che oggi pomeriggio arrivano a Taranto a fare visita al carcere di Taranto ai detenuti due parlamentari di Nessuno Tocchi Caino. E ancora parleremo della brutale aggressione della quale sono state vittime due dipendenti, un uomo e una donna, di Chima Ambiente. Ci occuperemo anche di uno strano fenomeno che si sta verificando a Talsano da un po' di tempo e scopriremo poi, vedremo poi cosa sta accadendo a Talsano. E infine la crisi dell'Ilva, ne parleremo col presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino per comprendere quali sono gli effetti proprio sulle attività commerciali. Ma adesso cominciamo con la rassegna stampa, quindi le prime pagine dei principali quotidiani pugliesi. Sì. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno che apre sui funerali di Lorena Isceni. C'è la ragazza barbaramente ammazzata dal suo ex compagno a Barberino del Mugello. Da tutto il Salento per Lorena, il titolo del Corriere del Mezzogiorno. Ieri i funerali della 45enne uccisa dall'ex compagno appunto a Barberino del Mugello, i funerali a Squinzano perché la ragazza, la famiglia della ragazza è di Squinzano. Accorse migliaia di persone e il parroco Don Vanni ha sottolineato un aspetto fondamentale: l'amore non è possesso. Una grande umanità ora vicini alla famiglia, il paese che si stringe intorno alla famiglia di Lorena. L'avvertenza Natuzzi, stipendio a rate e lettera ai dipendenti, troppo assenteismo, quindi lo stipendio di settembre sarà pagato a rate, come ci spiega il Corriere del Mezzogiorno. C'è proprio una comunicazione dell'azienda che spiega come a tale decisione si è arrivati perché c'è il rallentamento delle attività produttive e soprattutto c'è scritto nella comunicazione aziendale c'è un livello di assenteismo più alto del previsto. La vicenda della radiologia all'ospedale di Mandù

Niente radiologi durante la notte, la regione manda i NIRS, gli ispettori, quindi all'ospedale di Manduria. Lo ha deciso la regione dopo la morte di un paziente che da Manduria è stato trasferito a Taranto, perché appunto a Manduria non c'era la possibilità di effettuare un TAC con contrasto. Un altro caso che sta facendo discutere: l'amianto a Barletta, l'ironia di Jovanotti. Jovanotti nel corso del suo concerto ha ironizzato sulla presenza di amianto all'ex quartiere di Barletta, dove avrebbe dovuto tenere ad agosto il suo concerto, che poi non si è più tenuto. E dal Corriere del Mezzogiorno passiamo a Repubblica. Anche Repubblica apre con il funerale di Lorena Isceri: lacrime e rabbia al funerale, la mamma attente alle vostre figlie, quindi l'appello della mamma, attente alle vostre figlie. Le BRT anche a Bari sono un caso, ma il sindaco Leccese spegne i dubbi e dice: bus elettrici al via dal 2027, quindi esattamente come a Taranto, sarà un grande progresso per Bari, e ce lo auguriamo che sia anche per Taranto. E poi il titolo sulla coppia di Neturbini accerchiata e colpita a sprangate: l'uomo è gravissimo. Dalla Repubblica passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Ilva, fiato sospeso, l'appello di Milano, la corte d'appello di Milano si è riservata di decidere sullo stop del raccaldo. Per quanto riguarda i carburanti, ancora guerra ai prezzi. Quindi questa è la il titolo di apertura della Gazzetta del Mezzogiorno. Passiamo adesso all'edicola. L'edicola: Taranto, operatori ecologici di Chima presi a sprangate, marito e moglie, dice, quindi sarebbero marito e moglie, i due dipendenti colpiti, portati in ospedale. Resta il mistero della brutale aggressione da parte di un comando che ha agito a volto coperto, è entrato in azione alle 5 del mattino in via Cesare Battisti. E poi il titolo sull'Ilva: ultima battaglia in aula, la salute prima dell'acciaio. I legali degli 11 tarantini che hanno ottenuto lo spegnimento precauzionale del raccaldo chiedono la conferma del provvedimento alla Corte d'Appello. E ora andiamo su Quotidiano, che apre con una foto a tutta pagina, e Liberaci dal male è il titolo che accompagna la cronaca del funerale di Lorena Isceri. E poi ancora l'Ilva: batticuore Ilva, il verdetto dei giudici, la corte d'appello si riserva la decisione sulla sospensione dello stop del raccaldo, pochi giorni e arriverà la sentenza. Il futuro, imprese in pressing dopo il vertice a Roma. C'è anche un titolo sulle fibrillazioni, le tensioni all'interno della maggioranza del sindaco Bitetti, in particolare all'interno del PD. Borraccino all'attacco e Filippetti nel mirino. Il consigliere regionale del PD, Mino Borraccino, esprime nuovamente solidarietà alla consigliera Bianca Bosniaku, protagonista di un episodio controverso con l'altro consigliere comunale Gianni Tartaglia. Quindi Borraccino boccia la strategia politica seguita dal gruppo consigliare del partito, che è rimasto in aula quando lunedì scorso si è votato per la presidenza della commissione servizi, alla quale è stato eletto appunto Gianni Tartaglia. Borraccino non risparmia critiche alla segretaria provinciale Anna Filippetti. Il titolo di cronaca: sprangate ai Netturbini, aggressione e giallo all'alba, fuga in auto senza targa. Gli aggressori sono fuggiti a bordo di un'auto senza targa. Adesso linea a Gisberto Nicoletti in regia. Torneremo fra qualche minuto per parlare della condizione del carcere di Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
4: Vamos alla playa.

0: La difficile condizione di detenuti e poliziotti penitenziari all'interno del carcere di Taranto e delle carceri pugliesi in genere. Il segretario del SAPPE, che è il sindacato di polizia penitenziaria, Federico Pilagatti, ha scritto una lettera molto incisiva ai sindaci delle città che ospitano gli istituti penitenziari. Pilagatti è collegato con noi. Buongiorno Pilagatti.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: E allora, segretario, perché questa lettera ai sindaci? Che potere possono avere i sindaci rispetto alla condizione carceraria?
1: Guardi, i sindaci sono le massime autorità sul territorio. Noi abbiamo citato la legge, mi sembra, 267 del 2000, articolo 50 e 54, in cui il sindaco, come diciamo, ha funzioni di sicurezza e chiaramente in collegamento col prefetto, e funzioni per quanto riguarda la gestione sanitaria. Quindi queste attribuzioni che gli vengono, secondo noi, sarebbero fondamentali per cercare di alleviare la situazione del carcere di Taranto, ma in generale delle carceri pugliesi. Nei nostri comunicati abbiamo fatto anche un esempio circa inerente il sindaco di Pordenone, che circa una decina di anni fa visitò il carcere della sua città, e che aveva un sovraffollamento di circa, era un piccolo carcere però, aveva un sovraffollamento di circa 80%, 180%, e con il suo intervento e con la sua diffida al DAP, quel sovraffollamento dall'80% scese al 40%. Quindi sicuramente i problemi li deve risolvere il Ministero della Giustizia e il DAP, però ecco, il sindaco, diciamo, fra le sue prerogative, avrebbe anche la possibilità di intervenire, e noi riteniamo in maniera incisiva.
0: Ecco, se non lo fa, che succede?
1: E se non lo fa, ecco, viene meno uno dei suoi doveri, anche perché si parla tanto di carcere, si parla di territorio, si parla di questa, diciamo, fusione fra il carcere e la società per permettere il reinserimento, eccetera, eccetera. Poi quando si passa ai fatti, perché la situazione all'interno del carcere di Taranto e nelle carceri pugliesi è una situazione drammatica, tanto è vero che per le violazioni che ci sono noi siamo stati costretti a depositare alle varie procure della Repubblica, delle Regioni, degli esposti denuncia molto dettagliati con violazioni sia per quanto riguarda la Costituzione, per quanto riguarda leggi dello Stato e ultimo il testo unico 81 del 2008 per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro.
0: Pilagatti, non siete gli unici a mobilitarvi per la condizione del carcere, perché proprio oggi a Taranto è prevista la visita dei parlamentari Elia e Zamparutti di Nessuno Tocchi Caino. Ovviamente Nessuno Tocchi Caino si preoccupa della condizione dei detenuti, voi per vostro compito vi occupate della questione delle difficoltà della polizia penitenziaria. E a proposito di polizia penitenziaria, spesso i poliziotti all'interno del carcere sono vittime di aggressioni. A Taranto ne registriamo diverse, purtroppo.
1: Guardi, diciamo che non è proprio corretto dire che ognuno c'ha il suo ruolo, perché se un carcere funziona bene, diciamo, ci guadagnano tutti, ci guadagnano i detenuti, ci guadagna la polizia penitenziaria, ma soprattutto si guadagna il territorio in termini di sicurezza. Solo che noi, diciamo, siamo un po' arrabbiati con queste associazioni, Antigone, Nessuno Tocchi Caino, perché poi entrano nel carcere, stanno un'ora, il tempo che stanno, per parlare col direttore, forse parlare con qualche detenuto, escono, denunciano la situazione e tutti a casa. Noi vorremmo che anche queste associazioni iniziassero un po' a capire che qui non si gioca più, cioè qui se vogliamo fare qualcosa di positivo per il sistema carcerario, quindi non per la polizia penitenziaria, i detenuti, ma soprattutto per la popolazione, perché un carcere si trova in un territorio e, come abbiamo visto a Foggia nel 2020, quando c'è stata l'evasione di oltre 100 detenuti, chi ci è andato di mezzo è stata la popolazione. Quindi qui, diciamo, non è che ognuno c'è il suo comparto, dovremmo tutti collaborare per offrire un carcere che, dove si sconta la pena e quindi ci sia la certezza della pena, però, se come dice la Costituzione, articolo 27, offrire anche delle posizioni e della possibilità di reinserimento. Quindi qui non è che qui loro i detenuti, noi i poliziotti, no, qui è tutto il sistema penitenziario che andrebbe riformato e rivisto. E mi faccia dire, la Puglia è quella che ha il 180%, è la regione più affollata. Noi abbiamo fatto un'esposta alla Corte dei Conti per danno erariale, perché stimiamo che solo per la regione Puglia i cittadini italiani pagano qualche milione di euro di risarcimento danni ai detenuti, perché
0: non godono dello spazio previsto.
1: Perfetto.
0: Grazie Pilagatti. Dobbiamo chiudere. Porremo queste questioni agli onorevoli Zamparutti ed Elia oggi pomeriggio.
1: Va bene, la ringrazio.
0: E poi ci aggiorneremo senz'altro. Grazie Federico Pilagatti. Grazie anche a lei.
1: Grazie.
0: E adesso vediamo cosa ci propone Gisberto Nicoletti dalla regia.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Ieri mattina all'alba la brutale aggressione a due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna, colleghi di lavoro, pare anche compagni di vita. L'uomo è gravissimo, è ricoverato alla Santissima Annunziata ed è in condizioni serie anche la donna, che è stata ferita al sangue. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto serio, molto, molto grave. Questo pone ancora una volta il problema della sicurezza per i dipendenti delle aziende municipalizzate. Ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Buongiorno Sasso.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
0: Allora, diciamo innanzitutto che le indagini sono condotte dalla polizia per fare luce su questo episodio sconcertante, perché si è trattato di un vero e proprio agguato. Quello che è accaduto ha tutte le sembianze di una spedizione punitiva nei confronti di questi due dipendenti di Chima. Cerchiamo di ricostruire la vicenda. Due dipendenti, appunto, mentre si recavano sul proprio posto di lavoro in via Cesare Battisti, sono stati aggrediti da un comando, un vero e proprio comando di due, forse tre persone, che a colpi di spranga li hanno picchiati in modo davvero brutale. Sasso, c'è un problema di sicurezza?
1: Noi lo rileviamo da tempo, direttore. Innanzitutto ai lavoratori, alla lavoratrice e al lavoratore vanno la nostra più grossa solidarietà. Teniamo a sottolinearlo, tengo personalmente a sottolineare che parliamo di due lavoratori ineccepibili che hanno dei curricula lavorativi e professionali di primo rilievo, che quindi persone che in azienda sono stimate da tutti. Sostanzialmente quello che è accaduto ieri ha qualcosa di scioccante, perché è accaduto peraltro nel luogo di lavoro, davanti al luogo di lavoro, davanti ai colleghi. Per fortuna gli aggressori, per fortuna, ringraziando l'intervento di cittadini per bene che hanno inteso intervenire per bloccare l'aggressione, l'atto vile che si stava compiendo, per fortuna non ci sono state ripercussioni. Questi aggressori non sono entrati nell'autoparco, perché come abbiamo sottolineato ieri unitariamente nella nota sindacale, non vi è un servizio di guardiania, di vigilanza, non ci sono, purtroppo, a dirlo, ha neanche delle telecamere. Per fortuna proprio in quell'appunto di via Cesare Battisti ci sono delle telecamere della Polizia di Stato, e quindi per fortuna si è riuscito fin dai primi minuti a ricostruire almeno sommariamente l'accaduto, e quindi ora confidiamo nelle indagini della Polizia di Stato e della Digos che possano fare chiarezza e assicurare alla giustizia quanto prima questi veri e propri delinquenti.
0: Vi siete rivolti al prefetto, giusto?
1: Abbiamo scritto al prefetto, sì, perché come abbiamo fatto, ripeto, in passato già più che altro rivolte al servizio di trasporto pubblico, ai bus, ai capilinea di Chima Mobilità, crediamo che adesso vada posta, poiché anche sulla questione dei rifiuti a Taranto e sull'annosa questione della differenziata, dei luoghi, degli abbandoni e delle sanzioni da parte di Chima Mobilità, ci si sta andando sempre più, diciamo così, purtroppo verso una situazione di tensione, spesso accade tra i lavoratori e i cittadini, e quindi anche su questo crediamo che con il Suo Eccellenza il Prefetto e con le forze dell'ordine in un secondo momento vadano fatte delle valutazioni di opportunità sull'inserire nelle azioni che si sono rivolte all'innalzamento del livello di sicurezza del trasporto pubblico locale anche delle misure che guardino ai lavoratori della società di gestione dell'igiene ambientale a Taranto.
0: Grazie Carmelo Sasso, torneremo ad aggiornarci su questa vicenda e in generale sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori delle municipalizzate, in particolare Chima Ambiente e Chima Mobilità. Grazie Carmelo Sasso, e adesso di nuovo in linea alla regia, poi torneremo a parlare di un fenomeno che si sta verificando a Talsano da alcuni giorni a questa parte.

0: Bene, torniamo in studio. Siamo in attesa di collegarci con il consigliere comunale Mirko Di Bello per parlare di un fenomeno che si sta verificando nell'area di Talsano Lama da un po' di tempo a questa parte. Cosa sta accadendo? Ci sono dei cattivi odori che invadono l'area. I cittadini sono abbastanza infastiditi da questa situazione. Peraltro non si riesce a comprendere quale sia l'origine di queste molestie olfattive, chiamiamole così per usare un eufemismo, e tra poco appunto ne parleremo con il consigliere comunale Mirko Di Bello. Chiedo alla regia se abbiamo il collegamento, eventualmente anche solo telefonico, così accorciamo i tempi. A volte ci sono delle difficoltà di videocollegamento dovute, diciamo, a infrastrutture di connessione nella città di Taranto non proprio ottimali. E allora siamo per contattare il consigliere Di Bello. Quindi, dicevamo, a Talsano i cittadini sono molto infastiditi da questa situazione della quale non si riesce a comprendere la causa. Cerchiamo di capire con il consigliere Di Bello se c'è un'idea e quali organi possono intervenire per accertare cause e responsabilità di questo insolito fenomeno. Buongiorno consigliere Di Bello.
1: Buongiorno, buongiorno dottor Ferrari, sempre un piacere.
0: Grazie. E allora, cosa sta accadendo a Talsano, nell'area di Talsano? Dicevamo di odori molesti.
1: Sì, a dire il vero il fenomeno è anche più esteso, perché è stato avvertito in città ma anche addirittura fino a Gandoli, e non è la prima volta che accade, dato che una segnalazione del genere era già stata fatta il 19 agosto, quindi nella notte del 19 agosto. Questo è il secondo fenomeno, quello accaduto pochi giorni fa. Ovviamente i cittadini devono sapere almeno l'origine di questi fenomeni.
0: Questo accade nelle ore mattutine o anche nelle ore serali?
1: Avviene soprattutto nelle ore notturne, cioè il fenomeno è stato registrato intorno all'una di notte, ma comunque poi è proseguito nelle ore successive, addirittura fino alle 4, alle 5 di mattina. C'è chi ha avvertito questo odore simile a gomma bruciata o comunque un odore molto forte.
0: Ecco, un evento simile si è verificato anche a Pulsano nelle settimane scorse, e anche lì c'è stata un po' di agitazione tra i cittadini. Anche lì nelle ore notturne questo odore di bruciato. Potrebbe essere la stessa fonte o comunque fonti simili?
1: In questo periodo dell'anno capita spesso che i contadini possano bruciare, ecco, del materiale, delle erbacce, insomma. Non si esclude anche questa possibilità, però è chiaro che, come rappresentante dei cittadini, avendo ricevuto diverse segnalazioni, io come consigliere ho appunto depositato un'interrogazione formale alla direzione ambiente per chiedere di indagare e per appunto risalire alla fonte di questi odori molesti, che ripeto non sono isolati ma sono fenomeni che purtroppo si presentano in maniera ricorrente, e dati i problemi che conosciamo benissimo dal punto di vista ambientale è bene che si faccia piena luce e quindi trasparenza, e anche per una questione di tranquillità dei cittadini.
0: Ecco, chi potrebbe intervenire? L'ARPA ad esempio?
1: Sì, assolutamente. Purtroppo l'altra sera, quando si sono registrati i fenomeni, il portale per le segnalazioni purtroppo non era attivo, e quindi molte segnalazioni sicuramente non sono state registrate. Sta di fatto però che chi di competenza a vigilare deve necessariamente, come dire, individuare le fonti e dare delle risposte che siano certe ai cittadini.
0: Grazie consigliere Di Bello, avremo modo di ritornare sull'argomento, anzi ci aggiorni senz'altro.
1: Perché sì. Queste interrogazioni hanno un termine, e se la risposta non arriva come consigliere posso portare poi la questione in consiglio comunale al question time, e quindi, dato che è in previsione a breve un question time, sicuramente dopo la metà di settembre potrebbe essere l'occasione giusta per poter, ecco, chiedere delle risposte in maniera puntuale.
0: Grazie consigliere Di Bello, e allora torneremo a occuparci di queste fastidiose emissioni nell'area di Talsano e non solo. Linea alla regia, poi parleremo della crisi dell'ILVA e dell'impatto sul commercio.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto e di migliaia di lavoratori diretti e indiretti appeso alla decisione della Corte d'Appello di Milano, che ieri appunto si è riservata di decidere sulla istanza di sospensiva presentata dall'azienda, che appunto chiede di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo. Ma quali sono gli effetti di questa situazione sul commercio tarantino? Ne parliamo col presidente della Confcommercio, Giuseppe Spadafino. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno direttore, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per la consueta disponibilità. Presidente, allora abbiamo due aspetti contrastanti. Da una parte il crollo del potere di acquisto che inevitabilmente si abbatte poi sugli affari del commercio. Dall'altra parte però c'è una vostra indagine condotta col Dipartimento dell'Economia dell'Università di Bari che dice le piccole e medie imprese ritengono che la presenza dell'ILVA sia disincentivante rispetto a nuovi investimenti. Sono due facce della stessa medaglia che però confliggono fra loro.
1: Sì, c'è un tema importante. Il discorso che si tiene in considerazione anche qui al governo, devo dire, fanno sensazione i 2.800 posti di lavoro che chiaramente sono minacciati da questa crisi che è attribuita all'ILVA, ma c'è tutto un altro mondo che non viene guardato, che consideratemi il termine, viene considerato fantasma. Non è possibile che al di là di quella che è una crisi, diciamo, dove i negozi di vicinato, quello sappiamo, il commercio, soprattutto quello tradizionale, quello delle calzature, della moda, ha un grosso problema legato all'online. Adesso noi a Taranto questa cosa viene moltiplicata. È vero, i dati dell'indagine dicono che oggettivamente il 53% è scettico sulla prospettiva futura della legata alla città, e il 70% attribuisce il 70% dell'economia locale, quella delle piccole e medie imprese, attribuisce all'ILVA questo problema. Se mettiamo a questi dati il dato disarmante che nel primo trimestre fra il 2026 e quelli del 2025, dati camerali, abbiamo chiuso 1000 attività con il moltiplicatore medio che noi consideriamo fisso, quello di 1 a 3, voi pensate che nel primo trimestre 2026 Taranto e provincia, la terra ionica, ha perso 3.000 posti di lavoro. Primo trimestre. Al tavolo del governo si è giustamente, in maniera corretta, parlato dei 2.800 posti di lavoro che sono a rischio. Quei 1.000 e quindi 3.000 sono già stati persi e nessuno li sta guardando. Allora c'è un percorso da avviare al di là di quello che è il futuro, qualunque sia

0: il futuro dell'Ilva, dove il governo deve prendere atto di queste cose e deve comprendere che la città, se si deve sviluppare, si deve sviluppare anche per quello che è un problema di carattere sociale che tra poco potrebbe esplodere. Quindi non guardiamo solo da una sola parte, direttore, dobbiamo, ed è quello che noi abbiamo evidenziato a Palazzo Chigi a Roma, dobbiamo guardarla in maniera totale. Ci sono delle possibilità per la città, ma le dobbiamo guardare e devono essere aiutate. Cosa che non va sottovalutata è che non si pensi che quei denari del Just Transition Fund, gli 800 milioni, possano considerarsi un pezzo chiaramente che va a risolvere il problema, perché il danno è ben più ampio di quello che giustamente gli operai di quella industria rivendicano.
1: Ecco, per concludere, Presidente, cosa proponete? Qual è la vostra strategia? O quali strategie proponete?
0: Ma assolutamente noi abbiamo un problema che si chiama giovani. Lo abbiamo evidenziato al Salone del Mediterraneo. Noi abbiamo i giovani che non rientrano più a casa. Abbiamo bisogno di creare quel tessuto culturale che parta dai giovani e che si venga radicato sul territorio, direttore. Abbiamo bisogno di fare sì che quei giovani siano i propulsori del futuro. E quindi un'università che possa far sì che quei giovani intanto studino qui e poi probabilmente in virtù dei loro studi possono dare i loro contributi. Non è solo questo. Noi abbiamo delle aree statali che sono quelle della Marina, consentitemi, aree anche non sfruttate. Adesso dobbiamo aprire un tema. Noi di Confcommercio pensiamo di aprirlo e subito. Gli storni, gli aiuti si fanno anche cedendo aree che sono dello Stato e che sono inutilizzate e che magari date alla città darebbero un affaccio migliore al mare, darebbero luoghi dove risolviamo il problema del borgo per i parcheggi, darebbero una visibilità di carattere turistica legata all'affaccio al mare che, consentitemi, è stato inibito anche da quel grande muraglione che forse è arrivato il momento di cui, dove la città deve assolutamente aprire una discussione. Quindi lo Stato, che è anche marina militare, ora è chiaro che la marina locale per noi è un pregio, io ho chiesto all'ammiraglio, per dirne una, che i nostri marinai devono tornare a passeggiare al borgo. Noi faremo, forse abbiamo un'idea anche in questo senso di cui vi comunicheremo, abbiamo una serie di iniziative che vogliamo attivare. Anche la divisa della marina, quella bella divisa bianca e blu della marina, è un motivo di grande interesse per chi viene da fuori. Sono cose belle che ci contraddistinguono. Quindi dobbiamo fare in modo che anche i marinai tornino a passeggiare nella nostra città.
1: Grazie, Presidente. Grazie.
0: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori.
1: Grazie e buon lavoro. Siamo giunti al termine della nostra puntata di Buongiorno Taranto Summer Edition e adesso allora restituiamo la linea alla regia, al nostro Giusberto Nicoletti. Grazie a tutti per l'attenzione.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente americano parla alla convention repubblicana Dallas e chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria. Intanto le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone.
3: E sul fronte Medio Oriente, il presidente Donald Trump ha sostenuto che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Oggi i prezzi del petrolio si sono mantenuti sopra i $100 al barile. Il giorno giorno dopo che l'Iran ha dichiarato di aver attaccato oltre una dozzina di imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
4: Conflitto russo-ucraino. Lo sforzo diplomatico

0: Il per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Sore ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nordeuropeo prima di una amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
1: L'Andrangheta potrebbe ricevere un duro colpo grazie alle nuove tecnologie. A Gallico, frazione a nord di Reggio Calabria, sono in corso nuovi accertamenti tecnici su richiesta della DDA di Reggio Calabria nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Pasquale Chindemi, ucciso il 15 febbraio 2018. Il delitto su cui indaga la direzione distrettuale antimafia diretta da Giuseppe Borrelli sarebbe maturato negli ambienti della criminalità organizzata calabrese.
0: Almeno 5 persone sono morte ed altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri a largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso con le imbarcazioni ancora in fiamme e con condizioni meteorologiche che rendono difficile l'azione dei soccorritori.
1: L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiore a 1,65 gradi alla media preindustriale tra il 1850 e il 1900. È stato anche il primo mese da novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Cittadella. Cittadella. New hit.
7: Ma quanto è

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 10 settembre 2026 è il 253esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.28. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 settembre del 1846 l'inventore statunitense Elias Howe, pioniere nella costruzione della cerniera lampo, ottiene il brevetto per la macchina da cucito. Nel 1943 le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale. Nello stesso giorno si combatte la battaglia di Piombino, atto di resistenza armata della città di Piombino contro l'occupazione di forze navali tedesche. Nel 1952 va in onda alle 21 dagli studi Rai di Milano il primo telegiornale italiano della storia, affidato allo speaker Riccardo Paladini e sotto la direzione di Vittorio Veltroni, tra i pionieri dell'informazione televisiva. Si tratta di una versione sperimentale che dura in tutto 15 minuti, senza collegamenti con altre sedi. Nel 2002 la Svizzera entra nelle Nazioni Unite. Nel 2022 Carlo III viene proclamato formalmente re del Regno Unito. E nel 2025 Charlie Kirk, attivista ultraconservatore americano, viene assassinato alla Utah Valley University. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 settembre del 1960 l'etiope Abebe Bikila vince scalzo la maratona dei Giochi Olimpici di Roma, tagliando per primo il traguardo, posto sotto l'arco di Costantino e scrivendo una delle più belle pagine della storia dello sport. Sconosciuto dal fisico mingherlino, stabilisce anche il nuovo record olimpico e mondiale, con il tempo di 2:15:16:02. Nel 1994 la squadra italiana di pallanuoto maschile vince l'oro ai campionati mondiali di Roma. In finale il 7 bello batte per 10-5 la Spagna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 settembre del 1979 Antonello Venditti pubblica l'album Buona Domenica. Nel 1979 Franco Battiato pubblica il disco L'era del cinghiale bianco. E nel 1991 Gino Paoli vince il Festival Bar con Quattro Amici. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giovanni Gronchi, nato a Pontedera il 10 settembre 1887 e scomparso a Roma il 17 ottobre 1978. È stato un politico italiano, terzo presidente della Repubblica Italiana. Ricordiamo Karl Lagerfeld, nato ad Amburgo il 10 settembre 1933 e scomparso a New York sur Seine il 19 febbraio 2019. Stilista e fotografo tedesco, è stato direttore creativo di Fendi e di Chanel, oltre ad aver firmato una sua linea. Compie oggi 96 anni Liliana Segre, attivista e politica italiana superstite dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana. Spegne 76 candeline Joe Perry, chitarrista solista e cofondatore degli Aerosmith. 66 candeline sulla torta di Colin Firth, attore e produttore cinematografico britannico con cittadinanza italiana. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 settembre 1827 di Ugo Foscolo, uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica. Oggi vi lascio con questo proverbio: quel che leva il sole, l'acqua rende, fuorché nel mese di settembre.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Tra i luoghi più suggestivi di Capri, non troppo lontano dal continuo via vai della celebre piazzetta, c'è un complesso monumentale dove si fondono storia, arte e paesaggio. È la Certosa di San Giacomo, la più importante testimonianza dell'architettura angioina sull'isola, costruita tra il 1371 e il 1374 per volontà di Giacomo Arcucci, gran camerario della regina Giovanna I d'Angiò. Dal 1371 questo complesso è stato convento, prigione e poi liceo di Capri. La sua posizione contribuisce a renderla davvero speciale. Immersa nel silenzio, con una vista incredibile sui faraglioni e sul mare, la Certosa offre un punto di vista diverso sulla Capri più conosciuta, fatta di chiostri, architetture storiche e scorci luminosi. Il complesso della Certosa di San Giacomo, che presenta una molteplicità di volte, è articolato in tre sezioni principali: la cosiddetta Casa Alta, destinata alla vita religiose alla clausura, con chiesa, refettorio, celle di monaci e chiostri, la casa bassa dedicata alle attività quotidiane produttive dei monaci, una terza parte che ospitava un tempo la farmacia e una chiesa per le donne. Oggi questo patrimonio storico ospita importanti spazi museali e culturali. Da vedere sono innanzitutto il chiostro grande e il più antico chiostro piccolo, ambienti raccolti che restituiscono l'atmosfera dell'antico monastero. In occasione del bicentenario della riscoperta della Grotta Azzurra, fino al 18 ottobre 2026 è inoltre possibile visitare presso la Certosa di San Giacomo la mostra Il mito di Capri a 200 anni dalla scoperta della Grotta Azzurra, che racconta la fortuna del mito caprese attraverso due secoli. Inoltre, se non volete perdervi alcune delle meraviglie naturali più celebri di Capri, l'ideale è prenotare subito un giro in barca. Soltanto così potete visitare la Grotta Azzurra, i Faraglioni e la meno celebre Grotta Verde. Di solito questi tour durano un'ora e mezza. Sull'isola c'è anche una parte collinare che ospita un altro comune, Anacapri. Con un breve tragitto in autobus potrete raggiungere anche questa zona, dove l'atmosfera è più tranquilla e autentica, lontana dalla mondanità di Capri Centro. Anacapri è anche il luogo migliore per avere una visuale a tutto tondo dell'isola. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: desidero partire non verso le Indie impossibili o verso le grandi isole a sud di tutto, ma verso un luogo qualsiasi, villaggio eremo, che possegga la virtù di non essere questo luogo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. I sindacati FIM, FIOM e UILM hanno concesso al governo 2 giorni di tempo per dare risposte concrete sul futuro dell'ex Ilva, a seguito del piano straordinario presentato al Ministero. La tensione resta alta tra i lavoratori, riuniti in assemblea negli stabilimenti e nell'indotto, che esprimono forte preoccupazione e rabbia per la totale incertezza occupazionale e ribadiscono con fermezza che non accetteranno di pagare le conseguenze di errori istituzionali. Nel frattempo la situazione è strettamente legata alle decisioni della giustizia. Si attende infatti il verdetto della Corte d'Appello di Milano, previsto entro il 6.

0: 12 settembre sull'istanza di sospensiva contro lo stop dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. I legali sottolineano la criticità della tempistica, poiché un eventuale spegnimento degli impianti risulterebbe irreversibile. La crisi dell'ex Ilva impone a Taranto un cambio di rotta decisivo. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi, Confartigianato e Confcommercio denunciano l'immobilismo e chiedono al governo certezze, tempi rapidi e un tavolo permanente svincolato dalle sorti della fabbrica. Il territorio non può più vivere di sola assistenza o cassa integrazione. Le associazioni propongono così di trasformare il costo pubblico dell'inattività in investimenti concreti per il lavoro, puntando sulla diversificazione economica, trasporto, logistica, turismo e blue economy, e avviando finalmente un grande piano pubblico di bonifiche ambientali per risanare terra e mare. Taranto si aggiudica un finanziamento ministeriale da oltre 12,5 milioni di euro per rivoluzionare la mobilità urbana e sostenibile. Le risorse, ottenute grazie a un progetto dell'amministrazione, si concentrano su quattro direttrici principali: il potenziamento del sistema BRT, la riqualificazione dei nodi di scambio come l'area Cimino, nuove piste ciclabili, inclusa quella di Viale Ionio, e velostazioni. Il piano prevede anche percorsi protetti per i pedoni vicino alle scuole e zone a velocità ridotta nei quartieri periferici. L'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli ha sottolineato l'obiettivo di abbattere le emissioni e restituire spazi pubblici inclusivi e sicuri ai cittadini. Voltiamo pagina, sold out per l'edizione 2026 del Red Bull 64 Bars Live, lo show che celebra il rap nella sua forma più pura, in programma il prossimo 3 ottobre nel quartiere Paolo VI. Sono ben 5.000 i biglietti già venduti a spettatori provenienti da tutta Italia e dall'estero, pronti ad assistere alle performance di Kid Yugi, Capo Plaza, Saif e Redman e tanti altri. Dopo i recenti giochi del Mediterraneo, la città si prepara a ospitare un nuovo grande evento. A Palazzo di Città è già attivo il tavolo di coordinamento guidato dal vice sindaco Mattia Giorno per definire i servizi di accoglienza. Tra le misure in corso di organizzazione ci sono aree di parcheggio dedicate e un servizio di navette per gestire al meglio il massiccio afflusso di pubblico e valorizzare l'immagine positiva della città. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi a Cucina con noi prepareremo una ricetta estiva che prevede l'uso dei pomodori, l'ortaggio forse più versatile che abbiamo a disposizione e che non manca mai sulle nostre tavole durante il periodo estivo. Procuratevi questi ingredienti: 8 pomodori, 200 g di pecorino dolce, 100 g di parmigiano grattugiato, origano, olio extravergine di oliva, sale, pepe ed erba cipollina quanto basta. Vi occorreranno circa 10 minuti per la preparazione, più una ventina di minuti di cottura. La ricetta dei pomodori ripieni al forno è perfetta da preparare sia in questo periodo che durante l'inverno. Il ripieno è un semplice mix di pecorino e parmigiano grattugiato, uniti a delle spezie, quindi alla portata anche dei meno esperti. Innanzitutto, lavate bene i pomodori, poi asciugateli con un canovaccio pulito o con un foglio di carta da cucina. Tagliate la calotta superiore e con l'aiuto di un cucchiaio svuotateli e salate leggermente l'interno. Quando avranno tirato fuori un pochino di acqua, capovolgeteli su un tagliere e lasciate riposare per mezz'ora. Sbriciolate grossolanamente il pecorino, poi versatelo in una terrina. Aggiungete il parmigiano grattugiato, sale, pepe, origano e un paio di cucchiai di olio. Mescolate bene e con il composto così ottenuto farcite i pomodori. Adagiate i pomodori farciti all'interno di una pirofila leggermente unta. Spolverate con l'erba cipollina tritata e coprite ogni pomodoro con la sua calottina. Infornate in forno già caldo a 200 gradi e fate cuocere per 20 minuti. A cottura ultimata togliete dal forno e lasciate intiepidire giusto per qualche istante prima di servire. Se volete potete utilizzare anche la polpa del pomodoro con qualche pugno di riso ed adagiare i pomodori su un letto di patate tagliate a dadini. Condite con olio, sale e pepe ed uno spicchio d'aglio in camicia. Una sorta di variante di pomodori con riso. In questo caso la cottura la farei a 180 gradi per un'oretta in forno ventilato e dando 10 minuti di grill verso la fine della cottura. Le patate saranno un ottimo contorno e vi garantisco che insieme ai pomodori prenderanno un sapore molto gradevole dato dai formaggi. Una ricetta leggera che farà felici anche chi di voi predilige un'alimentazione vegetariana. Del resto bisogna rispettare i gusti di tutti, perché secondo François de Chateaubriand il gusto è il buon senso del genio. Ciao!
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti all'American Airlines Center. Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento del tycoon al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di metà mandato espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere

0: seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato dopo il voto di novembre.
1: A Gaza un'intera famiglia di 4 persone uccisa da un attacco israeliano, lo riporta l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza.
0: Alessandro Di Battista è in miglioramento dopo l'intervento operatorio del 5 settembre. Queste ultime notizie sono state diffuse dal Corriere della Sera, che cita delle fonti cubane. L'ex parlamentare ha iniziato a parlare nella giornata di ieri, mostrando progressi definiti eccellenti dai medici. Secondo quanto risulta al quotidiano milanese, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia domani, venerdì 11 settembre.
1: La politica: nel pomeriggio il governo si riunisce per un nuovo taglio delle accise. Il CDM dovrebbe infatti approvare lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel per tutti gli automobilisti. Il taglio potrebbe essere prolungato fino a fine mese e costare allo Stato circa 180 milioni di euro. Successivamente gli sconti diventeranno selettivi per le fasce più colpite dai rincari. Sulla legge elettorale Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti delle opposizioni che reintroducono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza capilista bloccati.
0: Caldo, si volta pagina, almeno al centro nord, ma le precipitazioni in arrivo e il calo delle temperature, che comunque non interesseranno ancora il sud, fanno temere nuovi disagi. A Grosseto allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall'acqua, nonché alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. Criticità anche in Versilia, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Allagamenti in alcune parti degli ospedali civili di Brescia. Nella notte momenti di ansia a Milano per l'esondazione dell'Ambro, allarme poi rientrato.
1: Lo sport: niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge e temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Un ben ritrovati, oggi una nuova puntata, parleremo delle bellezze del nostro territorio, degli eventi, delle notizie, delle informazioni, come al solito delle storie belle del nostro territorio. Oggi, come sapete, c'è la rubrica Bimbi Maestri, quindi ci saranno qui i nostri adorati pediatri, la dottoressa Grazia Benedetti e il dottor Leonardo Mortato. Tante le notizie, voi ovviamente scrivetemi come al solito al 339 680 6868, 099 47 30 144 e la nostra mail redazione @radiocittadella.it. Mi raccomando, scriveteci tutte le vostre cose, le informazioni, soprattutto cosa state facendo in questa giornata. Oggi il tempo è un po' così, però ce la faremo, cercheremo di capire come andrà nonostante l'umidità. E noi, a proposito

Ligabue, qualcosa per te in diretta qui su 96.5 FM Radio Cittadella, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV in tutta la Puglia e tutta la Basilicata. Mi raccomando, scrivetemi al 339-780-688, 099-47-30-144 se volete intervenire in diretta. E adesso ci ascoltiamo ancora un pezzo, Betical The Beach, questo è il pezzo. Partiamo alla grande, perché oggi con la giornata un po' così, queste nuvole grigie, noi cosa facciamo? Abbiamo il sole dentro e quindi ce lo portiamo ovviamente con la musica, quindi restate con noi, mi raccomando.

0: Certo che guardare le immagini di questa spiaggia verrebbe ancora, no? Viene ancora la voglia di andare al mare, così faremo, perché insomma settembre ci darà delle giornate ancora belle, sicuramente anche ottobre secondo me quest'anno, quindi una passeggiata al mare sicuramente la possiamo fare, oltre al fatto che possiamo farla tutto l'anno tranquillamente. Amici, adesso noi facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
4: In questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati, andare a analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche in questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
3: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sasha Zverev che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si

0: su residencebluebay.com.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

0: Black Eyed Peas, Ozuna e Jerry Soul, Mamma Sita, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Adesso continuiamo a parlare di Mediterraneo Open Water che torna a Taranto 11, 12 e 13 settembre al Monrev, in un posto bellissimo del nostro territorio. La competizione inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN, Federazione Italiana Nuoto, rientra nei grandi eventi sportivi della Regione Puglia e si avvale del patrocinio del Comune di Taranto di Opes Italia. E, è un posto bellissimo il Monrev, e poi ovviamente tutti gli atleti che parteciperanno. La Mediterraneo Open Water ribadisce ovviamente la dimensione nazionale, la vocazione di attrarre campioni internazionali, e insomma ci sono tante belle cose da vivere. L'11 venerdì, domani alle ore 18:30 ci sarà la serata inaugurale, e poi il 12 e 13 dalla mattina ci saranno le competizioni. Io adesso voglio parlare con Francesco Falcone di Grafilandia, che è quello che segue la comunicazione, proprio per chiedere com'è importante, cosa e come comunicare in questo tipo di eventi proprio come Mediterraneo Open Water. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Cittadella.
0: Benissimo, allora Francesco, cosa e come comunicare in un evento del genere?
1: Beh, in un evento del genere è importante comunicare in maniera ovviamente diretta con tutta la parte sportiva, quindi noi diciamo abbiamo un taglio dedicato agli atleti che devono iscriversi e che vogliono partecipare al nostro evento, e poi ci occupiamo ovviamente di comunicare anche con il pubblico che invece partecipa.

0: alle gare, assiste alle gare, quindi sono due canali di comunicazione, due target.
1: Ho capito. E in quale maniera? Cioè, nel senso, come fate voi a rapportarvi con queste persone, con gli atleti? In quale maniera?
0: Allora, noi per prima cosa abbiamo dato, ma questo già nel 2024, una veste grafica a tutto questo evento, un'identità visiva, e poi ovviamente grazie anche alla collaborazione dei ragazzi e delle ragazze del mio staff utilizziamo tutti i canali possibili, sia online che offline, quindi i social sicuramente, poi abbiamo realizzato una web app a cui abbiamo chiesto di iscriversi tutti gli atleti per inviarli delle comunicazioni non solo durante il periodo vicino alle date dell'evento, ma durante tutto l'anno. Noi li coinvolgiamo in tutta la preparazione, la fase preparatoria all'evento, e ovviamente parliamo di eventi di atleti nazionali ma anche internazionali, quindi la comunicazione li raccoglie tutti, mentre poi abbiamo fatto delle attività, delle campagne offline, quindi abbiamo fatto dei 6x3 stradali, tutto quello che comprende locandine, flyer e le installazioni durante sul posto direttamente sulla location già da qualche giorno.
1: Ok, perfetto, quindi insomma una comunicazione a tutto tondo, sia fisicamente nel luogo in cui si svolgerà la competizione e ovviamente sui social, come oggi funziona, no? Perché insomma, noi siamo abituati ai metodi tradizionali, va bene. Francesco, grazie mille per essere stato qua in Partecipiamo Taranto, buon lavoro a te e a tutto il tuo team, a presto, arrivederci.
0: Grazie a voi,
1: ciao.
0: Buon lavoro anche a voi,
1: grazie mille. Bene amici, adesso noi continuiamo con la musica, mi raccomando, scrivetemi al 339 680 6868. Encore un dimanche qui s'achève.

0: viaggi e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. I sindacati FIM, FIOM e UILM hanno concesso al governo 2 giorni di tempo per dare risposte concrete sul futuro dell'ex Ilva, a seguito del piano straordinario presentato al Ministero. La tensione resta alta tra i lavoratori, riuniti in assemblea negli stabilimenti e nell'indotto, che esprimono forte preoccupazione e rabbia per la totale incertezza

incertezza occupazionale e ribadiscono con fermezza che non accetteranno di pagare le conseguenze di errori istituzionali. Nel frattempo la situazione è strettamente legata alle decisioni della giustizia. Si attende infatti il verdetto della Corte d'Appello di Milano previsto entro il 16 settembre sull'istanza di sospensiva contro lo stop dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. I legali sottolineano la criticità della tempistica, poiché un eventuale spegnimento degli impianti risulterebbe irreversibile. La crisi dell'ex Ilva impone a Taranto un cambio di rotta decisivo. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi, Confartigianato e Confcommercio denunciano l'immobilismo e chiedono al governo certezze, tempi rapidi e un tavolo permanente svincolato dalle sorti della fabbrica. Il territorio non può più vivere di sola assistenza o cassa integrazione. Le associazioni propongono così di trasformare il costo pubblico dell'inattività in investimenti concreti per il lavoro, puntando sulla diversificazione economica, trasporto, logistica, turismo e blue economy, e avviando finalmente un grande piano pubblico di bonifiche ambientali per risanare terra e mare. Taranto si aggiudica un finanziamento ministeriale da oltre 12,5 milioni di euro per rivoluzionare la mobilità urbana e sostenibile. Le risorse, ottenute grazie a un progetto dell'amministrazione, si concentrano su quattro direttrici principali: il potenziamento del sistema BRT, la riqualificazione dei nodi di scambio come l'area Cimino, nuove piste ciclabili, inclusa quella di Viale Ionio, e velostazioni. Il piano prevede anche percorsi protetti per i pedoni vicino alle scuole e zone a velocità ridotta nei quartieri periferici. L'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli ha sottolineato l'obiettivo di abbattere le emissioni e restituire spazi pubblici inclusivi e sicuri ai cittadini. Voltiamo pagina, sold out per l'edizione 2026 del Red Bull 64 Bars Live, lo show che celebra il rap nella sua forma più pura, in programma il prossimo 3 ottobre nel quartiere Paolo VI. Sono ben 5.000 i biglietti già venduti a spettatori provenienti da tutta Italia e dall'estero, pronti ad assistere alle performance di Kid Yugi, Capoplaza, Saif e Redman e tanti altri. Dopo i recenti giochi del Mediterraneo, la città si prepara a ospitare un nuovo grande evento. A Palazzo di Città è già attivo il tavolo di coordinamento guidato dal vice sindaco Mattia Giorno per definire i servizi di accoglienza. Tra le misure in corso di organizzazione ci sono aree di parcheggio dedicate e un servizio di navette per gestire al meglio il massiccio afflusso di pubblico e valorizzare l'immagine positiva della città. E per questa edizione è tutto, a risentirci.

0: uscita della news di questa settimana in diretta qui su 96.5 FM. James Blunt, Tastes Like Summer, questo è il pezzo, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono Janet, Gisberto, Nicoletti, la regia, la parte tecnica, siete sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata, e adesso parliamo del nostro ufficio, della nostra scrivania, ore la stessa scrivania, alla fine giornata siamo distrutti, rumore, poca privacy, comfort, potrebbero avere un ruolo, ed ecco che arriva uno studio. Una scrivania non è solo il punto in cui appoggiamo computer e documenti, è parte dell'ambiente in cui trascorriamo molte ore e può contribuire proprio a rendere una giornata più o meno pesante. Ci avete mai pensato? È proprio così. Vi leggo questo studio: rumore, poca privacy, illuminazione e comfort possono influire sull'illuminazione. Io da anni, adesso fanno le ricerche, sono felice, però non so se a voi capita di subire un'influenza rispetto alle luci che sono presenti in un luogo. Ad esempio, a me piacciono le luci calde, oppure i miei colori che sono questi, no? I miei colori sono tra l'azzurro, il celeste, il fucsia e il rosa, quindi diciamo che questi sono i colori che utilizzo qua, e anche sul palco chiedo questo tipo di colore qua. Mentre per le altre cose, se deve essere luce bianca, mi piace calda. Quello che non sopporto, che non sono mai riuscita a sopportare, una volta mi è capitato in uno studio di registrazione, è stato la luce neon, al neon. Sapete quella lì, classica, bianca, fredda, quella lì? Ecco, quella veramente mi disturba, quindi sono felice di leggere finalmente che anche l'illuminazione può influire su concentrazione e benessere. Per me è così, e lo dico da tanto, tanto tempo. Allora, proprio per questo la postazione di lavoro può avere un ruolo nello stress percepito. Il tema è stato rilanciato da Every High Lifestyle, che proprio ha citato lo State of the Global Workplace 2006 di Gallup. Nel report, pensate, il 40% dei dipendenti nel mondo afferma di aver provato molto stress il giorno precedente. Il dato non misura però l'effetto della scrivania, cioè fotografa lo stress quotidiano dei lavoratori, che poi dipende da molti fattori. Ad esempio, tra gli elementi più studiati c'è l'open space. Una review del 2025 ha analizzato il rapporto tra layout e salute dei lavoratori. Negli spazi condivisi, dove c'è rumore, poca privacy, possono aumentare le distrazioni e rendere più difficile mantenere l'attenzione, soprattutto quando le conversazioni dei colleghi diventano un sottofondo continuo. Ma l'ambiente non agisce allo stesso modo su tutti. Una revisione di 33 studi ha trovato risultati meno uniformi quando lo stress viene misurato con indicatori fisiologici. Quindi non esiste una formula universale per l'ufficio perfetto. E secondo la psicologa del lavoro Vittoria Olivieri, citata da ANSA, possono aiutare spazi che alternano aree collaborative a zone tranquille, insieme a una buona illuminazione, aereazione, comfort termico ed ergonomia. E anche poter adattare la postazione alle proprie esigenze può aumentare la sensazione di controllo e ridurre alcune distrazioni evitabili. Comunque il punto è questo: la postazione conta, ma non spiega da sola lo stress lavorativo. Ci sono i carichi, le relazioni con i colleghi, anche con i responsabili, l'organizzazione e cultura aziendale restano centrali. Uno spazio ben progettato può però contribuire sicuramente a rendere la giornata più gestibile. Poi, unitamente a questo, io dico, qua parliamo proprio di scrivania, di postazione, di luci, di comfort, di temperatura dell'ambiente, di aria, no? Aereazione, tutto il resto, che sicuramente fanno veramente un lavoro incredibile. E poi c'è sempre la cosa bella, no? Che il rapporto con i colleghi, no? Specialmente in alcuni campi creativi, di potersi scambiare le idee, di chiacchierare, di sorridere, di stare in un ambiente, in un clima bello, come qua da noi. Tutti voi sapete, quando venite qua nei nostri studi, vedete proprio questo, di quanto siamo, insomma, affiatati, di quanto siamo, come dire, creativi all'interno di questo posto che amiamo particolarmente, perché insomma fa parte della nostra vita, di una parte della nostra vita. Detto questo, noi continuiamo con la musica. Sì, a proposito di un po' di aereazione, ci ascoltiamo Buon Vento, Jovanotti, Alfa.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

pensate che imitavamo questo modo di ballare? Era il 1991, Gypsy Woman, She's Homeless, conosciuto anche come Gypsy Woman La Da Di, singolo della cantante statunitense Crystal Waters, pubblicato nel 91 come primo estratto dal primo album in studio Surprise. Questo pezzo incredibile, la canzone ebbe un'immensa popolarità nei primi anni 90, poi arrivando a raggiungere le vette delle classifiche in diversi paesi, e proprio quando la canzone stava per uscire dalle varie classifiche, nel 92 ne fu prodotto un nuovo remix a opera di Joe Negro, che donò al brano un altro periodo lungo di popolarità, e quindi di questo pezzo sono stati proposti numerosi remix, cover, campionamenti, insomma tanti, un grande successo per questo pezzo. 1991, quanto è bello tornare indietro nel tempo quando si parla di musica, perché la musica riesce, no, ad evocare, a rievocare dei ricordi, delle cose, delle situazioni. Quindi ci ricordavamo nel 91 cosa stavamo addirittura facendo. Sembra una vita di un'altra epoca, di un altro. Sicuramente è così, no? Mi sento un dinosauro quando parlo di queste cose. Però, in effetti, se ci pensate, all'epoca era molto diverso, perché non c'era ancora internet, o meglio, l'internet non era per tutti. Quindi stavamo tra di noi, uscivamo, ascoltavamo la musica, ascoltavamo i dischi, ascoltavamo le cassette, poi dopo un po' iniziavano ad arrivare i CD, penso, no? Qualche anno dopo, io parlo sempre nelle persone comuni, nelle case, no? E quindi c'era questa bellezza della condivisione, di stare insieme, di uscire. Io ricordo perfettamente quel periodo, ero proprio piccola, ero veramente piccola, però ricordo che con il mio amichetto Fabio veniva a casa, noi eravamo seduti, a parte leggere libri, che ci piaceva tanto leggere libri, e una cosa fantastica che facevamo era giocare per strada. Per strada, sugli alberi, ci inventavamo un gioco qualsiasi e giocavamo. E poi eravamo degli appassionati di musica già da bimbi, da piccoli. Infatti lui poi diventò un batterista, questo ragazzo, ma da piccolini, io vi parlo di 7-8 anni, e noi ascoltavamo i dischi a casa perché avevamo il giradischi, no? Quindi seduti in silenzio ci ascoltavamo i dischi ed era bellissimo. Dopo aver ascoltato una canzone del disco, che poi dovevamo anche essere bravi, attenti a non rovinare la puntina, perché il giradischi, per esempio nel mio caso, era della mia mamma, quindi dovevo stare molto attenta. Grande appassionata di musica anche lei, a lei vabbè piacevano le orchestre francesi, tutta una serie di dischi che io oggi ancora ho e sono meravigliosi. Però era quello che noi facevamo, almeno questo è il ricordo che io ho del 91, del 1991, e quindi la bellezza di poter stare insieme ad ascoltare la musica. Dopo ogni brano dicevamo: beh, che ti sembra questo brano? Cosa hai sentito? Ti è piaciuto? Quale linea melodica hai trovato interessante? Quale parte di basso? Quale campionamento? Quale synth? Ed eravamo veramente piccoli. Eravamo piccolini e ci piaceva proprio fare una specie di analisi. Poi più in là, negli anni dopo, avremmo scoperto, no, che era quello che oggi chiamano, per dire in conservatorio, hair training. Però era una cosa naturale, ragazzi. I dischi si ascolta ancora oggi la musica, vi prego, io mi rivolgo alle mamme, ai giovani che ci ascoltano, ai ragazzi, ascoltiamo i dischi, veramente sembra quasi che forse c'è bisogno di tornare un po' indietro, no, nel tempo, e di fare le cose semplici, senza internet, senza, togliamo i telefoni per un po', lasciamoli in un'altra stanza e mettiamoci ad ascoltare la musica, che è bello. Accendiamo la radio, sapete, noi ci trovate su 96.5 FM, facilissimo. Accendete la radio, ascoltate la musica, prendete un disco, prendete, adesso non so chi ha ancora i lettori CD o chi ha ancora i lettori cassette, però sarebbe veramente bello tornare, forse è il caso di tornare a quei tempi, quando c'era la verità, no? Quando c'era un rapporto leale, un rapporto diretto, un rapporto fatto proprio di guardarsi negli occhi, dal vivo, e dire: ma cosa ne pensi di questo? Stimolarci al ragionamento, alla conversazione. Pensate, le conversazioni dal vivo. Invece oggi dobbiamo scrivere su sti messaggini, ragazzi. No, dai, torniamo indietro. Io sono una nostalgica, probabilmente. Però è così bello quando parliamo con le persone, no? Proprio vis-à-vis. E questo è molto bello. Detto questo, a proposito, ci ascoltiamo ancora un altro pezzo. Sono Martin Garrix insieme agli U2 e questo brano si chiama Fireflies. Siete su Partecipiamo Taranto, mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: All'American Airlines Center Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento di Trump al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di midterm espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato. Sui dazi ha detto: sono la mia parola preferita, renderanno l'America ricca. Infine ha rivendicato l'eccezionale accordo sul petrolio con il Venezuela, ribadendo il controllo su 65 milioni di barili di petrolio.
1: Il Medio Oriente è una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 e 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese. L'esercito israeliano, contattato dalla France Press, ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto.
2: E di 3 morti e 1 ferito il bilancio di un incidente stradale.

0: L'è verificatosi nella mattinata di oggi lungo l'Ionio Tirreno, la strada statale 682, in direzione Rosarno nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso con una deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto.
1: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. Nel caso avvenuto in provincia di Lodi nel luglio del 2025 c'è una svolta perché la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il Tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata.
0: La sede di Casa Pound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberata, lo ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della Prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni, ha spiegato. Come già accaduto per altre occupazioni storiche, anche quello stabile, ha detto Piantedosi, sarà restituito alla proprietà.
1: Europei di pallavolo maschili al via, oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi la Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Cittadella, Cittadella. New hit.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Cadella Visual Radio TV. Benvenuti in una nuova puntata di Bimbi Maestri, insieme a me il dottor Leonardo Mortato. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Bentrovato, bentrovato. Oggi in una nuova puntata ci sarà il dottor Leonardo Mortato e tra pochissimo anche la dottoressa Grazia Benedetti. Il tema di oggi è un tema molto, molto, molto bello, perché parleremo, anzi il dottor Mortato ci parlerà di, lo posso dire così, malpratica prescrittiva, che sembra una cosa, però ci arriviamo piano piano perché ce lo spiegherà.
1: Sì, volevo introdurre in pratica, la malpratica è perché molte volte, diciamo, noi pediatri nasciamo proprio come medici di prevenzione, no? La nostra figura è una figura prescrittiva per la scienza, ma diciamo dovrebbe essere insomma invece una pratica più salutare, diciamo, ecco, diciamo questo termine salutare. E poi perché c'è un riflesso, cioè non è in secondo ordine il fatto che facciamo spendere anche meno alle famiglie, no?
0: Certo, perché assolutamente.
1: Si è parlato in questa assemblea, perché noi ci stiamo rifacendo all'ultimo incontro che abbiamo avuto venerdì e sabato, fine settimana, a Bari, a Bari, e dove si è discusso con diciamo personaggi anche di un certo
0: calibro,
1: di un certo spessore, gente che
0: esperti
1: insomma, abituati a
0: gente del mestiere,
1: sì, se fosse questa la parola giusta,
0: gente sono del mestiere,
1: del
0: loro
1: mestiere. E quindi io e Grazia stavamo a nozze in questa
0: immagino tu e Grazia eravate con gli occhi a cuoricino a sentire,
1: e abbiamo fatto
0: queste
1: anche
0: cose.
1: Delle domande molto interessanti,
0: sì.
1: Io sono intervenuto anche, Grazia nel pomeriggio è intervenuta
0: bene,
1: proprio a fronte dell'argomento di cui ha parlato un pediatra, fra l'altro, ecco, vedi, un pediatra, non un professore, ecco, no?
0: Sì, un pediatra, un uomo dei bambini, un uomo che sta con i bambini.
1: Con i bambini.
0: Bene.
1: Ha parlato e giustamente diceva, ma noi ci rendiamo conto che quando facciamo una prescrizione di un antibiotico, di un altro medicinale, uno steroideo,
0: bravo,
1: qualsivoglia, che cosa stiamo facendo? Cioè, dove stiamo agendo? Un integratore, anche un integratore, no? Si parlava di integratore, ma servono gli integratori?
0: Bravo.
1: Quante volte, Annette, abbiamo parlato dell'educazione alimentare?
0: Sì, sempre, costantemente. Dal primo giorno di vita con il latte materno, non l'abbiamo fatto fin dalla prima puntata. Abbiamo detto, siamo partiti proprio dai mille giorni, dai primi mille giorni di vita.
1: Dove si decide
0: tutto, praticamente.
1: La nostra vita.
0: La nostra vita, la nostra, come dire, salute.
1: Salute, quello che ci succederà, se avremo diabete, se avremo cancro.
0: Assolutamente, assolutamente. Tu ci hai parlato tantissimo e in maniera incredibile e approfondita del microbiota, di come nutrirlo, questo supereroe, ci siamo,
1: infatti,
0: no? Abbiamo fatto questi esempi bellissimi.
1: Sì,
0: è importante, sai perché, Leonardo? Perché io sono come te, no? E mi è capitata una cosa proprio precisamente qualche tempo fa, recentemente, un mesetto fa, mal di gola, placche alla gola, eccetera. Per fortuna ti dirò che la guardia medica, perché quando stai male di domenica, no?
1: Certo, quando manca il medico di famiglia.
0: Sì, quando manca il medico, quindi la fortuna è stata che la guardia medica, due giovanissimi dottori che ho apprezzato tantissimo, mi hanno detto, le placche alla gola. La prima cosa che ho pensato, ho detto, mamma mia, adesso prenderò l'antibiotico, come faccio? Allora la dottoressa, il dottore della guardia medica mi dicono, no, aspetta, facciamo una cosa. Prima vai in farmacia, prendi un test, un tampone, perché dobbiamo capire se è di origine batterica, ti dobbiamo dare l'antibiotico. Se è di origine virale, vai avanti con la tachipirina. Finito.

0: No, e no. Ti passerà.
1: Allora, io nel mio intervento.
0: Ed era, sai che era virale. Era virale. E quindi non ho preso l'antibiotico. Tre giorni, finito. Basta, finito.
1: Allora, io invece, cioè, giustamente sono arrivato poi al tampone, quando ho fatto l'intervento, quando aveva finito di relazionare questo collega.
0: Bene.
1: Gianfranco Geronimo di Bari, e ho detto: io mi comporto in questa maniera. Allora vedo le placche, dico: signora, le placche possono avere diverse cause, tra cui il virus, non sempre un batterio. Come rimaniamo? La signora dice: come rimaniamo? Signora, facciamo così, prendiamoci 24 ore, 36 ore, lei ha il mio numero di telefono, se la situazione dovesse
0: peggiorare per qualsiasi motivo,
1: noi ci sentiamo e vediamo.
0: Però che bravo che sei, Leonardo, che tu ti fai telefonare, però.
1: Mi lascio, sì,
0: sei bravo.
1: D'altronde,
0: dai.
1: Nella nostra attività, Annette, se la mamma non sente.
0: Sì, la presenza del medico si sente persa. Non sa come fare, allora, giusto. Sì, è giusto.
1: Capito,
0: però non tutti lo fanno, tu lo fai, quindi questo è da dirlo. Allora adesso noi ci ascoltiamo un pezzo, Leonardo, va bene?
1: Va bene.
0: E torniamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata su

sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22

0: Adella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Eccoci tornati di nuovo in onda con la rubrica Bimbi Maestri, il dottor Leonardo Mortato, malpratica prescrittiva. Abbiamo parlato, no, dell'importanza di fare un test, ad esempio con un tampone semplicissimo, dura 2 secondi, bisogna insomma far fare al medico questo tampone per capire se il disturbo che abbiamo, l'infezione che abbiamo, di origine virale o batterica, e quindi in quel caso il medico stabilisce se prendere o no, se prescrivere o no l'antibiotico. Poi in questo incontro che voi avete fatto, due grazie, in questo fine settimana sono emersi dei dati un po' sconcertanti anche rispetto all'aumento della miopia nei bambini,
2: sì,
1: e nelle persone,
2: sì,
1: in generale. Perché?
2: È stato fatto per esempio un esempio tra gli italiani e i giapponesi. I giapponesi. Pare che in Giappone un bambino sta 13 ore sui libri. Perché loro devono raggiungere uno step,
1: un livello di formazione molto alto,
2: molto alta. E pare che i bambini alla fine, non guardando sempre,
1: non guardano più lontano.
2: È come se uno sta sempre attaccato prima allo smartphone.
1: Che ci sono due cose, guarda, che mi vengono in mente per essere poetica, sai che io so, certe volte non guardiamo più l'orizzonte.
2: Certo.
1: È un peccato, perché l'orizzonte ci permette anche di riflettere, di pensare, di sognare, no? Oltre alla pratica di guardare lontano, perché se noi alleniamo...
2: La vuoi un'altra chicca?
1: Vai!
2: Non prendiamo poco sole.
1: Prendiamo poco... E siamo sempre chiusi, siamo sempre in una casa, in un ufficio, in uno studio. Dove dobbiamo andare?
2: Poco sole.
1: I bimbi che non giocano più...

0: per strada.
1: Bene.
0: Giocano dove? In una ludoteca.
1: È stato visto che
0: perché
1: prende il sole, a parte che agisce sulla longevità.
0: Sulla longevità. Prima
1: cosa.
0: Che non è trascurabile.
1: Non è trascurabile, non è proprio un dettaglio.
0: Sì.
1: Ma poi il discorso è che i bambini che prendono il sole sono meno miopi.
0: Certo.
1: Cioè, la mia miopia, che è insorta al secondo anno quando studiavo anatomia, che stavo sempre lì sui libri la notte,
0: sì,
1: insomma,
0: sì, sì, sì.
1: 5 volumazzi, insomma, da.
0: Sì.
1: E a un certo punto, diciamo, si è arrestata.
0: Mm.
1: Io sono miope per 3 diottrie.
0: Ok.
1: Grazie, miope per 4 diottrie.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Perché
0: sì.
1: Poi si è capito che in fondo la causa andava un po' ricercata nel fatto,
0: sì,
1: che. Sì, dovevamo studiare.
0: Bisognava.
1: Però
0: sì.
1: A quel punto, vabbè, rinunciavamo, dormivamo la notte, magari ci alzavamo un po' prima la mattina e recuperavamo magari qualche ora, no?
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Questo è importante. Allora, guardare l'orizzonte, perché alleniamo l'occhio a vedere in ambienti aperti, all'aperto, quindi oggetti distanti e non uno schermo, un libro. Per carità, oh ragazzi, adesso capiamoci, fa bene leggere, fa benissimo, vi prego, studiamo. Però alterniamo anche le ore all'aperto, le ore alla luce del sole, le attività che possano allenarci a guardare lontano
1: e anche ad aumentare la nostra creatività, direi.
0: Magari questo sarebbe perfetto, sarebbe bellissimo.
1: Sarebbe,
0: quindi
1: proprio,
0: i giochi all'aperto,
1: certo,
0: le passeggiate all'aperto. Studiamo, facciamo il nostro dovere, il nostro piacere, perché c'è anche chi piace studiare.
1: Come?
0: E poi
1: anche quello è un piacere, una passione.
0: Assolutamente,
1: no?
0: La penso così.
1: No,
0: la vedo così.
1: Quando le mamme vengono e ci dicono spesso: ma non vuole studiare, non vuole. Io dico: forse non ha piacere, bisogna dire. Che piaceri ha sto ragazzino poi alla fine, no?
0: Però bisogna, mi chiedo anche cosa è stato insegnato a questo bimbo. Quali possibilità gli sono state presentate?
1: Che aria ha respirato anche, no?
0: Quale ispirazione ha avuto anche, importante, questo assolutamente importante. Quindi ragazzi, usciamo, facciamo uscire i nostri bambini, ci rivolgiamo alle mamme, certo, agli zii, ai nonni, a tutti quelli che hanno a che fare papà e con i bambini, la bella passeggiata classica.
1: Tutti quelli che vogliono far crescere i propri bambini e non tenerli solo in una nicchia, insomma.
0: Sì, no. Perché sennò la miopia aumenta e bisogna prendere la vitamina D perché non ci esponiamo al sole, questo anche per gli adulti.
1: Si fanno risparmiare anche un sacco di soldi.
0: Risparmiare del denaro,
1: perché
0: almeno
1: le aziende, insomma.
0: Prendono soldi da queste quindi allora se dobbiamo
1: facciamo bene anche alla società, alle nostre istituzioni, al nostro governo,
0: assolutamente,
1: no? quei soldi, quel budget può essere indirizzato verso magari
0: altre attività di tipo formativo, sì, per esempio, no? Uno può fare, che ne so, una scuola di danza,
1: sì,
0: una scuola di uno sport o di teatro, che ne so, di musica, destinare quella parte economica, diciamo, della gestione familiare a qualcosa di bello.
1: Perché non alle medicine. Parla di miliardi di euro, non è 1.000 euro.
0: Certo, assolutamente. No, è una cifra importante. Bravo, bravo, è vero, sono importanti le cifre importanti. Allora, Leonardo, come sempre, tu quando torni da questi incontri, da questi convegni, ci porti sempre delle bellissime novità.
1: Ma la cosa bella, Annette, è che la sapienza, come ho sempre detto, è inutile che uno se la tiene dentro.
0: Bravo. Bisogna
1: non
0: dirla
1: tutta. Divulgazione è trasmettere un messaggio quanto più salutare, sì, possibile, no?
0: Assolutamente.
1: Da cui un genitore può trarre
0: una informazione, un vantaggio, okay, sicuramente, perché questo ovviamente va a vantaggio dei bambini. Leonardo, tra poco arriva Grazia, io ti ringrazio come sempre per essere qua, ci vediamo alla prossima.
1: Alla prossima.
0: E diamo la linea alla regia, tra poco. Stare con

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. I sindacati FIM, FIOM e UILM hanno concesso al governo 2 giorni di tempo per dare risposte concrete sul futuro dell'ex Ilva, a seguito del piano straordinario presentato al Ministero. La tensione resta alta tra i lavoratori riuniti in assemblea negli stabilimenti e nell'indotto, che esprimono forte preoccupazione e rabbia per la totale incertezza occupazionale e ribadiscono con fermezza che non accetteranno di pagare le conseguenze di errori istituzionali. Nel frattempo la situazione è strettamente legata alle decisioni della giustizia. Si attende infatti il verdetto della Corte d'Appello di Milano, previsto entro il 16 settembre, sull'istanza di sospensiva contro lo stop dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. I legali sottolineano la criticità della tempistica, poiché un eventuale spegnimento degli impianti risulterebbe irreversibile. La crisi dell'ex Ilva impone a Taranto un cambio di rotta decisivo. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi, Confartigianato e Confcommercio denunciano l'immobilismo e chiedono al governo certezze, tempi rapidi e un tavolo permanente svincolato dalle sorti della fabbrica. Il territorio non può più vivere di sola assistenza o cassa integrazione. Le associazioni propongono così di trasformare il costo pubblico dell'inattività in investimenti concreti per il lavoro, puntando sulla diversificazione economica, trasporto, logistica, turismo e blue economy, e avviando finalmente un grande piano pubblico di bonifiche ambientali per risanare terra e mare. Taranto si aggiudica un finanziamento ministeriale da oltre 12,5 milioni di euro per rivoluzionare la mobilità urbana e sostenibile. Le risorse, ottenute grazie a un progetto dell'amministrazione, si concentrano su 4 direttrici principali: il potenziamento del sistema BRT, la riqualificazione dei nodi di scambio come l'area Cimino, nuove piste ciclabili, inclusa quella di Viale Ionio, e velostazioni. Il piano prevede anche percorsi protetti per i pedoni vicino alle scuole e zone a velocità ridotta nei quartieri periferici. L'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli ha sottolineato l'obiettivo di abbattere le emissioni e restituire spazi pubblici inclusivi e sicuri ai cittadini. Voltiamo pagina, sold out per l'edizione 2026 del Red Bull 64 Bars Live, lo show che celebra il rap nella sua forma più pura, in programma il prossimo 3 ottobre nel quartiere Paolo VI. Sono ben 5.000 i biglietti già venduti a spettatori provenienti da tutta Italia e dall'estero, pronti ad assistere alle performance di Kid Yugi, Capo Plaza, Saif e Redman e tanti altri. Dopo i recenti giochi del Mediterraneo, la città si prepara a ospitare un nuovo grande evento. A Palazzo di Città è già attivo il tavolo di coordinamento guidato dal vice sindaco Mattia Giorno per definire i servizi di accoglienza. Tra le misure in corso di organizzazione ci sono aree di parcheggio dedicate e un servizio di navette per gestire al meglio il massiccio afflusso di pubblico e valorizzare l'immagine positiva della città. E per questa edizione è tutto, a risentirci.

0: della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Ed eccoci tornati in onda, bimbi maestri, la nostra rubrica. Grazia Benedetti, eccola qua.
2: Buongiorno,
1: ben trovata,
2: buongiorno.
1: Grazie. Allora, so che Leonardo ha anticipato l'argomento di oggi e il tema, insomma, delle, chiamiamola, malpratica prescrittiva. Voi arrivate freschi freschi da un bellissimo incontro, una due giorni, giusto?
2: Children, sì. Children 2026 a Bari.
1: Raccontaci tutto.
2: Sì, sì, noi abbiamo, cioè, il proposito, quando iniziamo questa trasmissione, era di erudire i genitori, i nonni, i genitori, su tutto quello che noi man mano avremo imparato durante l'anno, no? E quindi stiamo cercando di farlo, rendendo semplici argomenti che talvolta magari sono anche più complicati. Allora, dicevo, abbiamo seguito questo convegno e già Leo ha parlato dell'argomento della malpractice, quindi della cattiva prescrizione di farmaci, e un'altra cosa che ci ha colpito molto era il discorso, sì, di anche di uscire, di cercare di trascorrere le ore libere non in casa, a breve distanza dagli schermi, no? È come se io e Annette, quando abbiamo il break, stessimo una sul cellulare, una sull'altro cellulare, invece noi conversiamo, parliamo, usciamo un attimo fuori. Questo vi diciamo, cioè studiare, fare il proprio dovere, però poi a un certo punto anche cercare di allungare lo sguardo, perché vedremo nel prossimo incontro perché il fatto di stare sempre a breve distanza può condizionare la maggiore presenza di miopia. C'è proprio un motivo fisiologico per il diametro antero-posteriore dell'occhio. Dobbiamo abituare il nostro occhio a vedere anche da lontano. Altro argomento molto importante, sapete quanto abbiamo dato noi importanza al latte materno, sempre ne abbiamo parlato nei primi 1000 giorni. Siccome tanti genitori, anche per motivi economici, ci chiedono: ma dottoressa, dopo i 6 mesi posso smettere di allattare? E vabbè, noi cerchiamo di dire sempre no, ma guarda, continua almeno fino all'anno. Io che lavoravo, ho allattato fino a 2 anni mia figlia, okay. Annette anche di più,
1: sì, sì.
2: Perché la bimba, quando tornavo, poi mi cercava, diceva tete, la chiamava
1: sì.
2: Nenè. Nenè o tete. E
1: sì.
2: Quindi era così bello, no? Quando questa,
1: l'abbraccio,
2: l'incontro, la ricerca, e poi il momento dell'allattamento per me è quello che ricordo con una maggiore piacere
1: anche
2: di tutte
1: io.
2: Le fasi della mia vita,
1: anche
2: quella
1: io,
2: manina
1: bellissimo.
2: Messa sulla mammella.
1: Gli occhi negli occhi,
2: che tra l'altro vi dicevo sono fondamentali, gli sguardi, alla prima visita lo dico sempre, guardateli
1: sì.
2: negli occhi, perché le sinapsi cerebrali si avviano durante la gravidanza prima, ma poi
1: sì.
2: dopo la nascita sono indotte le sinapsi dal nostro sguardo fisso negli occhi, sia papà, mamma, nonni, guardiamo negli occhi e sorridiamo, il bambino ci imita. E quindi l'argomento sempre molto attivo e molto attuale, quello del latte. Allora, qualche associazione di genitori si è posto il problema: ma dare il latte vaccino come facevano i nostri antenati può essere un'alternativa al latte artificiale? Non dico il materno, che non alternativa, ma il latte artificiale, quindi il latte o idoneamente adeguato al bambino di quell'età? Ebbene, la dottoressa Baldassare, professoressa Baldassare, che è una mia cara amica, noi abbiamo studiato insieme a Bari, poi io sono diventata medico pediatra e sono felice, sono primaria del mio studio, e lei è una professoressa, ha continuato gli studi universitari, è molto brava, l'hanno conosciuta molti pazienti che partoriscono a Bari, esperta di nutrizione. Ebbene, lei, dopo la disamina, che vi sto qui a non fare perché sono argomenti anche
1: tecnici.
2: Tutti tecnici e corredati di bibliografia specifica.
1: Ok.
2: Siamo arrivati in sintesi, ho mandato 2 diapositive, non so se vabbè, però
1: sì.
2: ve lo dico io perché i dati, cioè il latte materno, come vedete, ha un carico proteico, una delle note proprio dolenti per il latte vaccino è il carico di proteine, che proprio rispetto al latte materno, che è di 1,3 grammi per 100 millilitri, e nei latti adattati passa 0,7, 1,8, 2,7, nel latte vaccino viene proprio triplicato rispetto al latte materno, e 5,5 il carico di proteine su 100 millilitri. Cioè, se noi dessimo il latte comprato in supermercato, no, al bambino, daremmo per il suo rene, che vi dissi una volta, il rene di un bimbo, lo potete immaginare grande quanto il pugno. Quindi il pugnetto del bimbo, che è la metà, un terzo del mio, viene aggredito da un carico proteico eccessivo.
1: Okay.
2: Allora dice, vabbè, lo diluiamo. Ma non basta, perché se lo diluisci, diluisci anche le altre cose che invece vanno bene. Per esempio il lattosio più o meno non è uguale, ma potrebbe anche andare bene. Il sale è più abbondante, quindi dovremmo diluirlo anche per colpa del sale che è troppo alto. L'altra cosa molto carente è il ferro. Il ferro nel latte vaccino intanto è carente, devo dire anche il latte materno non contiene tutto il ferro, ma se la mamma ne mangia di più, ovviamente lo può dare. Il ferro nel latte vaccino è proprio carente, 0,1 mg per 100 ml è davvero poco, in un periodo in cui il bambino ne ha bisogno di più.
1: Sì.
2: Poi, la biodisponibilità del ferro presente nel latte materno, che vuol dire biodisponibilità? Quanto ferro è presente e arriva al sangue del bimbo, cioè attraverso la mammella, nei capillari e poi nel sangue del bimbo? Ne arriva col latte materno tutto quello che la mamma ha. Col latte vaccino la biodisponibilità, cioè il ferro che poi giunge ad essere utilizzato, è poco, è molto basso. Vi spiego perché. I carrier, cioè i legami, ci sono dei, immaginiamo dei ponti che l'organismo fa, prende il ferro e lo porta dentro le cellule, no? Quindi questi carrier sono non solo per il ferro, sono in comune anche per il calcio. Allora il calcio che nel latte vaccino c'è va a tappare i carrier del ferro e si assorbe più calcio e meno ferro, cioè c'è una condivisione dei trasportatori di calcio e ferro. Questo spiega perché la disponibilità del ferro, che già è poco, diventa ancora meno.
1: Mamma mia, che spiegazione, io capisco tutto quando parli tu, è incredibile. Che bello, vabbè. Che bello, amici. Quindi noi adesso facciamo una piccola pausa, continuiamo a parlare tra pochissimo insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Restate con noi nella nostra rubrica Bimbi Maestri.

0: final scene. We're at the beach. It almost feels like a date. And you can't control your emotions. And you just keep wanting more.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
4: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: 5 minuti.
2: Eccoci di nuovo in onda, Bimbi Maestri, la nostra rubrica insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. In chiusura, dopo aver detto tante cose, lanciamo ancora un altro argomento e poi salutiamo. Però di cosa vogliamo parlare?
1: Sì, allora, intanto volevo proprio completare il discorso, no? Di scegliere quindi un latte adattato. Il risultato di quello che vi ho detto è di fare un po' di sacrifici, magari fino almeno all'anno di vita, per dare ai bimbi un latte o materno, sempre al primo posto, o un latte adattato, perché ci sono tutte queste correzioni.
2: Quindi il latte vaccino, abbiamo capito.
1: Il latte vaccino.
2: Ma sai che tanti anni fa si usava il latte d'asina?
1: Il latte d'asina mi ha costato tantissimo.
2: Sì.
1: Il latte d'asina è il più vicino a quello della mamma.
2: Sì.
1: Il latte di capra e il latte d'asina sono molto vicini a quelli materno, ma veramente costano ancora di più del latte che è adattato delle aziende. Ma perché loro immettono la vitamina D? No, c'è già, c'è aggiunta, perché anche nel latte materno è carente la vitamina D, ma c'è il ferro, c'è la biodisponibilità assicurata del ferro. Tra l'altro, alcuni bambini sono intolleranti alle proteine del latte vaccino,
2: certo,
1: sono allergici,
2: come no?
1: E hanno dei microsanguinamenti occulti di cui non se ne accorge. Te ne accorgi poi magari perché il ferro è basso, quindi un altro dei motivi per cui il ferro col latte vaccino spesso crea più problemi, perché è poco, non è biodisponibile e può dare dei microsanguinamenti occulti. Quindi questo è il motivo per cui non lo dobbiamo scegliere. Poi io chiesi anche alla professoressa Baldassare, disse: Mariella, ma poi il latte che arriva, no? Il latte vaccino che arriva nei supermercati non è fatto da mucche podoliche che pascolano al sole, che sono libere di brucare l'erba, sono fatte con allevamenti intensivi. Il latte che beviamo anche noi spesso è ottenuto così. Se noi avessimo la sicurezza che le mucche che pascolano a Gioia del Colle diano un latte che poi viene pastorizzato subito e portato qui a Taranto, come accadeva prima con il latte della centrale, io direi anche diamolo, e poi si integra un po' di ferro con gli alimenti. Un'altra cosa per cui il ferro è importante è anche la vitamina C. Il ferro serve, la vitamina C serve ad assorbire il ferro, e siccome è carente nel latte anche la vitamina C, un'altra cosa che diceva la professoressa: ricordatevi sempre peperoni, pomodori, anche l'arance durante l'inverno, perché hanno la vitamina C. E nell'ottica di avvicinarci alla scuola, volevo aprire il discorso di riportiamoci agli orari buoni per far dormire i bimbi, e per farli così la mattina sono più tonici quando si svegliano, e facciamoli addormentare con una canzoncina dolce, con un libro letto insieme, con una musica soft di quelle che anche Annette, che è una jazzista, oltre ad essere una cantante di tutti
2: gli stili. E ormai studio tanto, continuo a studiare, pensa che bello.
1: Tu ti evolvi sempre, già di più di così non si può, ma lei si evolve.
2: E quindi, ci provo.
1: Quindi niente, per favore, video, schemi.
2: Un po' di musica,
1: cellulari,
2: anche
1: proprio genitori, stanno aumentando i disturbi del sonno per quello. Non mi chiedete perché i bambini sono più nervosi, per quello.
2: È bello mettere la musica classica, tipo Debussy, Chopin, anche
1: tu puoi darci ogni volta un consiglio di
2: Vi darò ogni volta una canzone o una composizione classica,
1: che
2: o una composizione
1: utilizzata durante il giorno quando li vedete nervosi, no?
2: Sì. Per rilassarli.
1: Toglietegli i cellulari e non usateli voi. Ieri ho avuto un mio bimbo che ha avuto una diagnosi purtroppo di autismo di primo livello, e dice la mamma: io mi inquieto col papà perché lui torna da lavoro e risponde a tutti i messaggi. Dico: ma guarda, digli di rimanere fuori, non farsi vedere dal bimbo, perché per lavoro lo deve fare.
2: Certo.
1: Cioè io non dico
2: per carità.
1: Ma i bambini fino a 14 anni non dovrebbero proprio conoscerlo. Invece i bambini vengono in studio: dottoressa, adesso gli metto lo schermo. No, dico, a me non mi fai vedere queste cose.
2: Meno male.
1: Distraglo tu, fai tu il pagliaccio.
2: Certo,
1: Gisberto ci dice che è finito.
2: È finito per questa puntata. Poi noi ci rivediamo alla prossima puntata, perché continueremo ancora a parlare dei nostri bellissimi bimbi maestri. Grazie.
1: Ciao,
2: grazie,
1: buona settimana. Ciao.
2: Alla prossima. Ciao ciao.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mosul sul Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando fonti del governo yemenita. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto a Gaza un attacco israeliano ha ucciso una famiglia, morti una coppia e i loro due figli, secondo fonti palestinesi.
2: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
3: La cronaca, simbolo di libertà uccisa per la voglia di cambiare vita e aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Kindamo, la 43enne imprenditrice di Laureana di Borrello, Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadi, Vibo Valentia, e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e dattiloscopiche partiranno il 14 e il 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
2: Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Maltempo a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, 2 auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre

0: 63.000 fulmini caduti in Toscana.
1: La nuova legge elettorale arriva al Senato e divide la maggioranza. Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, chiede a Fratelli d'Italia di votare l'emendamento sulle preferenze senza liste bloccate e l'invita ad essere coerenti. La proposta prevede che siano gli elettori a scegliere i candidati. Oggi invece una parte dei candidati sarebbe scelta dai partiti. Forza Italia frena, se fosse così salta la legge. Il voto finale al Senato è previsto martedì 15 settembre, il testo in aula alla Camera il 28.
0: Il tennis ha un passo dall'aggancio a Sinner. Alexander Zverev, che ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026, il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in Vital Race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese invece Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation, la classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella, Cittadella, new hit.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Buongiorno Taranto, Summer Edition, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti che ci guida dalla regia. E allora, oggi puntata ricca di argomenti, parleremo innanzitutto delle condizioni del carcere, lo faremo con Federico Pilagatti, segretario del SAP, e poi ricordiamo che oggi pomeriggio arrivano a Taranto a fare visita al carcere di Taranto e detenuti due parlamentari di Nessuno Tocchi Caino. E ancora parleremo della brutale aggressione della quale sono state vittime due dipendenti, un uomo e una donna, di Chima Ambiente. Ci occuperemo anche di uno strano fenomeno che si sta verificando a Talsano da un po' di tempo e scopriremo poi, vedremo poi cosa sta accadendo a Talsano. E infine la crisi dell'Ilva, ne parleremo col presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino per comprendere quali sono gli effetti proprio sulle attività commerciali. Ma adesso cominciamo con la rassegna stampa, quindi le prime pagine dei principali quotidiani pugliesi. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno che apre sui funerali di Lorena Isceni. C'è la ragazza barbaramente ammazzata dal suo ex compagno a Barberino del Mugello. Da tutto il Salento per Lorena, il titolo del Corriere del Mezzogiorno. Ieri i funerali della 45enne uccisa dall'ex compagno appunto a Barberino del Mugello, i funerali a Squinzano perché la ragazza, la famiglia della ragazza è di Squinzano. Accorse migliaia di persone e il parroco Don Vanni ha sottolineato un aspetto fondamentale: l'amore non è possesso. Una grande umanità ora vicini alla famiglia, il paese che si stringe intorno alla famiglia di Lorena. L'avvertenza Natuzzi, stipendio a rate e lettera ai dipendenti, troppo assenteismo, quindi lo stipendio di settembre sarà pagato a rate, come ci spiega il Corriere del Mezzogiorno. C'è proprio una comunicazione dell'azienda che spiega come a tale decisione si è arrivati perché c'è il rallentamento delle attività produttive e soprattutto c'è scritto nella comunicazione aziendale c'è un livello di assenteismo più alto del previsto. La vicenda della radiologia all'ospedale di Manduria, niente radiologi durante la notte, la regione manda i NIRS, gli ispettori, quindi all'ospedale di Manduria. Lo ha deciso la regione dopo la morte di un paziente che da Manduria è stato trasferito a Taranto perché appunto a Manduria non c'era la possibilità di effettuare un TAC con contrasto. Un altro caso che sta facendo discutere, l'amianto a Barletta, l'ironia di Jovanotti. Jovanotti nel corso del suo concerto ha ironizzato sulla presenza di amianto all'ex cartiera di Barletta, dove avrebbe dovuto tenere ad agosto il suo concerto e poi non si è più tenuto. E dal Corriere del Mezzogiorno passiamo a Repubblica. Anche Repubblica apre con il funerale di Lorena Isceri, lacrime e rabbia al funerale, la mamma attente alle vostre figlie, quindi l'appello della mamma attente alle vostre figlie. Le BRT anche a Bari sono un caso, ma il sindaco Leccese spegne i dubbi e dice bus elettrici al via dal 2027, quindi esattamente come a Taranto, sarà un grande progresso per Bari e ce lo auguriamo che sia anche per Taranto. E poi il titolo sulla coppia di Neturbini accerchiata e colpita a sprangate, l'uomo è gravissimo. Da Repubblica passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, Ilva fiato sospeso, l'appello di Milano, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sullo stop del raccaldo. Per quanto riguarda i carburanti, ancora guerra ai prezzi. Quindi questa è il titolo di apertura della Gazzetta del Mezzogiorno. Passiamo adesso all'edicola. L'edicola: Taranto, operatori ecologici di Chima presi a sprangate. Marito e moglie, dice, quindi sarebbero marito e moglie, i due dipendenti colpiti, portati in ospedale. Resta il mistero della brutale aggressione da parte di un comando che ha agito a

volto coperto, è entrato in azione alle 5 del mattino in via Cesare Battisti. E poi il titolo sull'Ilva, ultima battaglia in aula, la salute prima dell'acciaio. I legali degli 11 tarantini che hanno ottenuto lo spegnimento precauzionale della Raccaldo chiedono la conferma del provvedimento alla Corte d'Appello. E ora andiamo su Quotidiano, che apre con una foto a tutta pagina e Liberaci dal male è il titolo che accompagna la cronaca del funerale di Lorena Isceri. E poi ancora l'Ilva, batticuore Ilva, il verdetto dei giudici, la Corte d'Appello si riserva la decisione sulla sospensione dello stop della Raccaldo, pochi giorni e arriverà la sentenza. Il futuro, imprese in pressing dopo il vertice a Roma. C'è anche un titolo sulle fibrillazioni, le tensioni all'interno della maggioranza del sindaco Bitetti, in particolare all'interno del PD. Borraccino all'attacco e Filippetti nel mirino. Il consigliere regionale del PD, Mino Borraccino, esprime nuovamente solidarietà alla consigliera Bianca Bosniaku, protagonista di un episodio controverso con l'altro consigliere comunale Gianni Tartaglia. Quindi Borraccino boccia la strategia politica seguita dal gruppo consigliare del partito, che è rimasto in aula quando lunedì scorso si è votato per la presidenza della commissione servizi alla quale è stato eletto appunto Gianni Tartaglia. Borraccino non risparmia critiche alla segretaria provinciale Anna Filippetti. Il titolo di cronaca: sprangate ai netturbini, aggressione e giallo all'alba, fuga in auto senza targa. Gli aggressori sono fuggiti a bordo di un'auto senza targa. Adesso linea a Gisberto Nicoletti in regia. Torneremo fra qualche minuto per parlare della condizione del carcere di Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026

0: Gomez Orchestra, l'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: La difficile condizione di detenuti e poliziotti penitenziari all'interno del carcere di Taranto e delle carceri pugliesi in genere. Il segretario del SAPPE, che è il sindacato di polizia penitenziaria, Federico Pilagatti, ha scritto una lettera molto incisiva ai sindaci delle città che ospitano gli istituti penitenziari. Pilagatti è collegato con noi. Buongiorno Pilagatti.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: E allora, segretario, perché questa lettera ai sindaci? Che potere possono avere i sindaci rispetto alla condizione carceraria?
1: Guardi, i sindaci sono le massime autorità sul territorio. Noi abbiamo citato la legge, mi sembra, 267 del 2000, articolo 50 e 54, in cui il sindaco, come diciamo, ha funzioni di sicurezza e chiaramente in collegamento col prefetto, e funzioni per quanto riguarda la gestione sanitaria. Quindi queste attribuzioni che gli vengono, secondo noi, sarebbero fondamentali per cercare di alleviare la situazione del carcere di Taranto, ma in generale delle carceri pugliesi. Nei nostri comunicati abbiamo fatto anche un esempio circa inerente il sindaco di Pordenone, che circa una decina di anni fa visitò il carcere della sua città, e che aveva un sovraffollamento di circa, era un piccolo carcere però, aveva un sovraffollamento di circa 80%, 180%, e con il suo intervento e con la sua diffida al DAP, quel sovraffollamento dall'80% scese al 40%. Quindi sicuramente i problemi li deve risolvere il Ministero della Giustizia e il DAP, però ecco, il sindaco, fra le sue prerogative, avrebbe anche la possibilità di intervenire, e noi riteniamo in maniera incisiva.
0: Ecco, se non lo fa, che succede?
1: E se non lo fa, ecco, viene meno uno dei suoi doveri, anche perché si parla tanto di carcere, si parla di territorio, si parla di questa, fusione fra il carcere e la società per permettere il reinserimento, eccetera, eccetera. Poi quando si passa ai fatti, perché la situazione all'interno del carcere di Taranto e nelle carceri pugliesi è una situazione drammatica, tanto è vero che per le violazioni che ci sono noi siamo stati costretti a depositare alle varie procure della Repubblica delle Regioni degli esposti denuncia molto dettagliati, con violazioni sia per quanto riguarda la Costituzione, per quanto riguarda leggi dello Stato e ultimo il testo unico 81 del 2008 per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro.
0: Pilagatti, non siete gli unici a mobilitarvi per la condizione del carcere, perché proprio oggi a Taranto è prevista la visita dei parlamentari Elia e Zamparutti di Nessuno Tocchi Caino. Ovviamente Nessuno Tocchi Caino si preoccupa della condizione dei detenuti, voi per vostro compito vi occupate della questione delle difficoltà della polizia penitenziaria. E a proposito di polizia penitenziaria, spesso i poliziotti all'interno del carcere sono vittime di aggressioni. A Taranto ne registriamo diverse, purtroppo.
1: Guardi, diciamo che non è proprio corretto dire che ognuno c'ha il suo ruolo, perché se un carcere funziona bene, ci guadagnano tutti, ci guadagnano i detenuti, ci guadagna la polizia penitenziaria.

0: ma soprattutto si guadagna il territorio in termini di sicurezza. Solo che noi diciamo siamo un po' arrabbiati con queste associazioni antigone, nessuno tocchi Caino, perché poi entrano nel carcere, stanno un'ora, il tempo che stanno, per parlare col direttore, forse parlare con qualche detenuto, escono, denunciano la situazione e tutti a casa. Noi vorremmo che anche queste associazioni iniziassero un po' a capire che qui non si gioca più, cioè qui se vogliamo fare qualcosa di positivo per il sistema carcerario, quindi non per la polizia penitenziaria, i detenuti, ma soprattutto per la popolazione, perché un carcere si trova in un territorio e come abbiamo visto a Foggia nel 2020, quando c'è stata l'evasione di oltre 100 detenuti, chi ci è andato di mezzo? È stata la popolazione. Quindi qui diciamo non è che ognuno c'è il suo comparto, dovremmo tutti collaborare per offrire un carcere che dove si sconta la pena e quindi ci sia la certezza della pena, però se come dice la Costituzione articolo 27 offrire anche delle posizioni e della possibilità di reinserimento. Quindi qui non è che qui loro i detenuti, noi poliziotti, no, qui è tutto il sistema penitenziario che andrebbe riformato e rivisto. E mi faccia dire, la Puglia è quella che ha il 180%, è la regione più affollata. Noi abbiamo fatto un'esposta alla Corte dei Conti per danno erariale, perché stimiamo che solo per la regione Puglia i cittadini italiani pagano qualche milione di euro di risarcimento danni ai detenuti, perché
1: non godono dello spazio previsto.
0: Perfetto.
1: Grazie Pilagatti. Dobbiamo chiudere. Porremo queste questioni agli onorevoli Zamparutti ed Elia oggi pomeriggio.
0: Va bene, la ringrazio.
1: E poi ci aggiorneremo senz'altro. Grazie Federico Pilagatti. Grazie anche a lei.
0: Grazie.
1: E adesso vediamo cosa ci propone Gisberto Nicoletti dalla regia.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Ieri mattina all'alba la brutale aggressione a due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna, colleghi di lavoro, pare anche compagni di vita. L'uomo è gravissimo, è ricoverato al Santissima Annunziata ed è in condizioni serie anche la donna, che è stata ferita al sangue. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto serio, molto, molto grave. Questo pone ancora una volta il problema della sicurezza per i dipendenti delle aziende municipalizzate. Ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Buongiorno Sasso.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
0: Allora, diciamo innanzitutto che le indagini sono condotte dalla polizia per fare luce su questo episodio sconcertante, perché si è trattato di un vero e proprio agguato. Quello che è accaduto ha tutte le sembianze di una spedizione punitiva nei confronti di questi due dipendenti di Chima. Cerchiamo di ricostruire la vicenda. Due dipendenti, appunto, mentre si recavano sul proprio posto di lavoro in via Cesare Battisti, sono stati aggrediti da un comando, un vero e proprio comando di due, forse tre persone, che a colpi di spranga li hanno picchiati in modo davvero brutale. Sasso, c'è un problema di sicurezza?
1: Noi lo rileviamo da tempo, direttore. Innanzitutto ai lavoratori, alla lavoratrice e al lavoratore vanno la nostra più grossa solidarietà. Teniamo a sottolinearlo, tengo personalmente a sottolineare che parliamo di due lavoratori ineccepibili che hanno dei curricula lavorativi e professionali di primo rilievo, che quindi persone che in azienda sono stimate da tutti. Sostanzialmente quello che è accaduto ieri ha qualcosa di scioccante, perché è accaduto peraltro nel luogo di lavoro, davanti al luogo di lavoro, davanti ai colleghi. Per fortuna gli aggressori, per fortuna, ringraziando l'intervento di cittadini per bene che hanno inteso intervenire per bloccare l'aggressione, l'atto vile che si stava compiendo, per fortuna non ci sono state ripercussioni. Questi aggressori non sono entrati nell'autoparco, perché come abbiamo sottolineato ieri unitariamente nella nota sindacale, non vi è un servizio di guardia.

0: guardiania, di vigilanza, non ci sono purtroppo, a dirlo, neanche delle telecamere. Per fortuna, proprio in quel punto di Via Cesare Battisti ci sono delle telecamere della Polizia di Stato, e quindi per fortuna si è riuscito fin dai primi minuti a ricostruire almeno sommariamente l'accaduto, e quindi ora confidiamo nelle indagini della Polizia di Stato e della Digos, che possano fare chiarezza e assicurare alla giustizia quanto prima questi veri e propri delinquenti.
1: Vi siete rivolti al prefetto, giusto?
0: Abbiamo scritto al prefetto, sì, perché come abbiamo fatto, ripeto, in passato già, più che altro rivolto al servizio di trasporto pubblico, ai bus, ai capilinea, di Chima Mobilità, crediamo che adesso vada posta, poiché anche sulla questione dei rifiuti a Taranto e sull'annosa questione della differenziata, dei luoghi, degli abbandoni e delle sanzioni da parte di Chima Mobilità, ci si sta andando sempre più, diciamo così, purtroppo verso una situazione di tensione che spesso accade tra i lavoratori e i cittadini, e quindi anche su questo crediamo che con la Sua Eccellenza il Prefetto e con le forze dell'ordine in un secondo momento vadano fatte delle valutazioni di opportunità sull'inserire nelle azioni che si sono rivolte all'innalzamento del livello di sicurezza del trasporto pubblico locale anche delle misure che guardino ai lavoratori della società di gestione dell'igiene ambientale a Taranto.
1: Grazie Carmelo Sasso, torneremo ad aggiornarci su questa vicenda e in generale sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori delle municipalizzate, in particolare Chima Ambiente e Chima Mobilità. Grazie Carmelo Sasso e adesso di nuovo
0: Grazie a lei.
1: in linea alla regia, poi torneremo a parlare di un fenomeno che si sta verificando a Talsano da alcuni giorni a questa parte.

0: Bene, torniamo in studio. Siamo in attesa di collegarci con il consigliere comunale Mirko Di Bello per parlare di un fenomeno che si sta verificando nell'area di Talsano Lama da un po' di tempo a questa parte. Cosa sta accadendo? Ci sono dei cattivi odori che invadono l'area. I cittadini sono abbastanza infastiditi da questa situazione. Peraltro non si riesce a comprendere quale sia l'origine di queste molestie olfattive, chiamiamole così per usare un eufemismo, e tra poco appunto ne parleremo con il consigliere comunale Mirko Di Bello. Chiedo alla regia se abbiamo il collegamento e eventualmente anche solo telefonico, così accorciamo i tempi. A volte ci sono delle difficoltà di videocollegamento dovute, diciamo, a infrastrutture di connessione nella città di Taranto non proprio ottimali. E allora siamo per contattare il consigliere Di Bello. Quindi dicevamo, a Talsano i cittadini sono molto infastiditi da questa situazione della quale non si riesce a comprendere la causa. Cerchiamo di capire con il consigliere Di Bello se c'è un'idea e quali organi possono intervenire per accertare cause e responsabilità di questo insolito fenomeno. Buongiorno consigliere Di Bello.
1: Buongiorno, buongiorno dottor Ferrari, sempre un piacere.
0: Grazie. E allora, cosa sta accadendo a Talsano, nell'area di Talsano? Dicevamo di odori molesti.
1: Sì, a dire il vero il fenomeno è anche più esteso, perché è stato avvertito in città ma anche addirittura fino a Gandoli, e non è la prima volta che accade, dato che una segnalazione del genere era già stata fatta il 19 agosto, quindi nella notte del 19 agosto. Questo è il secondo fenomeno, quello accaduto pochi giorni fa. Ovviamente i cittadini devono sapere almeno l'origine di questi fenomeni.
0: Questo accade nelle ore mattutine o anche nelle ore serali?
1: Avviene soprattutto nelle ore notturne, cioè il fenomeno è stato registrato intorno all'una di notte, ma comunque poi è proseguito nelle ore successive, addirittura fino alle 4, alle 5 di mattina. C'è chi ha avvertito questo odore simile a gomma bruciata o comunque un odore molto forte.
0: Ecco, un evento simile si è verificato anche a Pulsano nelle settimane scorse, e anche lì c'è stata un po' di agitazione tra i cittadini. Anche lì nelle ore notturne questo odore di bruciato. Potrebbe essere la stessa fonte o comunque fonti simili?
1: In questo periodo dell'anno capita spesso che i contadini possano bruciare, ecco, del materiale, delle erbacce, insomma. Non si esclude anche questa possibilità, però è chiaro che, come rappresentante dei cittadini, avendo ricevuto diverse segnalazioni, io come consigliere ho appunto depositato un'interrogazione formale alla direzione ambiente per chiedere di indagare e per appunto risalire alla fonte di questi odori molesti, che ripeto non sono isolati ma sono fenomeni che purtroppo si presentano in maniera ricorrente, e dati i problemi che conosciamo benissimo dal punto di vista ambientale è bene che si faccia piena luce, quindi trasparenza, e anche per una questione di tranquillità dei cittadini.
0: Ecco, chi potrebbe intervenire? L'ARPA ad esempio?
1: Sì, assolutamente. Purtroppo l'altra sera, quando si sono registrati i fenomeni, il portale per le segnalazioni purtroppo non era attivo, e quindi molte segnalazioni sicuramente non sono state registrate. Sta di fatto però che chi di competenza vigilare deve necessariamente, come dire, individuare le fonti e dare delle risposte che siano certe ai cittadini.
0: Grazie consigliere Di Bello, avremo modo di ritornare sull'argomento, anzi ci aggiorni senz'altro.
1: Perché sì. Queste interrogazioni, le interrogazioni hanno un termine, e se la risposta non arriva come consigliere posso portare poi la questione in consiglio comunale al question time, e quindi, dato che è in previsione a breve un question time, sicuramente dopo la metà di settembre potrebbe essere l'occasione giusta per poter, ecco, chiedere delle risposte in maniera puntuale.
0: Grazie consigliere Di Bello, e allora torniamo a occuparci di queste fastidiose emissioni nell'area di Talsano e non solo. Linea alla regia, poi parleremo della crisi dell'ILVA e dell'impatto sul commercio.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: e indiretti appeso alla decisione della Corte d'Appello di Milano, che ieri appunto si è riservata di decidere sulla istanza di sospensiva presentata dall'azienda, che appunto chiede di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo. Ma quali sono gli effetti di questa situazione sul commercio tarantino? Ne parliamo col presidente della Confcommercio, Giuseppe Spadafino. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno direttore, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per la consueta disponibilità. Presidente, allora abbiamo due aspetti contrastanti. Da una parte il crollo del potere di acquisto che inevitabilmente si abbatte poi sugli affari del commercio. Dall'altra parte però c'è una vostra indagine condotta col Dipartimento dell'Economia dell'Università di Bari che dice le piccole e medie imprese ritengono che la presenza dell'ILVA sia disincentivante rispetto a nuovi investimenti. Sono due facce della stessa medaglia che però confliggono fra loro.
1: Sì, c'è un tema importante. Il discorso che si tiene in considerazione anche qui al governo, devo dire, fanno sensazione i 2.800 posti di lavoro che chiaramente sono minacciati da questa crisi che è attribuita all'ILVA, ma c'è tutto un altro mondo che non viene guardato, che consideratemi il termine, viene considerato fantasma. Non è possibile che al di là di quella che è una crisi, diciamo, dove i negozi di vicinato, voi lo sappiamo, il commercio, soprattutto quello tradizionale, quello delle calzature, della moda, ha un grosso problema legato all'online. Adesso noi a Taranto questa cosa viene moltiplicata. È vero, i dati dell'indagine dicono che oggettivamente il 53% è scettico sulla prospettiva futura della legata alla città, e il 70% attribuisce il 70% dell'economia locale, quella delle piccole e medie imprese, attribuisce all'ILVA questo problema. Se mettiamo a questi dati il dato disarmante che nel primo trimestre fra il 2026 e quelli del 2025, dati camerali, abbiamo chiuso 1.000 attività con il moltiplicatore medio che noi consideriamo fisso, quello di 1 a 3, voi pensate che nel primo trimestre 2026 Taranto e provincia, la terra ionica, ha perso 3.000 posti di lavoro. Primo trimestre, al tavolo del governo si è giustamente, in maniera corretta, parlato dei 2.800 posti di lavoro che sono a rischio. Quei 1.000 e quindi 3.000 sono già stati persi e nessuno li sta guardando. Allora c'è un percorso da avviare al di là di quello che è il futuro, qualunque sia il futuro dell'ILVA, dove il governo deve prendere atto di queste cose e deve comprendere che la città, se si deve sviluppare, si deve sviluppare anche per quello che è un problema di carattere sociale che tra poco potrebbe esplodere. Quindi non guardiamo solo da una sola parte, direttore, dobbiamo, ed è quello che noi abbiamo evidenziato a Palazzo Chigi a Roma, dobbiamo guardarla in maniera totale. Ci sono delle possibilità per la città, ma le dobbiamo guardare e devono essere aiutate. Cosa che non va sottovalutata è che non si pensi che quei denari del Just Transition Fund, gli 800 milioni, possano considerarsi un pezzo chiaramente che va a risolvere il problema, perché il danno è ben più ampio di quello che giustamente gli operai di quella industria rivendicano.
0: Ecco, per concludere, presidente, cosa proponete? Qual è la vostra strategia? O quali strategie proponete?
1: Ma assolutamente noi abbiamo un problema che si chiama giovani, lo abbiamo evidenziato al Salone del Mediterraneo. Noi abbiamo i giovani che non rientrano più a casa. Abbiamo bisogno di creare quel tessuto culturale che parta dai giovani e che si venga radicato sul territorio, direttore. Abbiamo bisogno di fare sì che quei giovani siano i propulsori del futuro, e quindi un'università che possa far sì che quei giovani intanto studino qui e poi probabilmente in virtù dei loro studi possono dare i loro contributi. Non è solo questo. Noi abbiamo delle aree statali che sono quelle della Marina, consentitemi, aree anche non sfruttate. Adesso dobbiamo aprire un tema. Noi di Confcommercio pensiamo di aprirlo e subito. Gli storni, gli aiuti si fanno anche cedendo aree che sono dello Stato e che sono inutilizzate, che magari date alla città, darebbero un affaccio migliore al mare, darebbero luoghi dove risolviamo il problema del borgo per i parcheggi, darebbero una visibilità di carattere turistica legata all'affaccio al mare, che consentitemi è stato inibito anche da quel grande muraglione che forse è arrivato il momento di cui, dove la città deve assolutamente aprire una discussione. Quindi lo Stato, che è anche marina militare, ora è chiaro che la marina locale per noi è un pregio, io ho chiesto all'ammiraglio, per dirne una, che i nostri marinai devono tornare a passeggiare al borgo. Noi faremo, forse abbiamo un'idea anche in questo senso di cui vi comunicheremo, abbiamo una serie di iniziative che vogliamo attivare. Anche la divisa della Marina, quella bella divisa bianca e blu della Marina, è un motivo di grande interesse per chi viene da fuori, sono cose belle che ci contraddistinguono. Quindi dobbiamo fare in modo che anche i marinai tornino a passeggiare nella nostra città.
0: Grazie Presidente, grazie. E
1: grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori.
0: Grazie e buon lavoro. Siamo giunti al termine della nostra puntata di Buongiorno Taranto Summer Edition e adesso allora restituiamo la linea alla regia, al nostro Gisberto Nicoletti. Grazie a tutti per l'attenzione.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo de La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

yourself this. What are you doing it for?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica che si sono aperti nella capitale cinese si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso? Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
2: Lei chi è?
3: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
1: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
4: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
5: Si gira.
4: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
6: Cuori senza età, bello.
4: Benvenuti su Come rapinare una banca.
7: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
8: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
7: Se ci aiuta ritireremo...

0: le accuse contro di lei.
1: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
2: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
1: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
2: Tieni, sono per il college.
0: Perché continuare a rischiare?
1: Non lo fanno per i soldi.
0: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
3: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
1: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
3: Finiamo il lavoro.
1: C'è uno schema ricorrente.
0: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
1: Cos'è, un inseguimento?
4: No.
0: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
5: Scendi dall'auto!
6: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
6: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
7: Ti sei rubato il ballotto. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
8: Io di questa storia non so niente.
9: Se ti rivedo ti ammazzo!
10: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
11: Renzo Invernizzi,
12: detto il salamandra.
13: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
14: E le la devo, se è sotto copertura?
13: Quasi. Investigatore privato.
15: Mi manda il collocamento.
16: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
17: Diego Miani
18: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
19: Omicidio?
20: Non c'entro, non c'entro. Sono solo uno stagista.
21: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
22: Noi?
21: Noi.
22: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
23: un vilipendio di cadavere.
24: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
25: Io con questa storia non c'entro.
0: Ma che è?
26: Mamma, adesso ti devo lasciare.
27: Io sarei il coglione.
28: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
29: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
30: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
31: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
32: Un attimo. Pronto, mamma?
33: Ti posso richiamare io?
32: Come hai fatto a trovarci?
30: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
34: Dove sono i 5?
35: No.
34: Miliardi in lingotti d'oro!
28: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
32: Me la ricordo.
28: Dammela.
32: Eh no.
28: Dammi sta scatola.
32: L'ho nascosta.
28: Bella scondiglia.

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
7: Oh.
0: Scusa.
7: Sono Owen.
0: Ali.
7: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
7: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
7: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
7: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
7: Allergia.
0: Ah, sì?
8: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
9: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Sono circa 3.000 i posti di lavoro persi nel commercio, si tratta di una ricaduta, di una delle ricadute e degli effetti negativi della grande vertenza ex Ilva. Intanto, mentre si attendono le decisioni della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area caldo dello stabilimento, da registrare la visita a Taranto di ieri di alcuni rappresentanti del gruppo Marcegaglia. Intanto continua ad essere attuale l'emergenza carcere, il sindacato di polizia penitenziaria scrive al sindaco Bitetti. Il carcere di Taranto caratterizzato dal problema del sovraffollamento. Per il calcio è accolto con grande scetticismo dai tifosi il nuovo allenatore del Taranto, una scelta a sorpresa mentre sembrava fatta per Vincenzo Feola. A tra poco.
8: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: Blue Bay Resort,
5: un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
11: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie

0: SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Puntuale come sempre l'informazione di Cittadella TV, un buon pomeriggio a voi tutti. Sono circa 3.000 i posti di lavoro persi in un anno, il drammatico bilancio della crisi del commercio tracciato dal presidente dei commercianti di Taranto, Giuseppe Spadafino. Sentiamo.
1: Due facce contrapposte della stessa medaglia. Da una parte il crollo del potere d'acquisto che mette in crisi le attività commerciali, dall'altra la presenza dello stabilimento siderurgico che viene vista come un impedimento a nuovi investimenti. La crisi dell'ex Ilva non è questione che attiene solo a chi lavora all'interno o intorno all'acciaieria. I suoi effetti si dispiegano anche su altri settori dell'economia, come ha chiarito il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
2: E fanno sensazione i 2.800 posti di lavoro che chiaramente sono minacciati da questa crisi che è attribuita all'Ilva, ma c'è tutto un altro mondo che non viene guardato, che consideratemi il termine, viene considerato fantasma. Nel primo trimestre, fra il 2026 e quelli del 2025, dati camerali, abbiamo chiuso 1.000 attività con il moltiplicatore medio che noi consideriamo fisso, quello di 1 a 3. Voi pensate che nel primo trimestre 2026 Taranto e provincia, la terra ionica, ha perso 3.000 posti di lavoro.
1: Ecco allora la necessità di avviare un programma serio di rilancio del territorio che vada oltre la vertenza Ilva.
2: Qualunque sia il futuro dell'Ilva, dove il governo deve prendere atto di queste cose e deve comprendere che la città, se si deve sviluppare anche per quello che è un problema di carattere sociale che tra poco potrebbe esplodere.
0: Le bonifiche come diritto per la città ma anche come fonte di lavoro invita a considerare questa opportunità in prospettiva futura il rappresentante di Confartigianato Taranto Fabio Paolillo. Sentite.
3: Un incontro interlocutorio, l'ennesimo, quello tenuto a Palazzo Chigi martedì scorso, che dà il via a riflessioni sulla necessità di guardare non solo alla vertenza ex Ilva, ma anche ai riflessi della stessa sul territorio. Per questo una storia infinita che si tramanda dai governi passati dovrà essere gestita dall'attuale esecutivo. Paolillo dice si è parlato nuovamente di forni elettrici e di RAI, ma chi investirà? Quali sono le risorse? Quanti apriranno i cantieri e quando entreranno in funzione gli impianti? Se il DRI sarà parte della soluzione, come sarà alimentato? E il rigassificatore a terra o galleggiante è ancora sul tavolo? Se sì, Taranto deve saperlo e deve poter valutare sino in fondo implicazioni alternative. Non sottovalutiamo la complessità della situazione, ma proprio per questo è arrivato il momento di passare dalle ipotesi alle decisioni. Taranto ha diritto a queste risposte, soprattutto se il governo intende mantenere produttivo lo stabilimento attraverso la decarbonizzazione. Ma una domanda prima delle altre: quanti lavoratori serviranno nella siderurgia di domani e dove lavoreranno gli altri? Qualunque sarà il nuovo assetto, è realistico ritenere che la siderurgia

0: di domani possa avere bisogno di molti meno lavoratori. Cassa integrazione, ammortizzatori, scivoli saranno probabilmente necessari, ma non possono diventare la prospettiva di Taranto. Questa terra non può essere condannata a chiedere soltanto assistenza. Quindi Paolillo ripropone il tema delle bonifiche, che sono, dice, prima di tutto un diritto dei tarantini. Bonifiche vere nella terra, nelle falde, nel mare, nelle aree contaminate, ma il risanamento può essere anche una grande politica industriale occupazionale, può significare anni di lavoro, non certamente immaginando che migliaia di lavoratori del siderurgico diventino domani addetti alle bonifiche, ma costruendo un grande programma industriale delle bonifiche sotto una forte regia pubblica con cantieri, imprese, formazione, nuove competenze e percorsi di ricollocazione. E mentre si attendono le decisioni della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico, da registrare la visita a Taranto di ieri di alcuni rappresentanti del gruppo Marcegaglia.
1: Sono ore di attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano, che si è riservata di decidere sulla richiesta dei commissari dell'ex Ilva di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. È presumibile che la decisione arrivi all'inizio della prossima settimana, prima della fatidica data del 16 settembre, che l'azienda indica come il punto di non ritorno per lo spegnimento degli impianti. Nel frattempo non si hanno ancora notizie da Palazzo Chigi. Il governo, con il sottosegretario Alfredo Mantovano, si era impegnato a convocare i sindacati entro un paio di giorni dall'incontro dell'8 settembre. Probabile a questo punto che anche il governo attenda gli sviluppi giudiziari prima di riconvocare le organizzazioni sindacali. Intanto, in previsione di un esito negativo per l'azienda, in questi giorni sono stati a Taranto alcuni emissari del gruppo Marcegaglia, impegnato nella cordata italiana interessata ad acquisire l'azienda siderurgica. A quanto pare, però, la visita non sarebbe da ricondurre alla eventuale acquisizione, ma avrebbe avuto solo un obiettivo commerciale, dal momento che proprio Marcegaglia potrebbe essere tra i fornitori di Bramme in caso di chiusura dell'area a caldo.
0: Inizia il nuovo anno scolastico, nonostante le alte temperature, si è occupata di questo argomento la collega Federica Pompamea.
2: L'Istituto Pacinotti, Righi, Lisside, Cabrini e l'Archimede hanno già fatto suonare la prima campanella, anticipando così il calendario ufficiale della Regione Puglia, che ha fissato l'avvio dell'anno scolastico 2026-2027 al 17 settembre. La scelta è stata presa nonostante il dibattito ancora acceso a livello nazionale sul possibile slittamento della riapertura a causa delle temperature troppo elevate. Su questo fronte, il Ministero dell'Istruzione si è opposto a un rinvio generalizzato delle lezioni, rispondendo all'emergenza con un fondo straordinario da 20 milioni di euro destinato all'acquisto immediato di dispositivi di ventilazione. Le domande scadranno domani alle ore 14 sul portale del Ministero. Resta comunque prioritaria la sfida per ridurre gli sprechi di energia a lungo termine, da attuare insieme a comuni e province. In questo contesto a distinguersi è stato l'Istituto Maria Pia di Taranto, che per superare l'ostacolo delle aule afose ha spostato la didattica al mare con il progetto I Figli di Taras. Gli studenti hanno svolto attività di SUP allidogando le immersioni al Sanbei, trasformando il litorale ionico in un'aula a cielo aperto. Senza rinunciare ai programmi classici, lo sport e la tutela dell'ecosistema sono diventati così strumenti integrativi per insegnare regole, collaborazione e rispetto dell'ambiente, offrendo una risposta concreta e innovativa contro il grande caldo.
0: Importanti risorse ministeriali destinate alla mobilità sostenibile di Taranto, sentite. Un finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di oltre 12,5 milioni di euro consentirà all'amministrazione comunale di sviluppare interventi di mobilità sostenibile. Il primo passaggio è costituito dal potenziamento dei nodi intermodali del sistema BRT, che farà il paio con la rifunzionalizzazione dell'area di scambio Cimino, dove si prevede la sopraelevazione delle aree di sosta e un'integrazione spinta con trasporto extraurbano, linee ciclabili e servizi digitali per i viaggiatori. Le risorse individuate all'interno del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana, si legge nella nota del Comune di Taranto, copriranno interamente gli interventi della proposta progettuale destinati a dare una spinta importante alle politiche di mobilità sostenibile e alla riduzione dell'inquinamento della giunta guidata dal sindaco Bitetti. Il terzo segmento dell'intervento è rappresentato dalle piste ciclabili con la riqualificazione del tratto di Viale Ionio per garantire la continuità urbana e la realizzazione di velostazioni. Chiude il quadro delle azioni previste dal piano la realizzazione di aree pedonali nei pressi delle scuole, nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, con zone a velocità limitata nei quartieri più distanti dal borgo. Così l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli. L'insieme di questi interventi definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni clima alteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente e accessibile, capace di innalzare gli standard della salute pubblica. Visita di commiato intanto alla caserma Greco del generale di divisione Guido Maria Geremia, comandante regionale della Guardia di Finanza, trasferito al comando generale come ufficiale di collegamento con il Ministero della Difesa. Il generale Geremia è stato accolto dal comandante provinciale Vincenzo Cantore, il comandante regionale ha avuto modo di incontrare e salutare tutti gli ufficiali e il personale in servizio, esprimendo il proprio ringraziamento per l'impegno operativo quotidianamente profuso dalle Fiamme Gialle Tarantine e per i risultati conseguiti nei vari comparti della missione istituzionale. Il generale Geremia ha anche incontrato il procuratore capo Eugenia Pontassuglia, il presidente del tribunale Rosa Anna De Palo e il comandante interregionale marittimo sud ammiraglio di divisione Andrea Petroni. Torniamo a parlare dell'emergenza carcere che continua purtroppo ad essere attuale. Il carcere di Taranto soffocato da sovraffollamento di detenuti e carenza dei poliziotti penitenziari. Il sindacato di polizia penitenziaria ha scritto al primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti.
1: Una lettera ai sindaci per scuotere anche gli enti locali sulla emergenza delle carceri pugliesi e in particolare sul grave sovraffollamento della casa circondariale di Taranto. L'iniziativa è del SAPPE, il sindacato della polizia penitenziaria. A spiegare il senso di questa lettera è il segretario dell'organizzazione Federico Pilagatti, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
3: Il sindaco come ha funzioni di sicurezza e chiaramente in collegamento col prefetto e funzioni per quanto riguarda la gestione sanitaria. Quindi queste attribuzioni che gli vengono, secondo noi, sarebbero fondamentali per cercare di alleviare la situazione del carcere di Taranto, ma in generale delle carceri pugliesi.
1: Intanto è prevista la visita al carcere di Via Magli degli onorevoli Elia e Zamparutti per l'associazione Nessuno Tocchi Caino. Scettico Pilagatti sulla reale portata di queste iniziative.
3: Se un carcere funziona bene, ci guadagnano tutti, ci guadagnano i detenuti, ci guadagna la polizia penitenziaria, ma soprattutto si guadagna il territorio in termini di sicurezza. Solo che noi siamo un po' arrabbiati con queste associazioni Antigone, Nessuno Tocchi Caino, perché poi entrano nel carcere, stanno un'ora, il tempo che stanno, per parlare col direttore, forse parlare con qualche detenuto, escono, denunciano la situazione e tutti a casa. Noi vorremmo che anche queste associazioni iniziassero un po' a capire che qui non si gioca più, cioè qui se vogliamo fare qualcosa di positivo per il sistema carcerario, quindi non per la polizia penitenziaria, i detenuti, ma soprattutto per la popolazione, dovremmo tutti collaborare per offrire un carcere dove si sconta la pena e quindi ci sia la certezza della pena, però se come dice la Costituzione, articolo 27, offrire anche delle posizioni e della possibilità di reinserimento.
0: Gli aumenti dell'acqua sono illegittimi a pronunciarsi sui rilievi mossi da Confagricoltura, è stato il giudice di pace.
2: Il giudice di pace di Taranto ha accolto il ricorso presentato da un associato di Confagricoltura, dichiarando illegittimo l'aumento retroattivo del prezzo dell'acqua irrigua per la stagione 2022. La sentenza ha stabilito che il consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia non poteva modificare il costo da 0,20 a 0,25 euro al metro cubo, a contratti già firmati e servizio erogato. Nel caso specifico, un'azienda agricola del Tarantino si era vista richiedere un compenso basato sul sul nuovo prezzo per oltre 9.000 metri cubi di acqua. Il direttore Carmine Palma e il presidente Angelo De Filippis hanno sottolineato come la decisione rafforzi un principio fondamentale di correttezza e trasparenza. Gli agricoltori hanno pianificato colture e investimenti basandosi su costi certi e non possono farsi carico dei rincari sostenuti dagli enti gestori. Pur applicandosi al singolo ricorso, la sentenza rappresenta un precedente di peso nel dibattito ancora aperto sui conguagli irrigui del 2022 e sulla tutela del comparto agricolo locale.
0: Sono circa 40 le sacche di sangue che sono state raccolte questa mattina nell'iniziativa congiunta dell'Unione Sindacale di Base con la FIDAS di Taranto. Vediamo.
2: Circa 40 sacche di sangue e questo il bilancio della giornata di donazione che si è svolta questa mattina in Piazza della Vittoria a Taranto. L'iniziativa organizzata dall'USB in collaborazione con la FIDAS rinnova un impegno portato avanti ormai da anni attraverso diversi appuntamenti periodici per sensibilizzare cittadini e lavoratori sull'importanza di donare. Secondo Michele Altamura dell'USB Taranto si tratta di una causa importante che conferma le volontà del sindacato di essere vicino non solo alle questioni lavorative ma anche alla vita delle persone e della comunità.
4: Ha avuto un grandissimo riscontro. Già posso annunciare che per l'anno 2027 ci saranno ulteriori 3 donazioni come è successo negli altri anni.
2: Un concetto ribadito anche da Michele Panessa della FIDAS Taranto che ha descritto la donazione come un piccolo ma grande gesto che permette a molte persone semplicemente di vivere.
5: Ci arriva notizia dal trasfusionale che stanno rimandando interventi chirurgici. Quindi noi ogni giorno siamo in contatto con il trasfusionale, loro ci avvisano di questa mancanza. Il nostro appello è rivolto specialmente ai giovani, perché ovviamente sono loro che dovrebbero garantire più di altri la donazione del sangue, che ovviamente è una cosa importantissima.
2: Le donazioni sono state effettuate a bordo dell'autoemoteca dell'ospedale Santissima Annunziata, definita dal sindaco di Taranto Piero Bitetti un vero e proprio simbolo di concretezza per un atto di solidarietà fondamentale.
6: Sappiamo della difficoltà che c'è a reperire sangue, quindi ogni azione, ogni gesto di questa natura è certamente meritevole di attenzione, va premiato, anzi faccio un appello ai cittadini lì dove è possibile, chi può, di venire a donare il sangue in Piazza della Vittoria fino al pomeriggio, perché ecco, questa raccolta sangue è indispensabile per far stare meglio chi oggi è in difficoltà.
0: I giochi del Mediterraneo hanno riportato in auge la figura dell'atleta di Taranto, è appena uscito un romanzo che ne racconta le gesta.
1: L'atleta di Taranto, tornato in auge grazie ai giochi del Mediterraneo. Ora la vita di questo misterioso campione è anche un romanzo, grazie alla penna di Laura Lovecchio, autrice di L'Amisco, l'atleta tarentino. Un romanzo, certo, ma fondato su dati storici, come spiega l'editore Gianfranco Mandese.
7: Laura Lovecchio ha portato avanti la stesura di questo romanzo storico, documentando in maniera piena tutti i momenti che riguardano la vita di Taranto nel V secolo a.C.
1: Grazie a questo romanzo è possibile scoprire come si viveva nella Taranto del V secolo a.C.
7: E ci fa rivivere quella città della Magna Grecia del V secolo a.C. in tutti i suoi aspetti quotidiani che riflettono non solo la vita ma anche l'attività artigianale, l'attività commerciale.
1: Tra le caratteristiche di pregio del volume, la copertina realizzata dagli studenti del liceo Calò.
7: È importante che l'attività imprenditoriale vada a collegarsi con il mondo della scuola e in questo caso in virtù della disponibilità della preside Rosanna Petruzzi del liceo artistico di Grottaglie con sede a Taranto è stato bandito un concorso dove si sono cimentati gli studenti e le studentesse degli istituti di Taranto e di Grottaglie. La vincitrice è la studentessa Elena Calò.
0: È stato accolto intanto con grande scetticismo dai tifosi il nuovo allenatore del Taranto, Luca Tiozzo, una scelta a sorpresa mentre sembrava ormai fatta per Vincenzo Feola. Sentite.
1: Dal cilindro dei Ladisa alla fine è spuntato il nome di Luca Tiozzo. Sarà il tecnico di Chioggia dunque a subentrare ad Alberto Giuliatto, esonerato insieme al direttore sportivo Danilo Pagni dopo i primi deludenti risultati di questo inizio di campionato. Circostanza piuttosto singolare è che fu proprio Pagni, 5 anni fa, a segnalare Tiozzo al Taranto. Non se ne fece nulla, la società gli preferì la terza e la scelta si rivelò azzeccata. Il nome di Luca Tiozzo è venuto fuori mentre era già a Taranto Vincenzo Feola, il tecnico che sembrava ormai destinato alla panchina rossoblù. Nonostante il suo ottimo curriculum e la sua robusta esperienza, Feola si è visto superare proprio sul filo di lana. Sui social i tifosi hanno accolto con molto scetticismo la notizia dell'ingaggio di Luca Tiozzo. Non entusiasmano i suoi precedenti risultati sportivi

0: conquistando due secondi posti nel girone F di Serie D, due vittorie nei play-off di girone e la conquista della Coppa Italia di categoria. Dopo le esperienze con Adriese e San Giorgio Sedico, Tiozzo ha guidato l'Alba Longa con un bottino di 54 punti in 26 partite. Infine è arrivata la panchina del Muzane, prima di approdare in Puglia per allenare Fasano e Gravina. L'ultima sua esperienza è alla guida del Valmontone, sempre in Serie D. Ora la sua piazza più ambiziosa, il Taranto, una scommessa per lui e per la società, che per rilanciare la squadra ha deciso di ripartire da Tiozzo e dal nuovo direttore sportivo Montervino. Il campo dirà se questa nuova accoppiata si rivelerà vincente e se saprà vincere soprattutto la diffidenza dei tifosi, che si aspettavano scelte più collaudate e più in linea con le proclamate ambizioni.
1: Per la pallavolo vediamo ora i preparativi della Vibrotech.
2: Prosegue la preparazione della Vibrotech Volley Taranto in vista del prossimo campionato nazionale di Serie B. La squadra lavora con grande intensità sotto la guida di coach Gianni Narracci, mentre la società si prepara a completare il roster. Sul momento dei rossoblù e sugli obiettivi stagionali abbiamo ascoltato il presidente Francesco Scarnera.
3: Beh, tutto sommato non ci possiamo lamentare, in quanto i ragazzi lavorano con impegno, con entusiasmo, e il clima è di ottimismo, e stanno lavorando sodo, è inutile nasconderci sotto la guida sempre di Gianni Narracci. Il caldo ovviamente sta dando un po' di fastidio, ma loro sono professionisti e pertanto lavorano in maniera professionale. E a dire la verità già sto notando delle situazioni favorevoli, come una coesione per ragazzi, c'è amicizia, è quello che voglio in realtà. Tra l'altro incontreremo la squadra forse più forte del campionato, perché dalle notizie che ci arrivano un po' da tutte le parti, credo che il San Giuseppe Vesuviano abbia fatto uno squadrone ed è una delle più accreditate a vincere il campionato. Però noi, come ho sempre detto, faremo sempre la nostra parte, faremo del nostro meglio, non staremo lì a guardare, combatteremo ogni partita e cercheremo sempre di fare il meglio. Poi tutto quello che verrà sarà. Io sono comunque ottimista, pertanto sono felice di quello che ho fatto e del roster che stiamo costruendo.
1: Ed è davvero tutto per il nostro telegiornale. Io vi ricordo la possibilità di inviare segnalazioni alla nostra redazione all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure con un messaggio al numero 339-68-06868. Io vi do appuntamento subito dopo il telegiornale con il nostro approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi parleremo di amianto, ma parleremo di amianto che da sostanza velenosa può trasformarsi in risorsa, e andremo a contestualizzare questo studio presentato da un ricercatore scientifico toscano, Paolo Tuccitto, nella nostra realtà, dunque con riferimento sia all'aria a caldo che all'aria a freddo dello stabilimento siderurgico. A tra poco.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
3: Le storie sono vere.
2: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
3: Maui, semidio del vento e del mare.
4: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
3: Ti ringrazio.
4: Tranquilla.
5: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Mi serve il tuo aiuto.
4: Non vado in missione con una mortale.
3: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
3: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiata pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
2: Però... per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
2: Ti prego.
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
2: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Oh.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
2: Allergia.
0: Ah, sì?
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate. Certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
4: Ma che ore sono?
3: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
4: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
4: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
5: Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
3: Lo so!
0: Cos'è?
3: È per te. And the world still so
0: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio.

0: Ben ritrovati con il nostro approfondimento, benvenuti al dopo il TG, oltre la notizia. Oggi parliamo di amianto, ma parliamo di amianto che da sostanza altamente nociva, sostanza velenosa, può essere trasformata in un biomateriale. Per parlare di questo noi abbiamo in videocollegamento Paolo Tuccito, che è un ricercatore scientifico. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per la disponibilità. Noi parliamo dell'amianto, ci ricolleghiamo e contestualizziamo questo studio e questo discorso. Facciamo riferimento ancora una volta alla pronuncia della Corte d'Appello di Milano di fine luglio. La Corte d'Appello di Milano dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva entro il prossimo mese di ottobre per la presenza di importanti inquinanti e nomi anche l'amianto. E dunque, dottor Tuccito, noi partiamo da qui, partiamo dalla possibilità, dai suoi brevetti, dai suoi 5 brevetti che vanno proprio nella direzione della inertizzazione dell'amianto, processi che mirano a rendere innocuo l'amianto e alla trasformazione di questa sostanza in qualcosa che può essere utile, addirittura in biomateriali che possono essere utili in diversi ambiti, ma lascio subito a lei la parola.
1: Allora, io sono oltre 15 anni che studio tecnologie di inertizzazione e processi tecnologici avanzati che possano, diciamo, sia termici che chimici, e ho realizzato un totale di 5 brevetti, poi un altro negli Stati Uniti che però non ho portato avanti. Diciamo che il processo di inertizzazione si basa su un processo scientifico che si chiama deidrossilazione, cioè la rottura, il collasso delle fibre di amianto preservando quelli che sono i materiali che sono contenuti, gli elementi che sono contenuti e che rappresentano silicio e magnesio principalmente. Poi, nell'ambito dei test, nei numerosi test che sono stati fatti anche in collaborazione con l'Università di Siena, di Milano Bicocca, abbiamo potuto, diciamo, ampliare il raggio d'azione con altri elementi che sono silicio, calcio e magnesio. Quindi aggiungiamo il calcio per quanto riguarda la matrice cementizia. Tutti questi elementi possono essere ricondotti a un riutilizzo strategico e quindi ho evoluto uno dei miei ultimi brevetti a livello europeo con effetto unitario, e identificando quelli che sono gli utilizzi e riutilizzi di questi materiali per scopi strettamente strategici, quindi in ambito aerospaziale, in ambito nucleare e della difesa, e per ultimo anche quello anche biomedico, esatto, per quanto riguarda la produzione di bioceramici avanzati che sono composti da silicio, calcio e magnesio e che consentono un riassorbimento da parte del, diciamo, dell'organismo umano, perché silicio, calcio e magnesio sono componenti in cui il nostro organismo è anche composto e non è da rigetto.
0: Bene.
1: Quindi da questo.
0: Questa introduzione era
1: prego.
0: Necessaria per spiegare ai nostri telespettatori che lei ha presentato prima dell'ultimo incontro a Palazzo Chigi, quello dell'8 settembre, ha posto l'attenzione dei ministri, in particolare del ministro Urso, ma anche della Presidenza del Consiglio, anche della Regione, dei commissari dell'ex Ilva, uno studio che si è basato su documenti ISPRA, uno studio dal quale si evince, lei mi diceva proprio questo, che ovviamente c'è amianto nell'area a caldo dello stabilimento, ma l'amianto c'è anche nell'area a freddo. E dunque, quanti impianti sono stati attenzionati e in quali luoghi, in quali parti appunto dello stabilimento?
1: Allora, sono stati attenzionati circa 82 impianti, la maggior parte sono quelli dell'area caldo, però entrambi, tutti gli 82 impianti attenzionati sono stati per me classificati attraverso un algoritmo che comprende 7 variabili e che consistono praticamente nella presenza, quindi nella presenza che non ho dichiarato io, diciamo, se presento o meno, ma mi baso su un'evidenza documentale, e quindi presenza, il potenziale di rilascio, quindi la friabilità, e lo stato della condizione, quindi il degrado, l'accessibilità, quindi la possibilità di poter avere accesso a questi materiali, e il contatto con le attività lavorative, e la frequenza, quindi la frequenza delle eventuali opere di manutenzione su tali impianti, e quanti lavoratori possono essere, diciamo, impiegati con quel macchinario. Quindi attraverso, diciamo, questi parametri ho determinato una scala di situazioni più o meno rischio, ma tutti gli impianti che sono stati esaminati hanno avuto un'evidenza di alto rischio. Questo non significa che c'è amianto, diciamo che do una priorità attraverso la colorazione, quindi i risultati del rischio, con la priorità di verifica degli stessi impianti. Quindi questi non ricadono solo nell'area caldo, ma anche nell'area freddo, considerando che queste priorità consentono quindi di verificare attraverso degli strumenti idonei quella che è la reale situazione di rischio con priorità di prova. Quindi,
0: ecco, in particolare,
1: in base a questo,
0: chiedo
1: poi,
0: scusa se la interrompo,
1: prego.
0: Lei diceva, appunto, non c'è un parametro di bassa intensità, quindi o è rosso o è arancione. Per quanto riguarda l'area a freddo, i reparti dove appunto è stata individuata sulla base dell'esame di questi documenti ISPRA la presenza dell'amianto sono laminazione, finitura, infrastrutture elettriche ed energetiche, cabine, sottostazioni e servizi. È importante, importantissimo capire, come giustamente lei diceva, con delle strumentazioni idonee e attraverso delle verifiche, degli accertamenti fatti sul posto, qual è la reale situazione. Vorrei ricordare che l'amianto è una sostanza cancerogena particolarmente subdola, perché le malattie legate all'amianto provocate da una lunga esposizione all'amianto possono manifestarsi anche dopo tantissimi anni, quindi un periodo piuttosto lungo di latenza. Per questo, dottor Tucito, lei diceva, l'obiettivo è quello proprio di arrivare a verifiche sul campo, partire da questi esami per verificare effettivamente.
1: Sì, io vorrei subito lanciare un messaggio, quindi non vorrei essere frainteso con coloro che ci stanno ascoltando. Non voglio, il messaggio che voglio lanciare attraverso questo studio che ho realizzato in oltre 2 mesi di intensa attività lavorativa, non voglio dire che c'è amianto e quindi bisogna chiudere l'attività lavorativa. Noi diciamo che c'è un problema che deve essere affrontato, e quindi possono esistere, ci sono delle tecnologie che possono contribuire a risolverlo. Per cui, diciamo, questo per...
0: La interrompo nuovamente.
1: Prego.
0: Chiedo scusa. Non si risolve il problema dell'amianto, se ho ben capito, chiudendo gli impianti, l'area a caldo, perché l'amianto va bonificato.
1: Esatto.
0: Cioè l'amianto continua sostanzialmente a fare danni se viene lasciato lì così com'è.
1: Esatto, e considerate che proprio domani ricade l'evento dell'11 settembre delle Torri Gemelle, a distanza di 25 anni ci sono delle situazioni che sono venute a scoprire proprio in questi giorni, dove la presenza di amianto durante l'evento tragico che è avvenuto ha causato migliaia e migliaia di decessi, proprio perché la popolazione non era stata avvertita della pericolosità di queste fibre. Sono proprio articoli che stanno uscendo in queste ore, e quindi sulla base di quello noi dobbiamo cercare di prevenire una situazione di pericolo non solo per il lavoratore, ma anche per coloro che non lavorano direttamente nell'impianto, attraverso una verifica più puntuale di quelli che è stata fatta fino adesso, proprio per dare una maggiore certezza della situazione. E questo può essere fatto comodamente, diciamo, durante la normale attività lavorativa, perché le situazioni, così come è stato fatto da ISPRA, anche identificato nell'ultimo rapporto che è stato pubblicato a marzo di quest'anno, e cercare di ampliare questa ulteriore verifica e quindi documentare con strumentazioni quelli che possono essere poi la priorità degli interventi. Quindi le colorazioni rosso, arancione, verde, giallo, insomma, che poi ho identificato, ma che appaiono solo purtroppo nella colorazione maggiore, quindi rosso, arancione, è da una priorità di quelli che sono i controlli che comunque, indipendentemente dalla chiusura o no, devono essere, a mio parere, effettuati.
0: Ecco, io farei un passaggio indietro su un'altra grafica, la grafica relativa ai 7 parametri che sono stati considerati. Eccoli qui, lei ne ha parlato prima. Quindi presenza dell'amianto, friabilità e potenziale di rilascio, degrado, accessibilità, interferenza lavorativa, frequenza manutenzione e numerosità dei lavoratori che chiaramente accedono all'area interessata. Sulla base di questi parametri è stata stilata, diciamo, è stata preparata quella grafica, quindi l'individuazione delle zone maggiormente a rischio, quindi le zone rosse e le zone arancioni di cui parlava appunto lei, dottor Tucitto.

0: Ma a questo punto, nell'ordine, i passaggi sono 5 e andiamo a vedere a questo punto l'altra grafica che abbiamo riproposto poco fa. Ecco, quindi come le diceva, censimento, verifica delle priorità rosse, cioè ciò che essenzialmente va fatto subito dopo aver fatto questo censimento sul posto, piano di bonifica selettiva, fine vita e tecnologia, infine governance e trasparenza. Mi soffermerei sul quarto passaggio. I suoi brevetti vanno nella direzione chiara di un approccio che andrebbe a rivoluzionare e a ribaltare quello che è il tradizionale approccio all'amianto. L'amianto sino ad ora è stato considerato qualcosa da eliminare e basta. Invece l'obiettivo in questo caso è quello addirittura di utilizzarlo, di considerarlo una risorsa dopo averlo trattato, ovviamente. Trattato come?
1: Allora, diciamo innanzitutto che oggi la pratica adottata nella stragrande maggioranza in Italia, quindi ma anche in Europa e nel mondo, è senz'altro quello dello smaltimento, cioè del confinamento in discarica, cioè l'amianto viene sepolto in aree dedicate, quindi opportunamente autorizzate. Però questo è un sistema diciamo, provvisorio, non è un sistema definitivo, quindi il materiale non si distrugge semplicemente diciamo, smaltendolo in discarica, anche perché ci sono dei pericoli che sono legati alla lisciviazione, quindi alla distruzione, comunque al raggiungimento delle fibre nelle falde sotterranee, anche di profondità acquifere. Pertanto, sin dal 2004 c'è stato un decreto ministeriale, il numero 248, e il legislatore aveva previsto anche un'attività parallela, che era quella del trattamento. Aveva identificato alcune attività e tecnologie, quindi sta parlando di oltre 20 anni fa. E purtroppo in Italia ci sono delle situazioni, diciamo, molto particolari per quanto riguarda la gestione degli impianti di inertizzazione. Ci sono delle autorizzazioni che sono, prima erano legate legate al Ministero, tant'è che il testo unico ambientale identifica un'autorizzazione di queste tipologie di impianto come un'autorizzazione paragonabile a quella della costruzione di una centrale nucleare, e quindi diciamo, questo lo dice lunga per quanto riguarda le difficoltà che si possano avviare anche solo per la progettazione di un impianto pilota. E questo ha dato diciamo, difficoltà a seguire negli anni affinché tecniche di inertizzazione non siano mai state sviluppate in Italia, o se non in casi particolari.
0: Ecco, noi
1: Io
0: siamo.
1: ho,
0: Prego, prego,
1: ho
0: la ascolto.
1: studiato i vari processi e identificato attraverso un processo chiamato deidrossillazione, quindi il collasso delle fibre di amianto, attraverso quindi un processo termico utilizzando dei gas particolari, delle atmosfere controllate. E quindi in pochissimo tempo si è in grado di far collassare la fibra e ottenere e preservare quelli che sono gli elementi naturali che l'amianto contiene, quindi silicio e magnesio, che oggi sono classificate fra l'altro materie prime critiche per la Commissione e il Parlamento europeo. Da qui poi c'è stata l'evoluzione degli studi per quanto riguarda l'utilizzo delle materie prime critiche o l'utilizzo di questi elementi per ciò che si può costruire, quindi elementi di carattere diciamo, di riutilizzo come bioceramici, i materiali avanzati, leghe speciali, eccetera. Pertanto quello che noi cerchiamo di offrire è la possibilità di sviluppare contestualmente la tecnologia e vedere che se la cosa, diciamo, ha un risultato positivo, e svilupparla e quindi industrializzarla. Non
0: Grazie.
1: soltanto cercare.
0: Grazie,
1: Prego.
0: dottor Tucito. Purtroppo noi non abbiamo altro tempo a disposizione per un argomento che è assolutamente di interesse pubblico, di interesse soprattutto per questa comunità. Io mi permetto di concludere, il suo intervento dicendo che il quinto step indicato è quello della costituzione di una cabina di regia che sia permanente.
1: Esatto.
0: Quindi questa cabina di regia permanente che mira a fare in modo che non si creino nuove

0: delle situazioni di pericolo, quelle alle quali purtroppo noi dalle nostre parti siamo abituati, ci siamo abituati, quindi situazioni di emergenza, lo ribadiamo ogni giorno. La questione della sicurezza, la questione delle malattie legate agli inquinanti interessa prima di tutto i lavoratori che sono a contatto diretto, quotidiano, con tutta una serie di inquinanti. Io la ringrazio, dottor Tucitto, per averci
1: Grazie a
0: dedicato
1: voi dell'invito.
0: questo tempo e per aver illustrato i contenuti del suo studio. Grazie e buon lavoro. Noi
1: Grazie a voi, a saluto a tutti.
0: andiamo quindi in chiusura, grazie ai nostri telespettatori. Arrivederci.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su medi

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
2: La radio.
3: Benvenuti a Frequenze di moda. Io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro il G. Nicoletti. Insieme vi accompagneremo con Frequenze di moda e tutte quelle che sono le novità non solo del mondo della musica, perché andremo anche a ripercorrere quelli che sono i brani del passato, ma quelle che sono le tendenze che vanno alla grande. Allora, loro erano gli Rolling Stones, ma noi abbiamo gli Orlandelli. Benvenuti a Frequenze
4: grazie,
3: di moda.
4: Grazie. Ciao, grazie.
3: Sicuramente i food blogger più in voga del momento, possiamo dirlo?
5: Sì, sì. Beh, possiamo sì, dirlo, dai, diciamolo.
3: Possiamo anche dire che vi dovete miscelare al microfono, eh? Se ci, okay, arrivano, okay, okay. Ci arrivano i segnali di fumo dalla regia, perché okay. non sentiamo le vostre, perfetto, voci. Allora, gli Orlandelli, sicuramente già col vostro nome del vostro blog, che ormai è un brand, sì, avete fatto un gioco. Presentatevi da soli, perché così comprendiamo perché vi chiamate gli Orlandelli.
4: Ok, allora nasciamo come, io sono Gianni Micelli, quindi il mio Mitch, il mio nome d'arte, diciamo, arriva da lì. Tu?
5: Io invece sono Giovanni Orlando e quindi abbiamo fatto una crasi dei nostri cognomi, quindi Orlandelli.
3: Su Acrasi ho avuto già uno esperimento per il livello culturale, ecco. Ok. Allora ragazzi, quando, ve la dico, ve la butto là forte forte già, il vostro blog ha preso vita, ha avuto un'idea, ci avete pensato, quando è stato quel momento che presumo una passione forse?
4: Sì, per il cibo.
3: Per il cibo.
4: Per il cibo, sì. Per il allora, tutto è iniziato tanti anni fa.
3: Vediamo, con la pandemia.
4: Esatto.
3: No, dico questo.
4: È stata la prima vacanza post pandemia. Eravamo a Gallipoli, abbiamo fatto un video così divertente, eravamo in un albergo molto carino e abbiamo fatto un video per i nostri amici e così, quasi a scimmiottare, a sfottere quelli che già lo facevano.
3: Cioè, quella famosa momento è cominciato per caso.
4: Sì.
3: Cioè, succede, è vero.
4: La
3: tipica frase, però è vero.
4: E quindi niente, facciamo questo video. Ah, oggi siamo in questo albergo, è bellissimo. Quasi a prendere in giro, tra virgolette, chi già lo faceva come lavoro, sì, da qualche tempo. E i nostri amici ci hanno chiesto veramente, ma dove si trova, quanto costa, come funziona. Ci siamo guardati, beh, quasi quasi ne facciamo uno più serio. Da lì poi, sempre, ci abbiamo messo tanti anni.
3: È passato un po' di tempo dalla pandemia.
4: Non è arrivato subito, sì. E quindi poi un po' di esperienza negli anni, piano piano piano piano, però diciamo, se esiste il primo giorno è quello, ecco.
3: E poi lì come le noccioline un pochino.
4: Piano piano piano piano, sì.
3: E si riesce a un certo punto a non farne più a meno?
4: Sì, di mangiare sicuro. Sì, però sì, alla fine è una passione, alla fine è bella, è divertente, ci divertiamo tanto. E quello che si vede, magari poi se la regia più là ci può mandare la clip, sono un
3: minuto. Cioè, che fai? Gestisci tu la puntata? Non ho capito,
4: no,
3: questa autonomia.
4: Io
3: sto scherzando,
4: parto,
3: ragazzi.
4: Parto così.
3: No, perché a Frequenze di moda e Cittadella ci si sente a casa, è vero?
4: Infatti,
3: quindi voglio
4: siamo
3: dire,
4: rilassati già da quando siamo arrivati.
3: No, comunque la regia, Gil, si sta mandando i vostri primi contenuti.
4: Mi ha ascoltato.
3: Sì, assolutamente.
4: Dicevo, in questo minuto di clip dobbiamo raccontare tanto, quindi divertente, però c'è anche un po' di lavoro, un po' di
3: sì,
5: c'è parecchio lavoro sul montaggio, sì, soprattutto. Noi poi collaboriamo con diverse scuole come questa di questo video che state vedendo, si chiama Progetto Frag, e sono scuole di cucina con le quali collaboriamo. Noi piace anche cucinare, però ancora i nostri video dove cuciniamo li abbiamo lasciati nel cassetto,
4: sì,
5: adesso andiamo a mangiare,
3: ci sarà una, poi vediamo
5: come si evolve.
3: Però avete materiale per un prossimo,
4: sì,
3: contenuto,
4: sì, sì,
3: diciamo,
4: sì,
3: per la prossima
4: sicuro
3: pagina. Però con quanti follower? Avete cominciato su Instagram? Qual è stato il primo social con cui vi siete, diciamo?
4: In realtà è TikTok, come TikTok, tutti quelli che hanno, diciamo, iniziato durante quel periodo là. TikTok. Poi Instagram è arrivato dopo. Instagram è un po' più lento, se vogliamo essere più tecnici. TikTok, se ti va il video bene, tra virgolette, sei fortunato,
3: parti,
4: sì, il giorno dopo sei su tutti i
3: ma
4: giornali.
3: All'inizio l'avete fatto, credo, in maniera inesperta. Cioè,
4: sì,
3: c'era un po' la visione, mettiamoci anche il talento di saper raccontare, però non presumo che lavorassi sui numeri.
4: No,
3: o...
4: assolutamente.
3: E quindi qual è stato secondo voi il primo video? Quanti vi ricordate? Quanti video e visualizzazioni ha fatto?
5: Il primo video abbiamo ballavamo praticamente, perché
4: sì,
5: prima la piattaforma si chiamava Musical.ly e noi ballavamo nel video e con i tamponi allora durante il Covid,
3: sì,
5: quindi immaginati, quello è stato proprio il primo video che è andato virale. Ancora non mangiavamo. Dopodiché
3: mangiavamo perché facevamo,
4: sì,
3: immagino, anche quei focacce panzerotti.
5: Sì, esatto, quello là. Poi ha fatto quel video ha fatto 1,5 milioni di visualizzazioni.
3: Così, senza pensarci.
5: Senza pensarci, sì. E poi da lì abbiamo detto, beh, quasi quasi.
3: Piano piano.
5: Cominciamo con questa cosa qua, sì.
3: Quindi col primo viaggio, un pochino, che avevate comunque sviluppato durante il Covid, un altro tipo di intrattenimento,
4: sì,
3: se vogliamo.
4: Esatto, sì, sì, balletti, sì, le ricette, ma come facevano tutti.
3: Sì, un po' come passatempo anche per rimanere socialmente attivi.
5: Abbiamo anche allestito un set fotografico in casa con delle luci tutte prese da Amazon. Praticamente facevamo le foto ai cibi, quindi facevamo tipo il panino e facevamo la foto professionale. Eravamo presi anche una cassetta, praticamente mettiamo la box, mettiamo dentro il cibo e facevamo.
3: Cioè, Amazon ringrazia per le spese fatte.
4: Vabbè,
3: un po' tutti. Vabbè, dai, però alla fine.
4: Sì.
3: C'è chi mangiava come noi, io giocavo a nascondino con mio figlio e voi. E vabbè, ragazzi, dobbiamo passare pure il tempo.
4: Qualcosa,
3: per fortuna possiamo dire che in qualche modo, credo anche voi, ne siamo usciti illesi.
4: Certo,
3: nel senso che senza gravi conseguenze. Abbiamo avuto l'opportunità di sperimentarci in altro, nella cucina e voi con i video. E poi ne è nato.
5: Sì, è nato questo fenomeno.
3: Voi rimanete con noi per tutta la puntata perché siamo sul 94 del Digitale Terrestre per Puglia e Basilicata. Questa è Frequenze di Moda. Noi siamo su Cittadella Radio e TV e continuiamo dopo con voi a parlare degli Orlandelli, perché poi si parla di cibo, viaggi e della nuova comunicazione, della nuova modo di viaggiare, di conoscere il mondo anche attraverso i food blogger. Grazie. E noi continuiamo con Gil Nicoletti e lasciamo alla regia. Vediamo, musica o pubblicità? No, andiamo con la musica. No, non lo so, vediamo, dai.
2: Maria, nel passato di tempo

0: Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Sandra Amoroso con Serenata, la sartoria musicale scelta dagli Orlandelli. Yes. Allora, ragazzi, perché l'Amoroso in particolare è un po' la vostra colonna sonora?
1: Esatto.
0: No, lo voglio sapere, esatto. Lo voglio sapere.
1: Allora, vai.
2: Praticamente noi la seguiamo da quando facevo Amici, perché io ho avuto questo pallino di Amici, ho fatto anche provini, ma ce l'ho fatta purtroppo
0: per il cantare, canto?
2: Per il canto, sì, il ballo un po' era un po' ripetito.
0: Voglio dire, il coreografo di mi sfugge, di Gaia,
2: è vero,
0: che non voglio dire, fisicità che possa.
2: No, però canto nel canto, quindi volevo fare già le selezioni di Amici, poi abbiamo seguito Amici, insomma, quando c'era lei, quando ha vinto, abbiamo sostenuto da sempre. E poi l'abbiamo conosciuta anche dal vivo, abbiamo fatto i fotografi per un suo, oltre ai concerti, fotografi per caso per un suo evento, quindi siamo stati contentissimi di conoscerla.
0: Perché si segue? È molto, c'è un gruppo di fan. Come non piace?
2: Perché a te non piace?
0: No. Però è molto molto seguita, sì. Ammirata, stimata, sì. Perché? Da dove nasce? Cioè, secondo voi è una questione di personalità, oltre la musica, perché sì, da tutta questa energia?
2: Secondo me perché durante comunque Amici le ha dimostrato chi era, si è fatta conoscere. Infatti lei o è amata o è odiata, sì. Non c'è una via di mezzo, nel senso che
0: è un po' come Emma Marrone, se vogliamo,
2: esatto,
0: è vero?
2: Sì, noi pugliesi siamo così, o ci amano.
0: È vero, un po' nel sangue questa cosa.
2: Sì.
0: Forse perché siamo molto empatici, doniamo molto, esatto. E quindi possiamo, entriamo, no, nelle vite delle persone.
1: 100-0.
2: Sì, noi siamo così, io sono quello che entra di impeto nella vita della gente, parlo, faccio, lui è un pochino più timido, riservato.
0: Però siamo questi, voglio
2: esatto,
0: dire.
2: Esatto, sì. E anche forse questo che funziona, insomma, anche quando andiamo nei locali e andiamo a recensire.
0: Cioè, non mi dite che non litigate mai.
1: Voglia.
2: Sempre.
0: Cioè, andiamo benissimo.
1: I gestori dei locali ne vedono delle belle, perché abbiamo due modi di pensiero totalmente diversi. Lui, allora, diamo i meriti a chi li merita. Lui è la regia di tutto quello che si vede nei nostri video, la parte pensante. Lui scrive i testi, perché chiaramente quello che diciamo è già tutto scritto, preparato, i montaggi dei video è tutto merito suo. Io mangio e mi arrabbio quando la scena non è come dico io, però lui è il regista di tutto.
0: Quindi, tu sei il divo.
1: Io sì. E poi se vuoi ti racconto un altro piccolo aneddoto.
0: Lo voglio sapere, non è che...
1: Allora, cioè, praticamente all'inizio, l'anno scorso, che diciamo dopo un po' di gavetta tra virgolette abbiamo avuto il boom, che la gente ci riconosceva.
0: Attualmente quanti seguaci avete?
1: Adesso siamo a quasi 100.000 totali sulle varie piattaforme. Però TikTok è quello che ci vuole più bene,
0: ci dà più soddisfazione.
1: Quindi l'anno scorso, quando c'è stato il boom che la gente iniziava a riconoscerci, ci fermavano magari inizialmente più i bambini o le signore, diciamo i boomer o quelli che più da Facebook,
0: anzianotti,
1: diciamo così, che ci fermavano per la foto o per stringerci la mano. E la cosa che faceva sorridere, che si avvicinavano, io con questi capelli,
0: sì,
1: naturalissimi,
0: sì, certo,
1: mi riconoscevano subito. Quindi andavano da lui, fa: ma quello di TikTok. E lui: mi fai una foto?
0: L'assistente.
1: E lui faceva il fotografo, poi lo guardavo io:
2: ci fai una foto? Io
1: a me
2: facevo la foto a lui con l'altro,
1: e quindi non riconoscevano me per via dei capelli,
0: però magari. Non l'altro, dove si è finito non
1: lui
0: si sa,
1: il fotografo, sì, cioè lui, ci fai una foto, quindi così. Poi pian piano poi nei video ha preso a piede anche lui, perché magari le scene iniziali ci sono sempre io, quindi
0: ok, se un po' metti un po' la faccia, nel
1: sì,
0: senso sei
1: faccia,
0: quello,
1: la famosa faccia di Mitch che dice tutto. E quindi è questo. Però
0: è una scelta anche artistica, penso.
1: Sì,
0: c'è una scelta
1: come un po' i gruppi musicali, no?
0: C'è il frontman,
1: che sono io.
2: È vero, ammettiamolo.
1: Sì.
0: E quindi
1: è così.
0: Allora, ragazzi, voi siete con noi, rimanete con Frequenze di Moda. Questa è Cittadella TV 94 di Digitale Terrestre, ma non solo, perché siamo anche per Taranto su 96 e 500 e su tutte le piattaforme. Noi continuiamo e ci vediamo dopo, perché rimanete con noi per parlare di cibo, viaggi insieme agli Orlandelli qui a Frequenze di Moda su Cittadella Radio.

0: colors, more vivid and white, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Allora, con Frequenze di Moda stiamo un po' festeggiando, dai, quello che è un nuovo mestiere alla fine, il food e travel blogger, ragazzi, gli Orlandelli, sempre sul 94. È un mestiere, cioè si può vivere.
3: Si può diventare un mestiere. Per il momento per noi non è ancora un mestiere, è una passione. E vogliamo farlo, cioè continuare su una passione, perché così siamo autentici, riusciamo a dare sempre un feedback dei nostri.
2: In maniera autentica, tu dici. Infatti, dimmi una domanda: cioè, c'è stato un momento, o vi capita di dire no, io non posso recensire questo, non ci siamo, non mi piace. Non ci metto la faccia. Ecco, è capitato?
4: All'inizio capitava più spesso perché andava. Eravamo letteralmente in tutti i locali, all'inizio ci provavamo noi, cioè nel senso andavamo noi, possiamo fare il video, e quindi capitava spesso di addentrarci in questi locali, no? Che gli dava la possibilità, però non ce la facevano proprio. Chiaramente

0: Io necessariamente come no. Gli articoli che escono sul giornale, no, okay. NAS chiudono, però no, non dicono mai dov'è.
1: Però sì, capita ancora oggi, veramente per fortuna, perché prima di andare in un locale, anche se veniamo contattati, andiamo a leggere le recensioni, non quelle che vengono lasciate dalla quello arrabbiato di turno, così andiamo a leggere le recensioni ben costruite, andiamo a vedere se altri colleghi social sono andati prima di noi, per studiamo in quel locale.
2: Studiamo e scopiazziamo, così almeno sappiamo dove possiamo andare.
0: E assaggiamo.
2: Solo sì. Tranne un ristorante ci è capitato che non abbiamo recensito, a Roma è stato.
0: Questo lo possiamo dire, questo ci fermiamo Roma, alla Puglia e alla Basilicata.
2: Sì, no, era tutto strapiccante, quindi abbiamo avuto difficoltà proprio a mangiarlo e a gustarlo, perché non eravamo abituati. Ci piace il piccante, ma non dappertutto.
0: Però voglio dire, era un ristorante che promuoveva il fatto di cucinare in maniera piccante.
2: No, era una cucina tipo thailandese, così, e quindi sì, abbiamo avuto questa difficoltà. Perché non sapevamo che ci fosse, tutte così. Le salse erano tutte piccanti praticamente,
0: e quindi
2: sì.
0: Ancora il riflusso si sta facendo sentire da quella esperienza. Esatto. Avete nominato quelli che sono i colleghi e un po' i competitors, no?
1: Sì.
0: Come va il rapporto con loro? E qual è alla fine, ragazzi, cioè, il vostro valore aggiunto secondo voi? Perché il video e la recensione a Orlandelli fa la differenza?
1: Beh, vai.
0: Non mi dite che non ci avete mai pensato.
2: Fa la differenza, perché noi siamo comunque autentici, cerchiamo di far sedere a tavola con noi le persone che ci seguono. Quindi praticamente se tu vedi il nostro video sembra che stai seduto a tavola con noi e stai mangiando insieme a noi. Poi ci piace tanto mangiare, quindi comunque riusciamo a comunicarlo bene. Gli altri non lo sappiamo, sono tutti bravi. Anzi, un saluto a tutti quanti gli altri food blogger. Li vogliamo,
0: agli amici.
2: Vogliamo bene a tutti quanti, sì.
0: Non avete mai avuto qualche screzio o qualcuno che proprio non simpatizza per voi?
2: Sì, ci hanno mandato un commento strano, ci hanno lasciato un commento strano.
1: Ci hanno provato, però.
2: Per creare un dissing, ma
1: non ci
0: Quanto
1: interessa.
0: Siete moderni, un dissing? Come fate? Cioè, i famosi leoni da tastiera.
1: Sì,
0: no?
1: quei commenti anonimi così.
0: Con quell'account fintissimo.
1: Brava, che volevano lanciare questa guerra, ma.
0: A noi proprio non ci tocca.
1: Fateci mangiare e siamo felici.
0: Fateci anche perché il vostro, chi vi segue, va, voglio dire, la Puglia chiaramente, certo. Il Sud Italia, però siete riusciti anche ad andare oltre le Alpi. So che insomma un po' la Francia,
2: siamo stati guadagnarsi in Spagna tantissimo, anche due locali spagnoli,
1: sì.
0: Guadagnarsi il favore dei francesi, voglio dire,
1: è vero.
2: Ho avuto i complimenti dei francesi, mi hanno detto che parlo benissimo il francese, stranamente.
0: Perché fate anche i video in bilingue o perché bilingue?
2: No,
0: o perché
2: sul posto, siamo andati
1: sul posto in vacanza, magari facciamo qualche contenuto
0: sul brie.
2: buono,
0: vero?
2: Sì.
0: Cosa vi piace della cucina francese in particolare?
2: Tutto quanto. A me i formaggi, noi siamo pazzi per i formaggi, sì. Quindi tutti i tipi, il camembert, tutti quanti.
0: Quindi
2: formaggi.
0: Dal brie al caciocavallo impiccato un attimo.
2: esattamente. E se qui lo fanno buonissimo adesso.
0: Cioè no, è vero, diciamo che i nostri amici del T-Fest, perché sono amici, la Proloco di Pulsano è tanto amica
2: sì,
0: qui con Cittadella, e voi siete stati anche l'anno scorso,
1: certo.
0: Ci siamo incontrati. Sì. Voglio dire, sono stati, diamo a Cesare quel che è di Cesare, hanno promozionato tanto questo prodotto tipico.
1: È vero.
0: Quindi
2: c'è una signora simpaticissima. Non so il nome, non me lo ricordo. Però
0: noi
2: signora...
0: ci ricordiamo solo del caciocavallo.
1: Sì, che era buono ed erano bravi.
2: È vero, verissimo.
0: Voglio dire, per fortuna, no, che ci sono questi scambi, questo è quello che serve la comunicazione.
1: Certo.
0: Alla fine a mettere in rete tanto idee, prodotti, persone, luoghi. Perché voi, oltre al cibo, chiaramente poi andate anche a comunicare magari dove viaggiate, i luoghi in cui andate, certo. E avete dei feedback, cioè nel senso che qualcuno poi c'è stato e ha detto i vostri consigli.
1: Sì, quello sì, tante volte, anche in maniera negativa, non siamo i portabandiera dei locali super fighi, super buoni. Ci sono anche dei feedback, chiaramente ogni tanto,
0: cioè nel
1: negativi.
0: Senso non siamo d'accordo con voi, semplicemente.
1: Sì, per fortuna sono tanti positivi, cioè nel senso che, come dicevo lui, siamo autentici, quindi cerchiamo il più possibile di non essere questo è il più buono in assoluto, no,
0: è una valutazione,
1: o se non lo nominiamo
0: significa c'è qualcosa che non va,
1: e quindi questo ci aiuta tanto, quindi qualche feedback negativo arriva, però poi
0: vabbè, là ci sta anche un po' al palato, nel senso che è una questione di gusto,
1: è un po' come
0: il caffè e tante altre cose,
1: esatto.
0: Può piacere a qualcuno e qualcun altro semplicemente
1: infatti
0: vediamo cosa succede, perché rimanete con noi fino alla chiusura di Frequenze di Moda. Nel frattempo chiaramente diamo la linea alla regia.
3: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
4: La radio.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: Siamo tornati con Frequenze di Moda su Cittadella Radio TV. Questo è il canale 94 del Digitale Terrestre per Puglia e Basilicata, poi su tutti i social chiaramente, ma anche in radio per Taranto 96 e 500, anche in Double Plus. Quindi ragazzi, spacchiamo perché Frequenze di Moda oggi ospita gli Orlandelli, tra i migliori, più seguiti food e travel blogger, si può dire?
1: L'hai detto, vai.
0: L'ho detto. C'è una roba esplosiva, proprio sì. Di quelle proprio che fanno girare la testa.
2: A proposito di esplosivo,
1: io direi una notizia bomba.
0: E noi ci piacciono le notizie bomba, è un po' come le serie, quando andiamo un po' a spoilerare quello che succederà.
2: Quest'estate noi saremo ospiti e intratteremo un pochino la gente nel Fiorino Future Festival dal 30 luglio al 2 agosto, e poi saremo anche ospiti del T-Fest.
0: Vabbè, ragazzi, cari amici di Pulsano, voglio dire, sicuramente ne parleremo anche
2: noi. Siamo pronti a mangiare.
0: Siete pronti? Ma è una minaccia. Anche perché adesso ci seguono anche in base

0: Dilicata, oltre la Puglia, quindi potrebbero essere amarissimi o buonissimi, non lo so.
1: Buoni.
2: A tutti gli amici della Basilicata, se volete invitarci, siamo gli orlandesi, veniamo a mangiare volentieri.
0: Anche perché, ragazzi, cioè, la Basilicata
1: offre tanto.
0: Cioè, allora, nel mio sangue, adesso vi racconto io l'aneddoto, scorre anche sangue lucano. Ah. Il mio nonno materno era di Rio Nero in Vulture. Quindi mia madre questi ricordi, non solo che andando in Basilicata proprio scorre l'acqua già minerale, nel senso, mi ricordo queste bottiglie nei passaggi, nei tornanti, ma tutto i pomodorini secchi, tutte le conserve,
2: il peperone crusco, ricordiamo.
0: Esatto. Quindi la Basilicata è un mondo non solo da scoprire, da riscoprire, quindi magari mi mandiamo in missione.
2: Poi ti vorrei dire un'altra cosa, che quest'anno siamo diventati patrimonio, cioè la cucina italiana è diventata patrimonio immateriale dell'UNESCO, quindi meglio
0: tutto,
2: di così.
0: Tutto il tacco, e non solo, tutto il stivale merita gli orlandelli a pranzo, a cena, quando volete.
2: Assolutamente.
0: Però attenzione, non è detto, deve essere veramente, veramente buono, sì. Perché loro sono autentici,
2: esatto,
0: vero?
2: Esatto.
0: Sono autentici.
2: Veramente vogliamo lanciare anche un'altra notizia bomba, un nuovo format, te lo lancio così, Serena.
0: Dai.
2: Se ci vogliono invitare a pranzo le persone che sanno cucinare bene e vogliono invitarci a pranzo, a casa o a cena, noi andiamo e facciamo il video. Anche a casa tua, Serena, dai.
0: Aspetta, fammi organizzare. Magari chiedo a mia madre e mia suocera un attimo.
1: E
0: però, no, mi metto. Non so cucinare a livelli, però, della tradizione, però me la cavo, voglio dire.
2: Dai,
1: prezziamo l'impegno.
0: Allora, dai, giuro in giurello, tipo col mignolino, vi aspetto a casa, Quando
1: bene,
0: non si sa.
1: Però lo faremo.
2: In data da destinarsi. Al massimo ci mangiamo un panino al T-Fest, dai.
0: Ma ecco. Sì. Perché no? Ottima idea, mi è piaciuta. Questa allora, è la fine, è la domanda dell'aneddoto. Avete qualcosa di leggendario da raccontare?
2: Sì, allora è successo che noi dovevamo fare un video,
1: recentemente
2: dovevamo fare il video, durante il video dovevamo sbattere il pugno sul tavolo e dire ragazzi ci troviamo, no? E quindi c'era questa scena, siccome però doveva guardare in camera Mitch,
0: è un po' come qui che guardare in camera non è facilissimo,
2: siccome dovevamo guardare in camera, praticamente è successo che nel tirare il pugno il pugno praticamente sul panino che è schizzato da tutte le parti, ci eravamo portati suo nipote, si è riempito tutto di maionese.
0: Credo,
2: poverino, è stato bellissimo comunque, siamo messi a ridere.
0: Ma farà parte del video?
2: Del backstage. Degli errori, i bloopers, così, no?
0: Perché vi portate anche gli amici e gli ospiti, immagino.
1: Sì, per consumare il cibo,
0: e comunque il gestore è generoso, immagino.
1: Sì,
0: questo fa parte molto della pugliesità, non so se si può dire italiano corretto.
2: Pugliesitudine proprio, dico
0: io. Ragazzi, grazie di essere stati qui a Frequenze di Moda, vi ho aspettato tanto, vi guardavo dal T-Fest dell'anno scorso, loro saranno miei.
2: E alla fine
0: comunque
2: fatto.
0: Volevo dire che da quando vi seguo qualche chiletto in più, se mi vedete un po' più tonda non è la televisione che è colpa loro, nonostante io abbia, sai, noi ci sono delle rubriche residenti e c'è la rubrica di nutrizione con una nutrizionista, la mia cara amica Stefania Leoni. Quindi è pericoloso qui, infatti è tempo che non passa di qui perché non ho paura dei
2: la portiamo a cena.
0: perché no? Allora voi venite a casa mia, voi vi portate un giorno Stefania Leoni con voi e
2: bellissimo.
0: Vediamo che cosa nasce.
2: Fatto.
0: Grazie agli orlandelli di essere stati qui a Frequenze di Moda e su Cittadella TV e ci avete regalato questo itinerario culinario con tutte le curiosità e quello che accade mentre girate e provate e degustate il nostro meraviglioso settore enogastronomico, se vuoi, della Puglia, ma non solo, perché voi siete andate. Okay. Cioè, state attraversando questo stivale e poi con TikTok siete arrivati veramente ovunque. Io ringrazio Ginni Coletti non solo di aver curato la parte tecnica ma di aver mandato la loro sartoria musicale meravigliosa, Alessandro Moruso con Serena Brancale. Io vi aspetto perché noi siamo sempre qui sul 94 del Digitale Terrestre per Puglia e Basilicata e poi 96 e 500 Double Plus per tutta Taranto, la nostra amata Taranto. Ancora grazie e ragazzi continuate questa serata, questo pomeriggio con Cittadella, la radio.

0: giorni.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
4: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: neanche io. Andiamo.
1: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
2: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
1: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Aiuta!
4: Amiche per la vita!
1: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
2: Non ci credo.
4: Avanti, andiamo.
2: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro.
0: Non ti dimenticherò mai.
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa.
2: No, quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane.
0: Modalità cane?
1: Oh no. Ro, sei lì dentro, bello?
5: Perché è venuta da me oggi?
6: Non ho mai avuto un orgasmo.
5: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
6: Non funziona.
5: Imparare a lasciarsi andare.
7: Sì, sì, sì!
5: Lo dica forte e chiaro.
6: Io voglio godere.
5: E ne parli con suo marito.
8: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
6: No.
9: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
10: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
11: No!
10: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
12: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
10: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
6: Mi sta costruendo un sex toy.
13: È una battuta?
6: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
10: Vedi che succede se lo strofini?
6: Sì.
10: Serve un nome.
6: Lo posso provare?
11: No, tesoro, fa male!
14: Usa questo!
11: Metti subito giù quel coso!
15: Avrei bisogno del codice del libro. Come farla venire?
16: Concentrati su cosa piace a lei.
10: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
6: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Che hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: 18

0: 8.000 miliardi di dollari, signore.
1: C'è qualche altra brutta notizia?
2: Ci sono anche i rifiuti radioattivi.
1: Cazzo. È stato Digger a scavarci la fossa. E sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
2: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
4: Ma è successo!
5: Madre natura ama vincere!
6: Tu salverai il mondo!
1: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
7: Sta bene, signor presidente?
3: Signor presidente?
1: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
3: Scriviamo la storia.
8: La conoscono già la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia.
5: Cazzo!
3: Va ancora scritta.
9: Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità. Così.
1: Bang, bang, bang.
5: Woo! Woo!
3: Bella sensazione, vero? Bravissima.
10: Immagino che avrai delle domande.
6: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
10: Vuoi davvero saperlo?
11: Lei
10: è Verity. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare.
11: Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta.
10: Tu sei l'unica che può farlo.
6: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.

0: vita, chiedo un'altra vita.
1: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
2: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
3: Si gira.
2: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
4: Cuori senza età, bello.
2: Benvenuti su Come rapinare una banca.
5: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
6: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
5: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
6: Ma va... C'è troppo girato per non aver commesso errori.
7: Ehi, capo!
8: Oh mio Dio, congratulazioni!
6: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
8: Tieni, sono per il college.
5: Perché continuare a rischiare?
6: Non lo fanno per i soldi.
5: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
9: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
6: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
10: Finiamo il lavoro.
6: C'è uno schema ricorrente.
5: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
6: Cos'è, un inseguimento?
11: No.
5: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
2: Scendi dall'auto!
12: Siete quelli di Come rapinare una banca?
8: Sì!
12: Io amo il vostro show!
8: Grazie che ci segui!
13: Come si sente oggi?
14: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Puntuale come sempre l'informazione di Cittadella TV, un buon pomeriggio a voi tutti. Sono circa 3.000 i posti di lavoro persi in un anno, il drammatico bilancio della crisi del commercio tracciato dal presidente dei commercianti di Taranto, Giuseppe Spadafino. Sentiamo.
1: Due facce contrapposte della stessa medaglia. Da una parte il crollo del potere d'acquisto che mette in crisi le attività commerciali, dall'altra la presenza dello stabilimento siderurgico che viene vista come un impedimento a nuovi investimenti. La crisi dell'ex Ilva non è questione che attiene solo a chi lavora all'interno o intorno all'acciaieria. I suoi effetti si dispiegano anche su altri settori dell'economia, come ha chiarito il presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
2: E fanno sensazione i 2.800 posti di lavoro che chiaramente sono minacciati da questa crisi che è attribuita all'Ilva, ma c'è tutto un altro mondo che non viene guardato, che consideratemi il termine, viene considerato fantasma. Nel primo trimestre, fra il 2026 e quelli del 2025, dati camerali, abbiamo chiuso 1.000 attività con il moltiplicatore medio che noi consideriamo fisso, quello di 1 a 3. Voi pensate che nel primo trimestre 2026 Taranto e provincia, la terra ionica, ha perso 3.000 posti di lavoro.
1: Ecco allora la necessità di avviare un programma serio di rilancio del territorio che vada oltre la vertenza Ilva.
2: Qualunque sia il futuro dell'Ilva, dove il governo deve prendere atto di queste cose e deve comprendere che la città, se si deve sviluppare, si deve sviluppare anche per quello che è un problema di carattere sociale che tra poco potrebbe esplodere.
0: Le bonifiche come diritto per la città ma anche come fonte di lavoro invita a considerare questa opportunità in prospettiva futura il rappresentante di Confartigianato Taranto Fabio Paolillo. Sentite.
3: Un incontro interlocutorio, l'ennesimo, quello tenuto a Palazzo Chigi martedì scorso, che dà il via a riflessioni sulla necessità di guardare non solo alla vertenza ex Ilva, ma anche ai riflessi della stessa sul territorio. Per questo una storia infinita che si tramanda dai governi passati dovrà essere gestita dall'attuale esecutivo. Paolillo dice si è parlato nuovamente di forni elettrici e di RAI, ma chi investirà? Quali sono le risorse? Quanti apriranno i cantieri e quando entreranno in funzione gli impianti? Se il DRI sarà parte della soluzione, come sarà alimentato? E il rigassificatore a terra o galleggiante è ancora sul tavolo? Se sì, Taranto deve saperlo e deve poter valutare sino in fondo implicazioni alternative. Non sottovalutiamo la complessità della situazione, ma proprio per questo è arrivato il momento di passare dalle ipotesi alle decisioni. Taranto ha diritto a queste risposte, soprattutto se il governo intende mantenere produttivo lo stabilimento attraverso la decarbonizzazione. Ma una domanda prima delle altre: quanti lavoratori serviranno nella siderurgia di domani e dove lavoreranno gli altri? Qualunque sarà il nuovo assetto, è realistico ritenere che la siderurgia di domani possa avere bisogno di molti meno lavoratori. Cassa integrazione, ammortizzatori, scivoli saranno probabilmente necessari, ma non possono diventare la prospettiva di Taranto. Questa terra non può essere condannata a chiedere soltanto assistenza. Quindi Paolillo ripropone il tema delle bonifiche, che sono, dice, prima di tutto un diritto dei tarantini. Bonifiche vere nella terra, nelle falde, nel mare, nelle aree contaminate, ma il risanamento può essere anche una grande politica industriale occupazionale, può significare anni di lavoro, non certamente immaginando che migliaia di lavoratori del siderurgico diventino domani addetti alle bonifiche, ma costruendo un grande programma industriale delle bonifiche sotto una forte regia pubblica con cantieri, imprese, formazione, nuove competenze e percorsi di ricollocazione.
0: E mentre si attendono le decisioni della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico, da registrare la visita a Taranto di ieri di alcuni rappresentanti del gruppo Marcegaglia.
1: Sono ore di attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano, che si è riservata di decidere sulla richiesta dei commissari dell'ex Ilva di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. È presumibile che la decisione arrivi all'inizio della prossima settimana, prima della fatidica data del 16 settembre, che l'azienda indica come il punto di non ritorno per lo spegnimento degli impianti. Nel frattempo non si hanno ancora notizie da Palazzo Chigi. Il governo, con il sottosegretario sottosegretario Alfredo Mantovano si era impegnato a convocare i sindacati entro un paio di giorni dall'incontro dell'8 settembre. Probabile a questo punto che anche il governo attenda gli sviluppi giudiziari prima di riconvocare le organizzazioni sindacali. Intanto, in previsione di un esito negativo per l'azienda, in questi giorni sono stati a Taranto alcuni emissari del gruppo Marcegaglia, impegnato nella cordata italiana interessata ad acquisire l'azienda siderurgica. A quanto pare però la visita non sarebbe da ricondurre alla eventuale acquisizione, ma avrebbe avuto solo un obiettivo commerciale, dal momento che proprio Marcegaglia potrebbe essere tra i fornitori di Bramme in caso di chiusura dell'area a caldo.
0: Inizia il nuovo anno scolastico, nonostante le alte temperature, si è occupata di questo argomento la collega Federica Pompamea.
4: L'Istituto Pacinotti, Righi, Lisside Cabrini e l'Archimede hanno già fatto suonare la prima campanella, anticipando così il calendario ufficiale della Regione Puglia, che ha fissato l'avvio dell'anno scolastico 2026-2027 al 17 settembre. La scelta è stata presa nonostante il dibattito ancora acceso a livello nazionale sul possibile slittamento della riapertura a causa delle temperature troppo elevate. Su questo fronte il Ministero dell'Istruzione si è opposto a un rinvio generalizzato delle lezioni, rispondendo alle emergenza con un fondo straordinario da 20 milioni di euro destinato all'acquisto immediato di dispositivi di ventilazione. Le domande scadranno domani alle ore 14 sul portale del Ministero. Resta comunque prioritaria la sfida per ridurre gli sprechi di energia a lungo termine, da attuare insieme a comuni e province. In questo contesto a distinguersi è stato l'Istituto Maria Pia di Taranto, che per superare l'ostacolo delle aule afose ha spostato la didattica al mare con il progetto I Figli di Taras. Gli studenti hanno svolto attività di sappa allidogando le immersioni al Sambei, trasformando il litorale ionico in un'aula a cielo aperto. Senza rinunciare ai programmi classici, lo sport e la tutela dell'ecosistema sono diventati così strumenti integrativi per insegnare regole, collaborazione e rispetto dell'ambiente, offrendo una risposta concreta e innovativa contro il grande caldo.
0: Importanti risorse ministeriali destinate alla mobilità sostenibile di Taranto, sentite.
3: Un finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di oltre 12,5 milioni di euro consentirà all'amministrazione comunale di sviluppare interventi di mobilità sostenibile. Il primo passaggio è costituito dal potenziamento dei nodi intermodali del sistema BRT, che farà il paio con la rifunzionalizzazione dell'area di scambio Cimino, dove si prevede la sopraelevazione delle aree di sosta e un'integrazione spinta con trasporto extraurbano, linee ciclabili e servizi digitali per i viaggiatori. Le risorse individuate all'interno del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana, si legge nella nota del Comune di Taranto, copriranno interamente gli interventi della proposta progettuale destinati a dare una spinta importante alle politiche di mobilità sostenibile e alla riduzione dell'inquinamento della giunta guidata dal sindaco Bitetti. Il terzo segmento dell'intervento è rappresentato dalle piste ciclabili con la riqualificazione del tratto di Viale Ionio per garantire la continuità urbana e la realizzazione di velostazioni. Chiude il quadro delle azioni previste dal piano la realizzazione di aree pedonali nei pressi delle scuole, nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, con zone a velocità limitata nei quartieri più distanti dal borgo. Così l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli. L'insieme di questi interventi definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni clima alteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente e accessibile, capace di innalzare gli standard della salute pubblica.
0: Visita di commiato intanto alla caserma Greco del generale di divisione Guido Maria Geremia, comandante regionale della Guardia di Finanza, trasferito al comando generale come ufficiale di collegamento con il Ministero della Difesa. Il generale Geremia è stato accolto dal comandante provinciale Vincenzo Cantore. Il comandante regionale ha avuto modo di incontrare e salutare tutti gli ufficiali e il personale in servizio, esprimendo il proprio ringraziamento per l'impegno operativo quotidianamente profuso dalle Fiamme Gialle Tarantine e per i risultati conseguiti nei vari comparti della missione istituzionale. Il generale Geremia ha anche incontrato il procuratore capo Eugenia Pontassuglia, il presidente del tribunale Rosa Anna De Palo e il comandante interregionale marittimo sud ammiraglio di divisione Andrea Petroni. Torniamo a parlare dell'emergenza carcere che continua purtroppo ad essere attuale. Il carcere di Taranto soffocato da sovraffollamento di detenuti e carenza dei poliziotti penitenziari. Il sindacato di polizia penitenziaria ha scritto al primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti.
1: Una lettera ai sindaci per scuotere anche gli enti locali sulla emergenza delle carceri pugliesi e in particolare sul grave sovraffollamento della casa circondariale di Taranto. L'iniziativa è del SAPPE, il sindacato della polizia penitenziaria. A spiegare il senso di questa lettera è il segretario dell'organizzazione Federico Pilagatti, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
5: Il sindaco come ha funzioni di sicurezza e chiaramente in collegamento col prefetto e funzioni per quanto riguarda la gestione sanitaria. Quindi queste attribuzioni che gli vengono, secondo noi, sarebbero fondamentali per cercare di alleviare la situazione del carcere di Taranto, ma in generale delle carceri pugliesi.
1: Intanto è prevista la visita al carcere di Via Magli degli onorevoli Elia e Zamparutti per l'associazione Nessuno Tocchi Caino. Scettico Pilagatti sulla reale portata di queste iniziative.
5: Se un carcere funziona bene, ci guadagnano tutti, ci guadagnano i detenuti, ci guadagna la polizia penitenziaria, ma soprattutto si guadagna il territorio in termini di sicurezza. Solo che noi siamo un po' arrabbiati con queste associazioni Antigone, Nessuno Tocchi Caino, perché poi entrano nel carcere, stanno un'ora, il tempo che stanno per parlare col direttore, forse parlare con qualche detenuto, escono, denunciano la situazione e tutti a casa. Noi vorremmo che anche queste associazioni iniziassero un po' a capire che qui non si gioca più, cioè qui se vogliamo fare qualcosa di positivo per il sistema carcerario, quindi non per la polizia penitenziaria, i detenuti, ma soprattutto per la popolazione. Dovremmo tutti collaborare per offrire un carcere dove si sconta la pena e quindi ci sia la certezza della pena, però come dice la Costituzione, articolo 27, offrire anche delle posizioni e della possibilità di reinserimento.
0: Gli aumenti dell'acqua sono illegittimi a pronunciarsi sui rilievi mossi da Confagricoltura, è stato il giudice di pace.
4: Il giudice di pace di Taranto ha accolto il ricorso presentato da un associato di Confagricoltura, dichiarando illegittimo l'aumento retroattivo del prezzo dell'acqua irrigua per la stagione 2022. La sentenza ha stabilito che il consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia non poteva modificare il costo da 0,20 a 0,25 euro al metro cubo, a contratti già firmati e servizio erogato. Nel caso specifico, un'azienda agricola del Tarantino si era vista richiedere un compenso basato sul nuovo prezzo per oltre 9.000 metri cubi di acqua. Il direttore Carmine Palma e il presidente Angelo De Filippis hanno sottolineato come la decisione rafforzi un principio fondamentale di correttezza e trasparenza. Gli agricoltori hanno pianificato colture e investimenti basandosi su costi certi e non possono farsi carico dei rincari sostenuti dagli enti gestori. Pur applicandosi al singolo ricorso, la sentenza rappresenta un precedente di peso nel dibattito ancora aperto sui conguagli irrigui del 2022 e sulla tutela del comparto agricolo locale.
0: Sono circa 40 le sacche di sangue che sono state raccolte questa mattina nell'iniziativa congiunta dell'Unione Sindacale di Base con la FIDAS di Taranto. Vediamo.
4: Circa 40 sacche di sangue, e questo il bilancio della giornata di donazione che si è svolta questa mattina in Piazza della Vittoria a Taranto. L'iniziativa organizzata dall'USB in collaborazione con la FIDAS rinnova un impegno portato avanti ormai da anni attraverso diversi appuntamenti periodici per sensibilizzare cittadini e lavoratori sull'importanza di donare. Secondo Michele Altamura dell'USB Taranto si tratta di una causa importante che conferma le volontà del sindacato di essere vicino non solo alle questioni lavorative ma anche alla vita delle persone e della comunità.
6: Ha avuto un grandissimo riscontro. Già posso annunciare che per l'anno 2027 ci saranno ulteriori 3 donazioni come è successo negli altri anni.
4: Un concetto ribadito anche da Michele Panessa della FIDAS Taranto, che ha descritto la donazione come un piccolo ma grande gesto che permette a molte persone semplicemente di vivere.
7: Ci arriva notizia dal trasfusionale che stanno rimandando interventi chirurgici. Quindi noi ogni giorno siamo in contatto con il trasfusionale, loro ci avvisano di questa mancanza. Il nostro appello è rivolto specialmente ai giovani, perché ovviamente sono loro che dovrebbero garantire più di altri la donazione del sangue, che ovviamente è una cosa importantissima.
4: Le donazioni sono state effettuate a bordo dell'autoemoteca dell'ospedale Santissima Annunziata.

0: definita dal sindaco di Taranto Piero Bitetti un vero e proprio simbolo di concretezza per un atto di solidarietà fondamentale.
1: Sappiamo della difficoltà che c'è a reperire sangue, quindi ogni azione, ogni gesto di questa natura certamente meritevole di attenzione, va premiato, anzi faccio un appello ai cittadini lì dove è possibile, chi può, di venire a donare il sangue in Piazza della Vittoria fino, diciamo, al pomeriggio, perché ecco, questa raccolta sangue è indispensabile per far stare meglio chi oggi è in difficoltà.
2: I giochi del Mediterraneo hanno riportato in auge la figura dell'atleta di Taranto e è appena uscito un romanzo che ne racconta le gesta.
3: L'atleta di Taranto, tornato in auge grazie ai giochi del Mediterraneo. Ora la vita di questo misterioso campione è anche un romanzo, grazie alla penna di Laura Lovecchio, autrice di Lamisco, l'atleta tarentino. Un romanzo, certo, ma fondato su dati storici, come spiega l'editore Gianfranco Mandese.
4: Laura Lovecchio ha portato avanti diciamo, la stesura di questo romanzo storico, documentando in maniera piena tutti i momenti che riguardano la vita di Taranto nel V secolo a.C.
3: Grazie a questo romanzo è possibile scoprire come si viveva nella Taranto del V secolo a.C.
4: Ci fa rivivere quella città della Magna Grecia del V secolo a.C. in tutti i suoi aspetti quotidiani che riflettono non solo la vita, ma anche l'attività artigianale, l'attività commerciale.
3: Tra le caratteristiche di pregio del volume, la copertina realizzata dagli studenti del liceo Calò.
4: È importante che l'attività imprenditoriale vada a collegarsi con il mondo della scuola e in questo caso, in virtù della disponibilità della preside Rosanna Petruzzi del liceo artistico di Grottaglie e Consilia Taranto, è stato bandito un concorso dove si sono cimentati gli studenti e le studentesse degli istituti di Taranto e di Grottaglie. La vincitrice è la studentessa Elena Calò.
2: È stato accolto intanto con grande scetticismo dai tifosi il nuovo allenatore del Taranto, Luca Tiozzo, una scelta a sorpresa, mentre sembrava ormai fatta per Vincenzo Feola. Sentite.
3: Dal cilindro dei Ladisa alla fine è spuntato il nome di Luca Tiozzo. Sarà il tecnico di Chioggia dunque a subentrare ad Alberto Giuliatto, esonerato insieme al direttore sportivo Danilo Pagni dopo i primi deludenti risultati di questo inizio di campionato. Circostanza piuttosto singolare è che fu proprio Pagni, 5 anni fa, a segnalare Tiozzo al Taranto. Non se ne fece nulla, la società gli preferì la terza e la scelta si rivelò azzeccata. Il nome di Luca Tiozzo è venuto fuori mentre era già a Taranto Vincenzo Feola, il tecnico che sembrava ormai destinato alla panchina rossoblù. Nonostante il suo ottimo curriculum e la sua robusta esperienza, Feola si è visto superare proprio sul filo di lana. Sui social i tifosi hanno accolto con molto scetticismo la notizia dell'ingaggio di Luca Tiozzo. Non entusiasmano i suoi precedenti risultati sportivi e preoccupano la squalifica di 4 mesi, poi ridotta a 2, e il DASPO di 5 anni rimediati in passato per aver rivolto offese discriminatorie nei confronti di un suo giocatore albanese. Nel corso della sua carriera, Tiozzo ha guidato il Delta Porto Tolle, il Mestre e l'Abano, prima di giungere sulla panchina del Matelica, conquistando 2 secondi posti nel girone F di Serie D, 2 vittorie nei playoff di girone e la conquista della Coppa Italia di categoria. Dopo le esperienze con Adriese e San Giorgio Sedico, Tiozzo ha guidato l'Alba Longa con un bottino di 54 punti in 26 partite. Infine è arrivata la panchina del Muzane, prima di approdare in Puglia per allenare Fasano e Gravina. L'ultima sua esperienza è alla guida del Valmontone, sempre in Serie D. Ora la sua piazza più ambiziosa, il Taranto, una scommessa per lui e per la società, che per rilanciare la squadra ha deciso di ripartire da Tiozzo e dal nuovo direttore sportivo Montervino. Il campo dirà se questa nuova accoppiata si rivelerà vincente e se saprà vincere soprattutto la diffidenza dei tifosi, che si aspettavano scelte più collaudate e più in linea con le proclamate ambizioni.
2: Per la pallavolo vediamo ora i preparativi della Vibrotech.
5: Prosegue la preparazione della Vibrotech Volley Taranto in vista del prossimo campionato nazionale di Serie B. La squadra lavora con grande intensità sotto la guida di coach Gianni Narracci, mentre la società si prepara a completare il roster. Sul momento dei rossoblù e sugli obiettivi stagionali,

0: Narracci sotto la guida sempre di Gianni Narracci. Il caldo ovviamente sta dando un po' di fastidio, ma loro sono professionisti e pertanto lavorano in maniera professionale. E, a dire la verità, già sto notando delle situazioni favorevoli, come una coesione tra i ragazzi, c'è amicizia, è quello che voglio in realtà. Tra l'altro incontreremo la squadra forse più forte del campionato, perché dalle notizie che ci arrivano un po' da tutte le parti, credo che il San Giuseppe Vesuviano abbia fatto uno squadrone ed è una delle più accreditate a vincere il campionato. Però noi, come ho sempre detto, faremo sempre la nostra parte, faremo del nostro meglio, non staremo lì a guardare, combatteremo ogni partita e cercheremo sempre di fare il meglio. Poi tutto quello che verrà sarà, io sono comunque ottimista, pertanto sono felice di quello che ho fatto e del roster che stiamo costruendo.
1: Ed è davvero tutto per il nostro telegiornale. Io vi ricordo la possibilità di inviare segnalazioni alla nostra redazione all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure con un messaggio al numero 339-68-06868. Io vi do appuntamento subito dopo il telegiornale con il nostro approfondimento, dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi parleremo di amianto, ma parleremo di amianto che da sostanza velenosa può trasformarsi in risorsa e andremo a contestualizzare questo studio presentato da un ricercatore scientifico toscano, Paolo Tuccitto, nella nostra realtà, dunque con riferimento sia all'aria a caldo che all'aria a freddo dello stabilimento siderurgico. A tra poco.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate.

0: personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono.
4: No.
0: Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: È tutto ok, era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
9: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
8: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
9: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
8: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è lui.
10: Non ci credo, l'hai preso.
8: Noi non moriremo là fuori.
10: Ci sono io.
11: Vieni qui. Come si sente oggi?
12: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Andy.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro Reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle.
2: Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però!
2: Per me è importante il dopo.

0: Ti prego.
1: Ti prego.
2: Due persone sdraiate con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
4: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
4: Cosa?
5: Sì.
4: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
7: Oh, scusa.
2: Sono Owen.
4: Ali.
2: E noi due?
4: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
4: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
4: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
4: Che ti è successo all'occhio?
2: Allergia.
4: Ah, sì?
8: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate. Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
5: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
6: Ah, sì.
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?

0: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
1: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to be. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
2: I've been kept. È da pazzi!
0: Lo so!
1: Cos'è?
0: È per te. And the world still so
1: wild, to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
3: Scusi, qual è il suo nome?
1: Anthony Bourdain.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale.
6: Digitale.
5: Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia.
6: Digital Audio Broadcasting.
5: Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Ben ritrovati con il nostro approfondimento, benvenuti al dopo il TG, oltre la notizia. Oggi parliamo di amianto, ma parliamo di amianto che da sostanza altamente nociva, sostanza velenosa, può essere trasformata in un biomateriale. Per parlare di questo noi abbiamo in videocollegamento Paolo Tuccito, che è un ricercatore scientifico. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per la disponibilità. Noi parliamo dell'amianto, ci ricolleghiamo e contestualizziamo questo studio e questo discorso. Facciamo riferimento ancora una volta alla pronuncia della Corte d'Appello di Milano di fine luglio. La Corte d'Appello di Milano dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva entro il prossimo mese di ottobre per la presenza di importanti inquinanti e nomi anche l'amianto. E dunque, dottor Tuccito, noi partiamo da qui, partiamo dalla possibilità, dai suoi brevetti, dai suoi 5 brevetti che vanno proprio nella direzione della inertizzazione dell'amianto, processi che mirano a rendere innocuo l'amianto e alla trasformazione di questa sostanza in qualcosa che può essere utile, addirittura in biomateriali che possono essere utili in diversi ambiti, ma lascio subito a lei la parola.
1: Allora, io sono oltre 15 anni che studio tecnologie di inertizzazione e processi tecnologici avanzati che possano, diciamo, sia termici che chimici, e ho realizzato un totale di 5 brevetti, poi un altro negli Stati Uniti che però non ho portato avanti. Diciamo che il processo di inertizzazione si basa su un processo scientifico che si chiama deidrossilazione, cioè la rottura, il collasso delle fibre di amianto e preservando quelli che sono i materiali che sono contenuti, gli elementi che sono contenuti e che rappresentano silicio e magnesio principalmente. Poi, nell'ambito dei test, nei numerosi test che sono stati fatti anche in collaborazione con l'Università di Siena, di Milano Bicocca, abbiamo potuto, diciamo, ampliare il raggio d'azione con altri elementi che sono silicio, calcio e magnesio. Quindi aggiungiamo il calcio per quanto riguarda la matrice.

0: cementizia. E tutti questi elementi possono essere ricondotti a un riutilizzo strategico e quindi ho evoluto uno dei miei ultimi brevetti a livello europeo con effetto unitario e identificando quelli che sono gli utilizzi e riutilizzi di questi materiali per scopi strettamente strategici, quindi in ambito aerospaziale, in ambito nucleare e della difesa. E
1: In
0: per
1: ambito
0: ultimo anche
1: biomedico,
0: quello,
1: mi diceva anche, vero?
0: anche biomedico, esatto, per quanto riguarda la produzione di bioceramici avanzati che sono composti da silicio e calcio e magnesio e che consentono un riassorbimento da parte diciamo, dell'organismo umano, perché silicio, calcio e magnesio sono componenti cui il nostro organismo è anche composto e non è da rigetto. Quindi da
1: Bene.
0: questo,
1: Questa introduzione era
0: prego.
1: necessaria per spiegare ai nostri telespettatori che lei ha presentato prima dell'ultimo incontro a Palazzo Chigi, quello dell'8 settembre, ha posto all'attenzione dei ministri, in particolare del ministro Urso, ma anche della Presidenza del Consiglio, anche della Regione, dei commissari dell'ex Ilva, uno studio che si è basato su documenti ISPRA, uno studio dal quale si evince, lei mi diceva proprio questo, che ovviamente c'è amianto nell'aria a caldo dello stabilimento, ma l'amianto c'è anche nell'area a freddo. E dunque, quanti impianti sono stati attenzionati e in quali luoghi, in quali parti appunto dello stabilimento?
0: Allora, sono stati attenzionati circa 82 impianti, la maggior parte sono quelli dell'area caldo, però entrambi, tutti gli 82 impianti attenzionati sono stati per me classificati attraverso un algoritmo che comprende sette variabili e che consistono praticamente nella presenza, quindi nella presenza che non ho dichiarato io, diciamo, se presento o meno, ma mi baso su un'evidenza documentale e quindi presenza, il potenziale di rilascio, quindi la friabilità, lo stato della condizione, quindi il degrado, l'accessibilità, quindi la possibilità di poter avere accesso a a questi materiali, il contatto con le attività lavorative e la frequenza, quindi la frequenza delle eventuali opere di manutenzione su tali impianti e quanti lavoratori possono essere, diciamo, impiegati con quel macchinario. Quindi attraverso, diciamo, questi parametri ho determinato diciamo, una scala di situazioni più o meno rischio. Ma tutti gli impianti che sono stati esaminati hanno avuto diciamo, un'evidenza di alto rischio. Questo non significa che c'è amianto, diciamo che do una priorità attraverso la colorazione, quindi i risultati del rischio, con la priorità di verifica degli stessi impianti. Quindi questi non ricadono solo nell'area caldo, ma anche nell'area freddo, considerando che diciamo, queste priorità consentono quindi di verificare attraverso degli strumenti idonei quella che è la reale situazione di rischio con priorità di prova.
1: Ecco, in
0: Quindi, in base a
1: particolare,
0: questo,
1: chiedo
0: poi,
1: scusa se la interrompo, lei
0: prego.
1: diceva appunto non c'è un parametro di bassa intensità, quindi o è rosso o è arancione. Per quanto riguarda l'area a freddo, i reparti dove appunto è stata individuata sulla base dell'esame di questi documenti ISPRA la presenza dell'amianto sono laminazione, finitura, infrastrutture elettriche ed energetiche, cabine, sottostazioni e servizi. È importante, importantissimo capire, come giustamente lei diceva, con delle strumentazioni idonee, proprio, e attraverso delle verifiche, degli accertamenti fatti sul posto, qual è la reale, situazione. Vorrei ricordare che l'amianto è una, sostanza cancerogena particolarmente subdola perché le malattie legate all'amianto provocate da una lunga esposizione all'amianto possono manifestarsi anche dopo tantissimi anni, quindi un periodo piuttosto lungo di latenza. Per questo, dottor Tucito, lei diceva l'obiettivo è quello proprio di arrivare a verifiche sul campo.

0: partire da questi esami per verificare effettivamente.
1: Sì, io vorrei subito lanciare un messaggio, quindi non vorrei essere frainteso con diciamo, coloro che ci stanno ascoltando. Non voglio, il messaggio che voglio lanciare attraverso questo studio che ho realizzato in oltre 2 mesi di intensa attività lavorativa, non voglio dire che c'è amianto e quindi bisogna chiudere l'attività lavorativa. Noi diciamo che c'è un problema che deve essere affrontato e quindi possono esistere, ci sono delle tecnologie che possono contribuire a risolverlo. Per cui diciamo
0: Ecco,
1: questo
0: chiedo scusa se
1: per la... Prego.
0: la interrompo nuovamente, chiedo scusa. Non si risolve il problema dell'amianto, se ho ben capito, chiudendo, gli impianti, l'aria a caldo, perché l'amianto va
1: Esatto.
0: bonificato, cioè l'amianto continua sostanzialmente a fare danni se viene lasciato lì così com'è.
1: Esatto. E considerate che proprio domani ricade l'evento dell'11 settembre delle Torri Gemelle. A distanza di 25 anni ci sono delle situazioni che sono venute a scoprire proprio in questi giorni, dove la presenza di amianto durante diciamo, l'evento tragico che è avvenuto ha causato migliaia e migliaia di decessi, proprio perché la popolazione non era stata avvertita della pericolosità di queste fibre. Sono proprio articoli che stanno uscendo in queste ore e quindi sulla base di quello noi dobbiamo cercare di prevenire una situazione di pericolo non solo per il lavoratore, ma anche diciamo, per coloro che non lavorano direttamente nell'impianto attraverso una verifica più puntuale di quelli che è stata fatta fino adesso, proprio per dare una maggiore certezza della situazione. E questo può essere fatto comodamente, diciamo, durante la normale attività lavorativa, perché le situazioni, così come è stato fatto da ISPRA e anche identificato nell'ultimo rapporto che è stato pubblicato a marzo di quest'anno, è cercare di ampliare questa ulteriore verifica e quindi documentare con strumentazioni quelli che possono essere poi la priorità degli interventi. Quindi le colorazioni rosso, arancione, verde, giallo, insomma, che poi ho identificato, ma che appaiono solo purtroppo nella colorazione maggiore, quindi rosso, arancione, è da una priorità di quelli che sono i controlli che comunque, indipendentemente dalla chiusura o no, devono essere, a mio parere, effettuati.
0: Ecco, io farei un passaggio indietro, su un'altra grafica, la grafica relativa ai 7 parametri che sono stati considerati. Eccoli qui, lei ne ha parlato prima. Quindi presenza dell'amianto, friabilità e potenziale di rilascio, degrado, accessibilità, interferenza lavorativa, frequenza manutenzione e numerosità dei lavoratori che chiaramente accedono all'area interessata. Sulla base di questi parametri è stata stilata, diciamo, è stata preparata quella grafica, quindi l'individuazione delle zone maggiormente a rischio, quindi le zone rosse e le zone arancioni di cui parlava appunto lei, dottor Tucitto. Ma a questo punto, nell'ordine, i passaggi sono 5 e andiamo a vedere a questo punto l'altra grafica che abbiamo riproposto poco fa. Ecco, quindi come lei diceva, censimento, verifica delle priorità rosse, cioè ciò che essenzialmente va fatto subito dopo aver fatto questo censimento sul posto, piano di bonifica selettiva, fine vita e tecnologia, infine governance e trasparenza. Mi soffermerei sul quarto passaggio. I suoi brevetti vanno nella direzione chiara di un approccio che andrebbe a rivoluzionare e a ribaltare quello che è il tradizionale approccio all'amianto. L'amianto sino ad ora è stato considerato qualcosa da eliminare e basta. Invece l'obiettivo in questo caso è quello addirittura di utilizzarlo, di considerarlo una risorsa dopo averlo trattato, ovviamente. Trattato come?
1: Allora, diciamo innanzitutto che oggi la pratica adottata nella stragrande maggioranza in Italia, quindi ma anche in Europa e nel mondo, è senz'altro quello dello smaltimento, cioè del confinamento in discarica, cioè l'amianto viene sepolto in aree dedicate, quindi opportunamente autorizzate. Però questo è un sistema diciamo provvisorio, non è un sistema definitivo, quindi il materiale non si distrugge semplicemente diciamo smaltendolo in discarica, anche perché ci sono dei pericoli che sono legati alla lisciviazione, quindi alla distruzione, comunque al raggiungimento delle fibre nelle falde sotterranee, anche di profondità acquifere. Pertanto, sin dal 2004 c'è stato un decreto ministeriale, il numero 248, e il legislatore aveva previsto anche un'attività parallela, che era quella del trattamento, e aveva identificato alcune attività e tecnologie, quindi sta parlando di oltre 20 anni fa. E purtroppo in Italia ci sono delle situazioni, diciamo, molto particolari per quanto riguarda la gestione degli impianti di inertizzazione. Ci sono delle autorizzazioni che sono, prima erano legate diciamo, legate al Ministero, tant'è che il testo unico ambientale identifica un'autorizzazione di queste tipologie di impianto come un'autorizzazione paragonabile a quella della costruzione di una centrale nucleare, e quindi diciamo, questo lo dice lunga per quanto riguarda le difficoltà che si possano avviare anche solo per la progettazione di un impianto pilota. E questo ha dato diciamo, difficoltà a seguire negli anni affinché tecniche di inertizzazione non siano mai state sviluppate in Italia, o se non in casi particolari.
0: Ecco, noi
1: Io
0: siamo.
1: ho,
0: Prego, prego,
1: ho
0: la lascio parlare.
1: studiato i vari processi e identificato attraverso un processo chiamato deidrossillazione, quindi il collasso delle fibre di amianto, attraverso quindi un processo termico utilizzando dei gas particolari, delle atmosfere controllate. E quindi in pochissimo tempo si è in grado di far collassare la fibra e ottenere e preservare quelli che sono gli elementi naturali che l'amianto contiene, quindi silicio e magnesio, che oggi sono classificate fra l'altro materie prime critiche per la Commissione e il Parlamento europeo. Da qui poi c'è stata l'evoluzione degli studi per quanto riguarda l'utilizzo delle materie prime critiche o l'utilizzo di questi elementi per ciò che si può costruire, quindi elementi di carattere diciamo di riutilizzo come bioceramici, i materiali avanzati, leghe speciali, eccetera. Pertanto quello che noi cerchiamo di offrire è la possibilità di sviluppare contestualmente la tecnologia e vedere che se la cosa, diciamo, ha un risultato positivo e svilupparla e quindi industrializzarla. Non
0: Grazie.
1: soltanto cercare.
0: Grazie,
1: Prego.
0: dottor Tucito. Purtroppo noi non abbiamo altro tempo a disposizione per un argomento che è assolutamente di interesse pubblico, di interesse soprattutto per questa comunità. Io mi permetto di concludere il suo intervento dicendo che il quinto step indicato è quello della costituzione di una cabina di regia che sia permanente.
1: Esatto.
0: Quindi questa cabina di regia permanente che mira a fare in modo che non si creino nuovamente delle situazioni di pericolo, quelle alle quali purtroppo noi dalle nostre parti siamo abituati, ci siamo abituati, quindi situazioni di emergenza, lo ribadiamo ogni giorno. La questione della sicurezza, la questione delle malattie legate agli inquinanti interessa prima di tutto i lavoratori che sono a contatto diretto, quotidiano, con tutta una serie di inquinanti. Io la ringrazio, dottor Tucitto, per averci
1: Grazie a
0: dedicato
1: voi dell'invito.
0: questo tempo e per aver illustrato i contenuti del suo studio. Grazie e buon lavoro. Noi
1: Grazie a voi, a saluto a tutti.
0: andiamo quindi in chiusura, grazie ai nostri telespettatori. Arrivederci.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata.

Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Bruciati dal Sole, il singolo di questa bella formazione pugliese, perché loro sono di Bari, Stain, e poi naturalmente questa è la canzone di punta che poi lancia questo bel lavoro. Ne avremo modo naturalmente di parlare durante la nostra piccola chiacchierata. Bene, a rappresentare questa formazione abbiamo Niccolò Mastro Leonardo, che abbiamo in diretta con noi. Niccolò, benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Allora, grazie. Stain, pugliesi doc, giusto, di Bari siete voi?
1: Sì, sì, vicino Bari, di Capurso.
0: Di Capurso. Sì, sì. Allora, Niccolò, parliamo insomma di questa vostra formazione. Quanti siete innanzitutto? Quanti sono gli Stain?
1: Noi siamo quattro. Io sono alla batteria, poi c'è Dario La Disa al basso, Francesco La Gioia alla voce e Michele Tangora alla chitarra.
0: Beh, mi sembra insomma naturalmente doveroso e anche normale chiedervi perché Stain. C'è qualcosa che volete macchiare, no, con questo nome Stain, con la vostra musica?
1: Sì, vabbè, innanzitutto l'abbiamo scelto perché ci piaceva appunto il nome in sé. Poi abbiamo comunque dato dei significati, ovvero diciamo la macchia come un qualcosa di indefinito a livello proprio di personalità, un qualcosa comunque di cangiante. Infatti durante il nostro percorso abbiamo sempre cambiato il nostro modo di scrivere e di produrre la nostra musica, ecco.
0: Bene, voi siete attivi dal 2016, però vi siete fatti notare vincendo due concorsi regionali, poi avete anche conquistato il premio di miglior band originale e premio anche della critica al Tour Music Fest. Beh, un inizio devo dire bello forte, importante, Niccolò.
1: Sì, sì, in realtà non ce l'aspettavamo, è stato un bel trampolino di lancio per noi, in quanto poi ci ha spinto a produrre il nostro primo disco, questa vincita, e poi di lì si sono sviluppate tutte le altre, diciamo, si è sviluppato tutto il nostro percorso. Quindi quel piccolo momento lì ci ha incoraggiato a continuare su questa strada, ecco. Tieni conto che noi comunque suoniamo da quando, ora abbiamo 27 anni,

0: suoniamo insieme da quando avevamo 11-12 anni, andavamo insieme a scuola media e quindi siamo cresciuti insieme sia dal punto di vista di vita privata che dal punto di vista musicale.
1: Bene, allora abbiamo con noi questa sera

0: 2018 esce questo vostro lavoro Zeus, che poi vi porta in tour per oltre 30 date in Italia, poi anche sul palco del Medimex, insomma, devo dire, importante appuntamento. Avete aperto il concerto dei Brian Ferry, insomma, altra importante cosa. Ma senti Nicolò, dai tempi di Zeus ad oggi, cos'è cambiato e come è cambiato il vostro modo di scrivere? C'è stata un'evoluzione, insomma, consapevole, oppure vi lasciate un po' guidare da quello che è l'istinto in sala prove?
1: Sicuramente se ascoltate Zeus rispetto a Bruciati dal Sole, veramente passano anni luce, in quanto abbiamo completamente cambiato l'approccio agli strumenti, alla produzione, abbiamo conosciuto e collaborato con nuove persone, ed è stato un processo inizialmente inconsapevole, ma di cui poi abbiamo preso consapevolezza. Infatti nel mezzo c'è stato anche Kindergarten, che è stato un po' il disco che ha cambiato il nostro modo di scrivere, di intendere le canzoni, quindi di giocare più con gli strumenti, azzardare un po' di più le scelte, non limitarsi alla classica struttura della canzone, no? Con strofa, ritornello, special, ritornello di nuovo, ma certo. Andare oltre quelli che sono i canoni che poi sentiamo molto spesso nelle canzoni magari più mainstream. Quindi abbiamo realmente deciso di affidarci totalmente al nostro gusto, cambiare gli ascolti, ovviamente con entusiasmo. Non l'abbiamo fatto come se qualcuno ci avesse forzato a fare questo. Ci hanno guidato, quello sì, però man mano abbiamo preso consapevolezza e ci siamo divertiti sempre più.
0: Bene, allora parliamo di questo lavoro Bruciati dal Sole, insomma, quante tracce ci sono in questo album, ma soprattutto ho letto che poi c'è questo racconto, questo passaggio un po' dall'infanzia all'età adulta, insomma, che raccontate e sviluppate all'interno di questo vostro album, o sbaglio, Nicolò?
1: Sì, Bruciati dal Sole raccontiamo proprio quello che stiamo vivendo, il passaggio all'età adulta, che stiamo realmente vivendo in maniera da una parte negativa, da una parte positiva, perché ovviamente siamo cresciuti insieme e il mandare avanti un progetto musicale oggi diventa sempre più complesso, in quanto cambiano gli stimoli, cambiano le esigenze, cambia anche il modo di vedere, diciamo, la vita quotidiana, ma nonostante questo comunque continuiamo con entusiasmo a scrivere e a dire quello che vogliamo dire senza filtri. Infatti abbiamo deciso anche di chiamare Bruciati dal Sole appunto in questa maniera, proprio per fare anche riferimento al sud in cui siamo rimasti, nonostante comunque ci siano abbiamo comunque rinunciato a diverse possibilità di andare fuori, insomma, di percorrere altre strade, ma siamo rimasti qui in zona proprio per portare avanti questo progetto, insomma, fino ad ora stiamo continuando in questa direzione.
0: Che poi il primo album in italiano, se non sbaglio, insomma, avete dato importanza a quella che è la memoria, l'identità e le vostre radici in pratica in questo lavoro,
1: Sì, sì, il sud inteso come appunto caratterizzato da un clima, no? Abbastanza che sta diventando sempre più afoso, diciamo in questi termini, però Bruciati dal Sole si intende anche un po' la nostra condizione che viviamo ogni giorno dal punto di vista, certo, artistico, certo. Obiettivamente fare musica al sud è complesso, è
0: Senti,
1: complesso
0: infatti è una domanda, sì, che volevo farti, perché insomma in realtà quanto ha influenzato un po' la vostra musica a crescere e formarsi in una realtà come quella della provincia appunto di Bari, e sentite insomma anche la città di Bari, insomma in realtà vi ha dato una marcia in più in termini anche di urgenza espressiva, ecco, com'è stato questo rapporto col vostro territorio?
1: Sì, è diciamo un combattimento continuo, che però questo ti stimola a fare e a dire sempre più in maniera identitaria quello che appunto pensi,

0: Ovviamente abbiamo un sacco di amici che si sono trasferiti, per esempio, a Milano, in cui c'è molta più possibilità magari di suonare, di far ascoltare la propria musica agli esperti del settore. Ma nonostante questo, comunque, il fatto di essere giù, di essere qui, ecco, a Bari, insomma, ci fa vivere bene anche questa esperienza. Cioè, comunque, la musica è poi influenzata da quello che viviamo ogni giorno, dall'ambiente
1: Certo,
0: che ci
1: certo.
0: circonda. Quindi il fatto sì di andare a Milano, avere più possibilità, però magari non vivi una vita in una maniera positiva rispetto a come la vivi qui, ecco. Almeno dalle esperienze che hanno avuto anche i nostri amici e di cui sentiamo parlare.
1: Allora, Niccolò Mastrolonardo a rappresentare gli Stain, questa bella formazione pugliese. Insomma, Niccolò, che farete nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, il live non può mancare, eh.
0: Certo, abbiamo diversi live in programma in estate, anche in Puglia. Suoneremo al Village Putignano, poi ci sarà un festival a Torchiarolo, suoneremo anche per i Seeds del Secolare Festival, poi sicuramente in inverno usciremo con un bel tour sostanzioso e andremo anche in Spagna. Insomma, ci sono tante cose che insomma si stanno sviluppando, ecco.
1: Senti, se potesse scegliere, insomma, di aprire il concerto di una band internazionale passata o anche presente, insomma, chi sceglieresti, Nicolò?
0: Noi diciamo che siamo nati con la passione. Inizialmente non suonavamo tre di noi suonavano la batteria e uno di noi suonava la chitarra. Il gruppo che ha creato questa coesione sono stati gli U2, perché vabbè, insomma, ci siamo influenzati a vicenda e inizialmente suonavamo gli U2, quindi sarebbe bello magari aprire un loro
1: Certo,
0: concerto, ma quanto stesso
1: certo,
0: comunque abbiamo altre diciamo altri gruppi iconici come Radiohead o insomma sì, però dai, gli
1: certo.
0: U2
1: U2, rimaniamo
0: sarebbe
1: su
0: interessante
1: Bonovox and
0: più che
1: Company, che
0: altro.
1: insomma sono ancora sul pezzo perché poi sono usciti ultimamente anche con un EP, quindi
0: Sì,
1: insomma
0: sì, sì, sì.
1: ancora tutto da giocare, insomma questa cosa può avverarsi, incrociamo le dita, tutto è possibile, Nicolò, dai, ve lo auguriamo, insomma.
0: Sì.
1: Bonovox and Company per gli Stain ad aprire questo concerto, insomma, però Brian Ferry è stata anche una bella tappa, una bella apertura, insomma, niente male.
0: Certo.
1: Allora, Niccolò Mastrolonardo, gli Stain, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno appunto di questa bella formazione pugliese, gli Stain.
0: Un sogno è ovviamente fare di questo l'elemento fondamentale della nostra vita a livello proprio sia economico che di tutti i giorni, cioè vivere questo sogno, perché comunque il fatto che continuiamo a suonare insieme con la stessa formazione da più di 15 anni, comunque può essere inteso come sogno. No, non è semplice. Quindi il fatto anche di vedersi tra 10 anni con la stessa formazione, nel far musica e magari avere anche una rilevanza maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi, magari sarebbe figo, perché no? Però
1: Beh,
0: vedremo. Alla fine non facciamo musica per diventare famosi, poi,
1: certo.
0: sinceramente. Cioè, quella è una conseguenza.
1: Noi ve
0: Quella è
1: lo
0: una
1: auguriamo,
0: conseguenza.
1: Nicolò, vi auguriamo comunque tanto live, tanto contatto col pubblico, tanta musica e soprattutto una bella apertura di un concerto degli U2, ci sta tutta per gli Stain.
0: Sì, vabbè, diciamo ultimamente non diciamo gli U2 di un tempo,
1: Gli U2 di un tempo, certo, gli U2 degli anni 80, anni 90, insomma i primi album che hanno, devo dire, segnato un po' la storia della musica di quel grande decennio. Allora,
0: Certo.
1: grazie a Niccolò Mastrolonardo che ha rappresentato questa bella formazione Gli Stain. In chiusura noi sentiamo la title track che poi dà il titolo a questo lavoro, si chiama Bruciati dal sole. Grazie a Niccolò.

ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male per poi cadere al di là del muro. Come ci si sente a non riuscire più a vedere?

Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue

strada, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti sei

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenka è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

yourself this. What are you doing it for?

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Ragazza Single, il nuovo singolo di Barbara Bertoloni in arte. Barbara Bert, che abbiamo con piacere con noi questa sera. Barbara, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie amico mio, grazie dell'invito, è sempre bello stare in vostra compagnia.
0: Allora, eccoti qui col nuovo singolo, il singolo per quest'estate 2026 che stiamo già programmando. L'abbiamo sentito un minuto in apertura, poi naturalmente lo risentiremo in chiusura per intero. Allora, tu sin da piccola ti sei esibita in quelli che sono gli eventi canori un po' locali, no? Poi per anni hai preso lezioni di canto, hai sviluppato, devo dire, delle belle caratteristiche con la tua voce, definita poi dagli addetti ai lavori potente e delicata, Barbara.
1: Ebbene sì, allora io ho iniziato nella pancia della mamma, sicuramente scalpitando, volevo venire fuori, volevo cantare. E sì, come hai detto tu, ho iniziato con i primi concorsi locali fino a approdare a concorsi più importanti come il premio Martina Bagnara Calabra e poi il Festival Sconosciuti ad Ariccia, una bellissima menzione da parte di Teddy Reno che disse: di questa bambina ne sentirete parlare, e sono ancora qua, caro Paolo, effettivamente. Ed è proprio lui che disse che avevo una voce potente e delicata, e quindi questa cosa si è protratta negli anni, perché aveva detto che bisognava crearmi delle canzoni adatte a me, quindi vestirmi proprio tutto tondo con le canzoni per me.
0: Beh, tu hai partecipato poi, tra l'altro, a svariati concorsi nazionali, hai lavorato in molti locali della Versilia, ti sei un po' divisa, no? Tra piano bar e anche orchestre, poi in seguito hai abbandonato questo settore perché sei stata maggiormente interessata dalla musica leggera. E cosa ti ha spinto a seguire questa via, Barbara?
1: Mi ha spinto probabilmente la curiosità, anche grazie a mio padre che mi ha fatto ascoltare sempre tanta musica, dalla musica italiana alla musica straniera, e quindi in casa mia non è mai mancata, appunto, a tutto tondo la musica. Infatti io ricordo da piccolina, con il primo karaoke di Fiorello mi mettevo lì, mi cimentavo, ero piccolissima e con questa vocina, e ricordo la canzone Mai le dirò, te la ricordi, degli anni passati?
0: Certo.
1: E quindi da lì

0: insomma, è cresciuta questa cosa. Poi ricordiamo che ho fatto un percorso molto importante nella musica da ballo nel circuito di Angelo Zibetti, che poi è diventato anche mio grande fan quando sono arrivata, insomma, al cospetto di un grande gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, e poi ci arriviamo naturalmente.
1: Ne parliamo tra poco, Barbara. Certo.
0: Sì, naturalmente. E quindi da lì, dopo aver percorso chilometri e chilometri insieme a tanti gruppi, facendomi le cosiddette ossine, infatti so benissimo cosa vuol dire fare la gavetta, caro Paolo. E quindi la consiglio veramente a tutti i giovani ragazzi che si stanno interessando alla musica e all'approccio con questo fantastico mestiere, ma difficilissimo. Fate tanti sacrifici, se potete fate la gavetta, perché capirete,
1: certo,
0: tante cose.
1: Certo. Poi tra l'altro tu, non so, dai primi passi, perché sei stata al Festival degli Sconosciuti di Areccia, poi ti sei esibita in luoghi iconici, ricordiamo la Capannina, ma anche la Bussola. E che bagaglio ti sei portata dietro quegli anni di piano bar, soprattutto, e di grandi orchestre?
0: Del piano bar ho un ricordo meraviglioso. Ricordo, vi racconto questo piccolo aneddoto, veramente piccolissimo, però io sono parecchio promissa, quindi devo stringere, lo so.
1: Sì, certo.
0: Naturalmente. E, diciamo che io desideravo viaggiare, quindi andai in un studio di registrazione, il primissimo, e lì mi dissero: guarda, ci sono delle band che partono per la Norvegia, se vuoi partire. E io ero timidissima, caro Paolo, cari ragazzi, e ho detto no. E poi è arrivato Giancarlo Comparini, che mi ha fatto fare il primo piano bar direttamente alla Bussola di Focetta. E da lì è iniziato tutto.
1: Bene, parliamo di un altro step importante della tua carriera, perché poi tu sei stata contattata dal manager di Milk & Coffee, questo grande complesso italiano, perché sei stata inserita come moretta del gruppo, in pratica, no? E hai affiancato quelli che sono gli storici componenti di questa grande formazione. Tu hai lavorato con loro in Italia, in Europa, a partire dal 2014. Milk & Coffee, insomma, grande gruppo, ma com'è stato inserirsi in questa realtà così iconica e girare l'Europa con loro, in pratica?
0: Difficilissimo, caro Paolo, in quanto io ho avuto una grossa responsabilità, non solo sostituire la precedente Morena Rosini, che insomma per un periodo aveva fatto altre cose, infatti sono rimasta con loro dal 2014 al 2018, e purtroppo poi il gruppo si è sciolto, come sapete ragazzi, tanti gruppi non reggono purtroppo negli anni, e diciamo che due grandi responsabilità, come dicevo prima. La primissima, mia mamma era una grande fan di questo fantastico gruppo e quindi per lei è stata una gioia immensa, soprattutto durante la malattia, perché ricordiamo, mia mamma se n'è andata molto presto di sclerosi multipla e ha avuto anche questo bellissimo dono da parte di Giancarlo Nisi di essere a tutto tondo nei Milk & Coffee, perché insieme a tutti siamo andati a trovarla dove era ricoverata a Villa Versilia, quindi per lei è stata veramente una gioia immensa conoscerli personalmente. E l'altra, il primo concerto a Santa Marinella, perché loro non mi fecero un vero e proprio provino casting, ma direttamente sul palco. Quindi un'emozione grandissima davanti a migliaia di persone, ma sapevo già le canzoni,
1: certo,
0: a memoria,
1: facile,
0: perché
1: non facile.
0: Le macinavo da piccina, e quindi una grandissima emozione, come aver vinto un Sanremo per me.
1: Bene, Barbara Berto con noi, ragazza single, la nuova canzone che poi sentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Poi insomma il tuo percorso procede, perché nel 2018 hai scelto di intraprendere quella che è la strada da solista con Souvenir. Cosa ti ha spinto in quel momento, insomma, a camminare un po' con le tue gambe, Barbara?
0: Era tanta la voglia di camminare da sola. Lavorare in gruppo è bellissimo, ti fortifica, ti fa capire tante cose, unire delle timbriche diverse, tante dinamiche, ma lavorare da sola è una grande palestra,

0: quindi abbiamo proprio bisogno di questa cosa, di, anche perché io nasco molto timida e il palco mi ha aiutato tanto a tirare fuori questa tenacia, questa forza, cercando di nascondere un po' la mia timidezza che ogni tanto salta fuori, perché insomma le mie caratteristiche sono queste, e non la, diciamo che non la cerco di nasconderla più, perché adesso la riesco a dominare bene.
1: Parliamo di Ragazza Singolo, questo tuo nuovo singolo che è un vero e proprio inno alla libertà e alla autodeterminazione. Insomma, senti Barbara, da quale esigenza personale e artistica è nata l'idea di questa canzone e soprattutto di raccontare questa fase un po' della tua vita?
0: È nata, andiamo un pochino indietro, nel 2025, grazie alla mia nuova etichetta, la Hell in the Est Records, del produttore Ciro Mitola, che assieme al DJ e producer Andrea Cecchini mi hanno detto nel 2025: Barbara, siccome tu scrivi, questa è una cosa che è un piccolo dettaglio che non ho mai fatto vedere al mio pubblico, ma l'ho tenuto nei cassettini perché mi è sempre piaciuto scrivere sia poesie che anche canzoni, ci vuole una metodologia, però insomma mi hanno aiutato tanto, ecco, a trovare piano piano la mia strada, che sarà sempre di più perché mi piace tantissimo scrivere. E appunto grazie a loro mi hanno detto: Barbara, tira fuori dai cassettini le tue idee, le mettiamo insieme. E nel 2025 è nata Dammi un sorriso. Dammi un sorriso parla del potere della gratitudine ed è un inno sempre alla donna, ma è un regalo che ho fatto a mia madre, perché mia madre era grata alla vita nonostante se ne stesse andando, quindi donava sempre un sorriso a tutti, e quindi Dammi un sorriso è nata in quel momento. Ne avevo bisogno e ne avevamo tutti bisogno, e quest'anno appunto nel 2026 è arrivata Ragazza Single, perché da tanti anni sono single, sono come dico io solista in tutto, anche nella vita, e anche se ho il mio cagnolino Medoro che mi tiene tantissima compagnia. Però non, dopo tante esperienze personali anche negative, caro Paolo, ho deciso di pensare un po' a me e alla mia carriera, al mio pubblico, e quindi è nata Ragazza Singolo, una donna indipendente che dopo tanti sacrifici per ottenere quello che sta ottenendo sempre di più decide per un po' di prendersi una pausa, e quindi esce con le amiche, ritorna a vivere, ed è quello effettivamente che ho fatto io.
1: Bene, il tema di questo bel singolo che sentiremo poi tra l'altro tra pochissimo. Barbara, prossimi mesi cosa farai? Naturalmente continua la promozione di Ragazza Single, giusto?
0: Naturalmente sta andando molto forte, vi do anche questa bellissima notizia, in Spagna la stanno richiedendo, e chissà se tornerò a fare qualche bel concerto, però questa volta da solista anche in Spagna.
1: Bene, te lo auguriamo. Barbara Bert, che è stata con noi, Ragazza Singolo e la nuova canzone che naturalmente sentiremo adesso in chiusura di questa piccola intervista. Grazie naturalmente a Barbara Bert, grazie Barbara.
0: Grazie di cuore. Naturalmente ragazzi, andate su Spotify, che è importantissimo per noi artisti. Svegli.

solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Stare con

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutto

0: tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra ad Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio,

0: esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono 2 ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawa Dika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli

0: di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

yourself this. What are you doing it for?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne, attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla,

0: La Meadow si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile. Sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm3 reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza

0: è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm3 sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo della high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Pop-up, pop-up, musica e notizie.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Due facce contrapposte della stessa medaglia. Da una parte il crollo del potere d'acquisto che mette in crisi le attività commerciali, dall'altra la presenza dello stabilimento siderurgico che viene vista come un impedimento a nuovi investimenti. La crisi dell'ex Ilva non è questione che attiene solo a chi lavora all'interno o intorno all'acciaieria. I suoi effetti si dispiegano anche su altri settori dell'economia, come ha chiarito il presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
2: E fanno sensazione i 2.800 posti di lavoro che chiaramente sono minacciati da questa crisi che è attribuita all'Ilva, ma c'è tutto un altro mondo che non viene guardato, che consideratemi il termine, viene considerato fantasma. Nel primo trimestre, fra il 2026 e quelli del 2025, dati camerali, abbiamo chiuso 1.000 attività con il moltiplicatore medio che noi consideriamo fisso, quello di 1 a 3. Voi pensate che nel primo trimestre 2026 Taranto e provincia, la Terra Ionica, ha perso 3.000 posti di lavoro.
1: Ecco allora la necessità di avviare un programma serio di rilancio del territorio che vada oltre l'avvertenza Ilva.
2: Qualunque sia il futuro dell'Ilva, dove il governo deve prendere atto di queste cose e deve comprendere che la città, se si deve sviluppare, si deve sviluppare anche per quello che è un problema di carattere sociale che tra poco potrebbe esplodere.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un incontro interlocutorio, l'ennesimo, quello tenuto a Palazzo Chigi martedì scorso, che dà il via a riflessioni sulla necessità di guardare non solo all'avvertenza ex Ilva, ma anche ai riflessi della stessa sul territorio. Per questo una storia infinita che si tramanda dai governi passati dovrà essere gestita dall'attuale esecutivo. Paolillo dice: si è parlato nuovamente di forni elettrici e di RAI, ma chi investirà? Quali sono le risorse? Quanti apriranno i cantieri e quando entreranno in funzione gli impianti? Se il DRI sarà parte della soluzione, come sarà alimentato? E il rigassificatore a terra o galleggiante è ancora sul tavolo? Se sì, Taranto deve saperlo e deve poter valutare sino in fondo implicazioni alternative. Non sottovalutiamo la complessità della situazione, ma proprio per questo è arrivato il momento di passare dalle ipotesi alle decisioni. Taranto ha diritto a queste risposte, soprattutto se il governo intende mantenere produttivo lo stabilimento attraverso la decarbonizzazione. Ma una domanda prima del le altre: quanti lavoratori serviranno nella siderurgia di domani e dove lavoreranno gli altri? Qualunque sarà il nuovo assetto, è realistico ritenere che la siderurgia di domani possa avere bisogno di molti meno lavoratori. Cassa integrazione, ammortizzatori, scivoli saranno probabilmente necessari, ma non possono diventare la prospettiva di Taranto. Questa terra non può essere condannata a chiedere soltanto assistenza. Quindi Paolillo ripropone il tema

0: delle bonifiche che sono, dice, prima di tutto un diritto dei tarantini. Bonifiche vere nella terra, nelle falde, nel mare, nelle aree contaminate, ma il risanamento può essere anche una grande politica industriale occupazionale, può significare anni di lavoro, non certamente immaginando che migliaia di lavoratori del siderurgico diventino domani addetti alle bonifiche, ma costruendo un grande programma industriale delle bonifiche sotto una forte regia pubblica con cantieri, imprese, formazione, nuove competenze e percorsi di ricollocazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Sono ore di attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano, che si è riservata di decidere sulla richiesta dei commissari dell'ex Ilva di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. È presumibile che la decisione arrivi all'inizio della prossima settimana, prima della fatidica data del 16 settembre, che l'azienda indica come il punto di non ritorno per lo spegnimento degli impianti. Nel frattempo non si hanno ancora notizie da Palazzo Chigi. Il governo, con il sottosegretario Alfredo Mantovano, si era impegnato a convocare i sindacati entro un paio di giorni dall'incontro dell'8 settembre. Probabile a questo punto che anche il governo attenda gli sviluppi giudiziari prima di riconvocare le organizzazioni sindacali. Intanto, in previsione di un esito negativo per l'azienda, in questi giorni sono stati a Taranto alcuni emissari del gruppo Marcegaglia, impegnato nella cordata italiana interessata ad acquisire l'azienda siderurgica. A quanto pare però la visita non sarebbe da ricondurre alla eventuale acquisizione, ma avrebbe avuto solo un obiettivo commerciale, dal momento che proprio Marcegaglia potrebbe essere tra i fornitori di Bramme in caso di chiusura dell'area a caldo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. L'Istituto Pacinotti, Righi, Lisside Cabrini e l'Archimede hanno già fatto suonare la prima campanella, anticipando così il calendario ufficiale della Regione Puglia, che ha fissato l'avvio dell'anno scolastico 2026-2027 al 17 settembre. La scelta è stata presa nonostante il dibattito ancora acceso a livello nazionale sul possibile slittamento della riapertura a causa delle temperature troppo elevate. Su questo fronte il Ministero dell'Istruzione si è opposto a un rinvio generalizzato delle lezioni, rispondendo alle con un fondo straordinario da 20 milioni di euro destinato all'acquisto immediato di dispositivi di ventilazione. Le domande scadranno domani alle ore 14 sul portale del Ministero. Resta comunque prioritaria la sfida per ridurre gli sprechi di energia a lungo termine, da attuare insieme a comuni e province. In questo contesto a distinguersi è stato l'Istituto Maria Pia di Taranto, che per superare l'ostacolo delle aule afose ha spostato la didattica al mare con il progetto I Figli di Taras. Gli studenti hanno svolto attività di sappa litigando le immersioni al Sambei, trasformando il litorale ionico in un'aula a cielo aperto. Senza rinunciare ai programmi classici, lo sport e la tutela dell'ecosistema sono diventati così strumenti integrativi per insegnare regole, collaborazione e rispetto dell'ambiente, offrendo una risposta concreta e innovativa contro il grande caldo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di oltre 12,5 milioni di euro consentirà all'amministrazione comunale di sviluppare interventi di mobilità sostenibile. Il primo passaggio è costituito dal potenziamento dei nodi intermodali del sistema BRT, che farà il paio con la rifunzionalizzazione dell'area di scambio Cimino, dove si prevede la sopraelevazione delle aree di sosta e un'integrazione spinta con trasporto extraurbano, linee ciclabili e servizi digitali per i viaggiatori. Le risorse individuate all'interno del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana, si legge nella nota del Comune di Taranto, copriranno interamente gli interventi della proposta progettuale destinati a dare una spinta importante alle politiche di mobilità sostenibile e alla riduzione dell'inquinamento della giunta guidata dal sindaco Bitetti. Il terzo segmento dell'intervento è rappresentato dalle piste ciclabili con la riqualificazione del tratto di Viale Ionio per garantire la continuità urbana e la realizzazione di velostazioni. Chiude il quadro delle azioni previste dal piano la realizzazione di aree pedonali nei pressi delle scuole, nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, con zone a velocità limitata nei quartieri più distanti dal borgo. Così l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli. L'insieme di questi interventi definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni clima alteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente e accessibile, capace di innalzare gli standard della salute pubblica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ieri mattina all'alba la brutale aggressione a due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna, colleghi di lavoro, pare anche compagni di vita. L'uomo è gravissimo, è ricoverato al Santissima Annunziata ed è in condizioni serie anche la donna, che è stata ferita al sangue. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto serio, molto, molto grave. Questo pone ancora una volta il problema della sicurezza per i dipendenti delle aziende municipalizzate. Ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Buongiorno Sasso.
4: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
3: Allora, diciamo innanzitutto che le indagini sono condotte dalla polizia per fare luce su questo episodio sconcertante, perché si è trattato di un vero e proprio agguato. Quello che è accaduto ha tutte le sembianze di una spedizione punitiva nei confronti di questi due dipendenti di Chima. Cerchiamo di ricostruire la vicenda. Due dipendenti, appunto, mentre si recavano sul proprio posto di lavoro in via Cesare Battisti, sono stati aggrediti da un comando, un vero e proprio comando di due, forse tre persone, che a colpi di spranga li hanno picchiati in modo davvero brutale. Sasso, c'è un problema di sicurezza?
4: Noi lo rileviamo da tempo, direttore. Innanzitutto ai lavoratori, alla lavoratrice e al lavoratore vanno la nostra più grossa solidarietà. Teniamo a sottolinearlo, tengo personalmente a sottolineare che parliamo di due lavoratori ineccepibili che hanno dei curricula lavorativi e professionali di primo rilievo, che quindi persone che in azienda sono stimate da tutti. Sostanzialmente quello che è accaduto ieri ha qualcosa di scioccante, perché è accaduto peraltro in un luogo, nel luogo di lavoro, davanti al luogo di lavoro, davanti ai colleghi. Per fortuna gli aggressori, per fortuna, ringraziando l'intervento di cittadini per bene che hanno inteso intervenire per bloccare l'aggressione, l'atto vile che si stava compiendo, per fortuna non ci sono state ripercussioni. Questi aggressori non sono entrati nell'autoparco, perché come abbiamo sottolineato ieri unitariamente nella nota sindacale, non vi è un servizio di guardiania, di vigilanza, non ci sono, purtroppo, a dirlo, ha neanche delle telecamere. Per fortuna proprio in quella, appunto, di via Cesare Battisti ci sono delle telecamere della Polizia di Stato, e quindi per fortuna si è riuscito fin dai primi minuti a ricostruire almeno sommariamente l'accaduto, e quindi ora confidiamo nelle indagini della Polizia di Stato e della Digos che possano fare chiarezza e assicurare alla giustizia quanto prima questi veri e propri delinquenti.
3: Vi siete rivolti al prefetto, giusto?
4: Abbiamo scritto al prefetto, sì, perché come abbiamo fatto, ripeto, in passato, già più che altro rivolte al servizio di trasporto pubblico, ai bus, ai capilinea di Chima Mobilità, crediamo che adesso vada posta, poiché anche sulla questione dei rifiuti a Taranto e sull'annosa questione della differenziata, dei luoghi, degli abbandoni e delle sanzioni da parte di Chima Mobilità, ci si sta andando sempre più, diciamo così, purtroppo verso una situazione di tensione, spesso accade tra i lavoratori e i cittadini, e quindi anche su questo crediamo che con il Suo Eccellenza il Prefetto e con le forze dell'ordine in un secondo momento vadano fatte delle valutazioni di opportunità sull'inserire nelle azioni che si sono rivolte all'innalzamento del livello di sicurezza del trasporto pubblico locale anche delle misure che guardino ai lavoratori della società di gestione dell'igiene ambientale a Taranto.
3: Grazie Carmelo Sasso, torneremo ad aggiornarci su questa vicenda e in generale sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori delle municipalizzate, in particolare Chima Ambiente e Chima Mobilità. Grazie Carmelo Sasso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: una lettera ai sindaci per scuotere anche gli enti locali sulla emergenza delle carceri pugliesi e in particolare sul grave sovraffollamento della casa circondariale di Taranto. L'iniziativa è del SAP, il sindacato della Polizia Penitenziaria. A spiegare il senso di questa lettera è il segretario dell'organizzazione Federico Pilagatti, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
5: Il sindaco, come ha funzioni di sicurezza e chiaramente in collegamento col prefetto e funzioni per quanto riguarda la gestione sanitaria. Quindi queste attribuzioni che gli vengono, secondo noi, sarebbero fondamentali per cercare di alleviare la situazione del carcere di Taranto, ma in generale delle carceri pugliesi.
1: Intanto è prevista la visita al carcere di Via Magli degli onorevoli Elia e Zamparutti per l'associazione Nessuno Tocchi Caino. Scettico Pilagatti sulla reale portata di queste iniziative.
5: Se un carcere funziona bene, ci guadagnano tutti, ci guadagnano i detenuti, ci guadagna la polizia penitenziaria, ma soprattutto si guadagna il territorio in termini di sicurezza. Solo che noi siamo un po' arrabbiati con queste associazioni Antigone, Nessuno Tocchi Caino, perché poi entrano nel carcere, stanno un'ora, il tempo che stanno, per parlare col direttore, forse parlare con qualche detenuto, escono, denunciano la situazione e tutti a casa. Noi vorremmo che anche queste associazioni iniziassero un po' a capire che qui non si gioca più, qui se vogliamo fare qualcosa di positivo per il sistema carcerario, quindi non per la polizia penitenziaria, i detenuti, ma soprattutto per la popolazione. Dovremmo tutti collaborare per offrire un carcere dove si sconta la pena e quindi ci sia la certezza della pena, però come dice la Costituzione, articolo 27, offrire anche delle posizioni e della possibilità di reinserimento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il giudice di pace di Taranto ha accolto il ricorso presentato da un associato di Confagricoltura, dichiarando illegittimo l'aumento retroattivo del prezzo dell'acqua irrigua per la stagione 2022. La sentenza ha stabilito che il consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia non poteva modificare il costo da 0,20 a 0,25 euro al metro cubo, a contratti già firmati e servizio erogato. Nel caso specifico, un'azienda agricola del Tarantino si era vista richiedere un compenso basato sul nuovo prezzo per oltre 9.000 metri cubi di acqua. Il direttore Carmine Palma e il presidente Angelo De Filippis hanno sottolineato come la decisione rafforzi un principio fondamentale di correttezza e trasparenza. Gli agricoltori hanno pianificato colture e investimenti basandosi su costi certi e non possono farsi carico dei rincari sostenuti dagli enti gestori. Pur applicandosi al singolo ricorso, la sentenza rappresenta un precedente di peso nel dibattito ancora aperto sui conguagli irrigui del 2022 e sulla tutela del comparto agricolo locale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Circa 40 sacche di sangue, e questo il bilancio della giornata di donazione che si è svolta questa mattina in Piazza della Vittoria a Taranto. L'iniziativa, organizzata dall'USB in collaborazione con la Fidas, rinnova un impegno portato avanti ormai da anni attraverso diversi appuntamenti periodici per sensibilizzare cittadini e lavoratori sull'importanza di donare. Secondo Michele Altamura dell'USB Taranto, si tratta di una causa importante che conferma le volontà del sindacato di essere vicino non solo alle questioni lavorative, ma anche alla vita delle persone e della comunità.
7: Ha avuto un grandissimo riscontro. Già posso annunciare che per l'anno 2027 ci saranno ulteriori 3 donazioni come è successo negli altri anni.
6: Un concetto ribadito anche da Michele Panessa della Fidas Taranto, che ha descritto la donazione come un piccolo ma grande gesto che permette a molte persone semplicemente di vivere.
8: Ci arriva notizia dal trasfusionale che stanno rimandando interventi chirurgici. Quindi noi ogni giorno siamo in contatto con il trasfusionale, loro ci avvisano di questa mancanza. Il nostro appello è rivolto specialmente ai giovani, perché ovviamente sono loro che dovrebbero garantire più di altri la donazione del sangue, che ovviamente è una cosa importantissima.
6: Le donazioni sono state effettuate a bordo dell'autoemoteca dell'ospedale Santissima Annunziata, definita dal sindaco di Taranto Piero Bitetti un vero e proprio simbolo di concretezza per un atto di solidarietà fondamentale.
9: Sappiamo della difficoltà che c'è a reperire sangue, quindi ogni azione, ogni gesto di questa natura è certamente meritevole di attenzione, va premiato, anzi faccio un appello ai cittadini lì dove è possibile, chi può, di venire a donare il sangue in Piazza della Vittoria fino, diciamo, al pomeriggio, perché ecco, questa raccolta sangue è indispensabile per far stare meglio chi oggi è in difficoltà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Continuiamo a parlare di Mediterraneo.

0: Open Water che torna a Taranto 11, 12 e 13 settembre al Monrev, è un posto bellissimo del nostro territorio. La competizione inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN, Federazione Italiana Nuoto, rientra nei grandi eventi sportivi della Regione Puglia e si avvale del patrocinio del Comune di Taranto di Opes Italia. E, è un posto bellissimo il Monrev, e poi ovviamente tutti gli atleti che parteciperanno. La Mediterraneo Open Water ribadisce ovviamente la dimensione nazionale, la vocazione di attrarre campioni internazionali, e insomma ci sono tante belle cose da vivere. L'11 venerdì, domani alle ore 18:30 ci sarà la serata inaugurale, e poi il 12 e 13 dalla mattina ci saranno le competizioni. Io adesso voglio parlare con Francesco Falcone di Grafilandia, che è quello che segue la comunicazione, proprio per chiedere come è importante, cosa e come comunicare in questo tipo di eventi proprio come Mediterraneo Open Water. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Cittadella.
0: Benissimo, allora Francesco, cosa e come comunicare in un evento del genere?
1: Beh, in un evento del genere è importante comunicare in maniera ovviamente diretta con tutta la parte sportiva, quindi noi diciamo abbiamo un taglio dedicato agli atleti che devono iscriversi e che vogliono partecipare al nostro evento, e poi ci occupiamo ovviamente di comunicare anche con il pubblico che invece partecipa alle gare, assiste alle gare, quindi sono due canali di comunicazione, due target.
0: Ho capito. E in quale maniera? Cioè, nel senso, come fate voi a rapportarvi con queste persone, con gli atleti? In quale maniera?
1: Allora, noi per prima cosa abbiamo dato, ma questo già nel 2024, una veste grafica a tutto questo evento, un'identità visiva, e poi ovviamente grazie anche alla collaborazione dei ragazzi e delle ragazze del mio staff utilizziamo tutti i canali possibili, sia online che offline, quindi i social sicuramente, poi abbiamo realizzato una web app a cui abbiamo chiesto di iscriversi tutti gli atleti per inviargli delle comunicazioni non solo durante il periodo vicino alle date dell'evento, ma durante tutto l'anno. Noi li coinvolgiamo in tutta la preparazione, la fase preparatoria all'evento, e ovviamente parliamo di eventi di atleti nazionali ma anche internazionali, quindi la comunicazione di raccoglie tutti, mentre poi abbiamo fatto delle attività, delle campagne offline, quindi abbiamo fatto dei 6 metri per 3 stradali, tutto quello che comprende locandine, flyer e le installazioni durante sul posto direttamente sulla location già da qualche giorno.
0: Ok, perfetto, quindi insomma una comunicazione a tutto tondo, sia fisicamente nel luogo in cui si svolgerà la competizione e ovviamente sui social, come oggi funziona, no? Perché questi insomma, noi siamo abituati ai metodi tradizionali, noi. Va bene Francesco, grazie mille per essere stato qua in Partecipiamo Taranto. Buon lavoro a te e a tutto il tuo team. A presto, arrivederci.
1: Grazie a voi,
0: ciao.
1: Buon lavoro anche a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'atleta di Taranto, tornato in auge grazie ai giochi del Mediterraneo. Ora la vita di questo misterioso campione è anche un romanzo, grazie alla penna di Laura Lovecchio, autrice di La Misco, l'atleta tarentino. Un romanzo, certo, ma fondato su dati storici, come spiega l'editore Gianfranco Mandese.
4: Laura Lovecchio ha portato avanti la stesura di questo romanzo storico, documentando in maniera piena tutti i momenti che riguardano la vita di Taranto nel V secolo avanti Cristo.
3: Grazie a questo romanzo è possibile scoprire come si viveva nella Taranto del V secolo avanti Cristo.
4: Ci fa rivivere quella città della Magna Grecia del V secolo avanti Cristo in tutti i suoi aspetti quotidiani, che riflettono non solo la vita ma anche l'attività artigianale, l'attività commerciale.
3: Tra le caratteristiche di pregio del volume, la copertina realizzata dagli studenti del liceo Calò.
4: È importante che l'attività imprenditoriale vada a collegarsi con il mondo della scuola, e in questo caso in virtù della disponibilità della preside Rosanna Petruzzi del liceo artistico

0: di Grottaglie, che considera Taranto, è stato bandito un concorso dove si sono cimentati gli studenti e le studentesse degli istituti di Taranto e di Grottaglie. La vincitrice è la studentessa Elena Calò.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Costanza piuttosto singolare è che fu proprio Pagni, 5 anni fa, a segnalare Tiozzo al Taranto. Non se ne fece nulla, la società gli preferì la terza e la scelta si rivelò azzeccata. Il nome di Luca Tiozzo è venuto fuori mentre era già a Taranto Vincenzo Feola, il tecnico che sembrava ormai destinato alla panchina rossoblù. Nonostante il suo ottimo curriculum e la sua robusta esperienza, Feola si è visto superare proprio sul filo di lana. Sui social i tifosi hanno accolto con molto scetticismo la notizia dell'ingaggio di Luca Tiozzo, non entusiasmano i suoi precedenti risultati sportivi e preoccupano la squalifica di 4 mesi, poi ridotta a 2, e il DASPO di 5 anni rimediati in passato per aver rivolto offese discriminatorie nei confronti di un suo giocatore albanese. Nel corso della sua carriera Tiozzo ha guidato il Delta Porto Tolle, il Mestre e l'Abano, prima di giungere sulla panchina del Matelica, conquistando 2 secondi posti nel girone F di Serie D, 2 vittorie nei playoff di girone e la conquista della Coppa Italia di categoria. Dopo le esperienze con Adriese e San Giorgio Sedico, Tiozzo ha guidato l'Alba Longa con un bottino di 54 punti in 26 partite. Infine è arrivata la panchina del Muzane, prima di approdare in Puglia per allenare Fasano e Gravina. L'ultima sua esperienza è alla guida del Valmontone, sempre in Serie D. Ora la sua piazza più ambiziosa, il Taranto. Una scommessa per lui e per la società, che per rilanciare la squadra ha deciso di ripartire da Tiozzo e dal nuovo direttore sportivo Montervino. Il campo dirà se questa nuova accoppiata si rivelerà vincente e se saprà vincere soprattutto la diffidenza dei tifosi, che si aspettavano scelte più collaudate e più in linea con le proclamate ambizioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Prosegue la preparazione della Vibrotech Volley Taranto in vista del prossimo campionato nazionale di Serie B. La squadra lavora con grande intensità sotto la guida di coach Gianni Narracci, mentre la società si prepara a completare il roster. Sul momento dei rossoblù e sugli obiettivi stagionali abbiamo ascoltato il presidente Francesco Scarnera.
3: Beh, tutto sommato non ci possiamo lamentare, in quanto i ragazzi lavorano con impegno, con entusiasmo. E il clima è di ottimismo, e stanno lavorando sodo, è inutile nasconderci sotto la guida sempre di Gianni Narracci. Il caldo ovviamente sta dando un po' di fastidio, ma loro sono professionisti e pertanto lavorano in maniera professionale. E, a dire la verità, già sto notando delle situazioni favorevoli, come una coesione per i ragazzi, c'è amicizia, è quello che voglio in realtà. Tra l'altro incontreremo la squadra forse più forte del campionato, perché dalle notizie che ci arrivano un po' da tutte le parti, credo che il San Giuseppe Vesuviano abbia fatto uno squadrone ed è una delle più accreditate a vincere il campionato. Però noi, come ho sempre detto, faremo sempre la nostra parte, faremo del nostro meglio, non staremo lì a guardare, combatteremo ogni partita e cercheremo sempre di fare il meglio. Poi tutto quello che verrà sarà, sì, sono comunque ottimista, pertanto sono felice di quello che ho fatto e del roster che stiamo costruendo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Ben ritrovati con il nostro approfondimento, benvenuti al dopo il TG. Oltre la notizia, oggi parliamo di amianto, ma parliamo di amianto che da sostanza altamente nociva, sostanza velenosa, può essere trasformata in un biomateriale. Per parlare di questo noi abbiamo in videocollegamento Paolo Tuccito, che è un ricercatore scientifico. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, grazie dell'invito.

0: grazie a lei per la disponibilità. Noi parliamo dell'amianto, ci ricolleghiamo e contestualizziamo questo studio e questo discorso, facciamo riferimento ancora una volta alla pronuncia della Corte d'Appello di Milano di fine luglio. La Corte d'Appello di Milano dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva entro il prossimo mese di ottobre per la presenza di importanti inquinanti e nomina anche l'amianto. E dunque, dottor Tuccito, noi partiamo da qui, partiamo dalla possibilità, dai suoi brevetti, dai suoi 5 brevetti che vanno proprio nella direzione della inertizzazione dell'amianto, processi che mirano a rendere innocuo l'amianto e alla trasformazione di questa sostanza in qualcosa che può essere utile, addirittura in biomateriali che possono essere utili in diversi ambiti. Ma lascio subito a lei la parola.
1: Allora, io sono oltre 15 anni che studio tecnologie di inertizzazione e processi tecnologici avanzati che possano, diciamo, sia termici che chimici, e ho realizzato un totale di 5 brevetti, poi un altro negli Stati Uniti che però non ho portato avanti. Diciamo che il processo di inertizzazione si basa su un processo scientifico che si chiama deidrossilazione, cioè la rottura, il collasso delle fibre di amianto preservando quelli che sono i materiali che sono contenuti, gli elementi che sono contenuti e che rappresentano silicio e magnesio principalmente. Poi, nell'ambito dei test, nei numerosi test che sono stati fatti anche in collaborazione con le università di Siena e di Milano Bicocca, abbiamo potuto, diciamo, ampliare il raggio d'azione con altri elementi che sono silicio, calcio e magnesio. Quindi aggiungiamo il calcio per quanto riguarda la matrice cementizia. Tutti questi elementi possono essere ricondotti a un riutilizzo strategico e quindi ho evoluto uno dei miei ultimi brevetti a livello europeo con effetto unitario e identificando quelli che sono gli utilizzi e riutilizzi di questi materiali per scopi strettamente strategici, quindi in ambito aerospaziale, in ambito nucleare e della difesa. E per ultimo anche quello
0: diceva anche, vero?
1: Anche biomedico, esatto, per quanto riguarda la produzione di bioceramici avanzati che sono composti da silicio, calcio e magnesio e che consentono un riassorbimento da parte del, diciamo, dell'organismo umano, perché silicio, calcio e magnesio sono componenti in cui il nostro organismo è anche composto e non è da rigetto.
0: Bene.
1: Quindi da questo...
0: Questa introduzione era necessaria per spiegare ai nostri telespettatori che lei ha presentato prima dell'ultimo incontro a Palazzo Chigi, quello dell'8 settembre, ha posto all'attenzione dei ministri, in particolare del ministro Urso, ma anche della Presidenza del Consiglio, anche della Regione, dei commissari dell'ex Ilva, uno studio che si è basato su documenti ISPRA, uno studio dal quale si evince, lei mi diceva proprio questo, che ovviamente c'è amianto nell'aria a caldo dello stabilimento, ma l'amianto c'è anche nell'area a freddo. E dunque, quanti impianti sono stati attenzionati e in quali luoghi, in quali parti appunto dello stabilimento?
1: Allora, sono stati attenzionati circa 82 impianti, la maggior parte sono quelli dell'area caldo, però entrambi, tutti gli 82 impianti attenzionati sono stati per me classificati attraverso un algoritmo che comprende 7 variabili e che consistono praticamente nella presenza, quindi nella presenza che non ho dichiarato io, diciamo, se presento o meno, ma mi baso su un'evidenza documentale, e quindi presenza, il potenziale di rilascio, quindi la friabilità, e lo stato della condizione, quindi il degrado, l'accessibilità, quindi la possibilità di poter avere accesso a questi materiali, e il contatto con le attività lavorative e la frequenza, quindi la frequenza delle eventuali opere di manutenzione su tali impianti e quanti lavoratori possono essere, diciamo, impiegati con quel

0: con quel macchinario. Quindi attraverso, diciamo, questi parametri ho determinato una, diciamo, una scala di situazioni più o meno rischio. Ma tutti gli impianti che sono stati esaminati hanno avuto un'evidenza di alto rischio. Questo non significa che c'è amianto, diciamo che do una priorità attraverso la colorazione, quindi i risultati del rischio, con la priorità di verifica degli stessi impianti. Quindi questi non ricadono solo nell'area caldo, ma anche nell'area freddo, considerando che diciamo, queste priorità consentono quindi di verificare attraverso degli strumenti idonei quella che è la reale situazione di rischio con priorità di prova.
1: Ecco, in
0: Quindi, in base a
1: particolare,
0: questo,
1: chiedo
0: poi
1: scusa se la interrompo, lei
0: prego.
1: diceva appunto non c'è un parametro di bassa intensità, quindi o è rosso o è arancione. Per quanto riguarda l'area a freddo, i reparti dove appunto è stata individuata sulla base dell'esame di questi documenti ISPRA la presenza dell'amianto sono laminazione, finitura, infrastrutture elettriche ed energetiche, cabine, sottostazioni e servizi. È importante, importantissimo capire, come giustamente lei diceva, con delle strumentazioni idonee, proprio, e attraverso delle verifiche, degli accertamenti fatti sul posto, qual è la reale, situazione. Vorrei ricordare che l'amianto è una, sostanza cancerogena particolarmente subdola perché le malattie legate all'amianto provocate da una lunga esposizione all'amianto possono manifestarsi anche dopo tantissimi anni, quindi un periodo piuttosto lungo di latenza. Per questo, dottor Tucitto, lei diceva l'obiettivo è quello proprio di arrivare a verifiche sul campo. Partire da
0: Sì.
1: questi esami per verificare effettivamente.
0: Sì, io vorrei subito lanciare un messaggio, quindi non vorrei essere frainteso con diciamo, coloro che ci stanno ascoltando. Non voglio, il messaggio che voglio lanciare attraverso questo studio che ho realizzato in oltre 2 mesi di intensa attività lavorativa, non voglio dire che c'è amianto e quindi bisogna chiudere l'attività lavorativa. Noi diciamo che c'è un problema che deve essere affrontato e quindi possono esistere, ci sono delle tecnologie che possono contribuire a risolverlo. Per cui diciamo
1: Ecco,
0: questo
1: chiedo scusa se
0: per la...
1: la interrompo nuovamente, chiedo
0: Prego.
1: scusa. Non si risolve il problema dell'amianto, se ho ben capito, chiudendo, gli impianti, l'aria a caldo, perché l'amianto va
0: Esatto.
1: bonificato, cioè l'amianto continua sostanzialmente a fare danni se viene lasciato lì così com'è.
0: Esatto. E considerate che proprio domani ricade l'evento dell'11 settembre delle Torri Gemelle. A distanza di 25 anni ci sono delle situazioni che sono venute a scoprire proprio in questi giorni, dove la presenza di amianto durante diciamo, l'evento tragico che è avvenuto ha causato migliaia e migliaia di decessi, proprio perché la popolazione non era stata avvertita della pericolosità di queste fibre. Sono proprio articoli che stanno uscendo in queste ore e quindi sulla base di quello noi dobbiamo cercare di prevenire una situazione di pericolo non solo per il lavoratore, ma anche diciamo, per coloro che non lavorano direttamente nell'impianto attraverso una verifica più puntuale di quelli che è stata fatta fino adesso, proprio per dare una maggiore certezza della situazione. E questo può essere fatto comodamente, diciamo, durante la normale attività lavorativa, perché le situazioni, così come è stato fatto da ISPRA, anche identificato nell'ultimo rapporto che è stato pubblicato a marzo di quest'anno, è cercare di ampliare questa ulteriore verifica e quindi documentare con strumentazioni quelli che possono essere poi la priorità degli interventi. Quindi le colorazioni rosso, arancione, verde, giallo, insomma, che poi ho identificato, ma che appaiono solo purtroppo nella colorazione maggiore, quindi rosso, arancione, è da una priorità di quelli che sono i controlli che comunque, indipendentemente dalla chiusura o no, devono essere, a mio parere, effettuati.
1: Ecco, io farei un passaggio indietro, su un'altra grafica, la grafica relativa ai 7 parametri che sono stati considerati. Eccoli qui, lei ne ha parlato prima. Quindi presenza dell'amianto, friabilità e potenziale di rilascio, degrado, accessibilità, interferenza lavorativa, frequenza manutenzione e numerosità dei lavoratori che chiaramente accedono all'area interessata. Sulla base di questi parametri è stata stilata, diciamo, è stata preparata quella grafica, quindi l'individuazione delle zone maggiormente a rischio, quindi le zone rosse e le zone arancioni di cui parlava appunto lei, dottor Tucitto. Ma a questo punto, nell'ordine, i passaggi sono 5, e andiamo a vedere a questo punto l'altra grafica che abbiamo riproposto poco fa. Ecco, quindi, come le diceva, censimento, verifica delle priorità rosse, cioè ciò che essenzialmente va fatto subito dopo aver fatto questo censimento sul posto, piano di bonifica selettiva, fine vita e tecnologia, infine governance e trasparenza. Mi soffermerei sul quarto passaggio. I suoi brevetti vanno nella direzione chiara di un approccio che andrebbe a rivoluzionare e a ribaltare quello che è il tradizionale approccio all'amianto. L'amianto sino ad ora è stato considerato qualcosa da eliminare e basta. Invece l'obiettivo in questo caso è quello addirittura di utilizzarlo, di considerarlo una risorsa dopo averlo trattato, ovviamente. Trattato come?
0: Allora, diciamo innanzitutto che oggi la pratica adottata nella stragrande maggioranza in Italia, quindi ma anche in Europa e nel mondo, è senz'altro quello dello smaltimento, cioè del confinamento in discarica, cioè l'amianto viene sepolto in aree dedicate, quindi opportunamente autorizzate. Però questo è un sistema diciamo provvisorio, non è un sistema definitivo, quindi il materiale non si distrugge semplicemente diciamo smaltendolo in discarica, anche perché ci sono dei pericoli che sono legati alla lisciviazione, quindi alla distruzione, comunque al raggiungimento delle fibre nelle falde sotterranee, anche di profondità acquifere. Pertanto, sin dal 2004 c'è stato un decreto ministeriale, il numero 248, e il legislatore aveva previsto anche un'attività parallela, che era quella del trattamento, aveva identificato alcune attività e tecnologie, quindi sta parlando di oltre 20 anni fa. E purtroppo in Italia ci sono delle situazioni, diciamo, molto particolari per quanto riguarda la gestione degli impianti di inertizzazione. Ci sono delle autorizzazioni che sono, prima erano legate legate al Ministero, tant'è che il testo unico ambientale identifica un'autorizzazione di queste tipologie di impianto come un'autorizzazione paragonabile a quella della costruzione di una centrale nucleare, e quindi diciamo, questo lo dice lunga per quanto riguarda le difficoltà che si possano avviare anche solo per la progettazione di un impianto pilota. E questo ha dato diciamo, difficoltà a seguire negli anni affinché tecniche di inertizzazione non siano mai state sviluppate in Italia, o se non in casi particolari.
1: Ecco, noi
0: Io ho
1: prego, prego,
0: Ho
1: la lascio parlare.
0: studiato i vari processi e identificato attraverso un processo chiamato deidrossillazione, quindi il collasso delle fibre di amianto, attraverso quindi un processo termico utilizzando dei gas particolari, delle atmosfere controllate. E quindi in pochissimo tempo si è in grado di far collassare la fibra e ottenere e preservare quelli che sono gli elementi naturali che l'amianto contiene, quindi silicio e magnesio, che oggi sono classificate fra l'altro materie prime critiche per la Commissione e il Parlamento europeo. Da qui poi c'è stata l'evoluzione degli studi per quanto riguarda l'utilizzo delle materie prime critiche o l'utilizzo di questi elementi per ciò che si può costruire, quindi elementi di carattere diciamo di riutilizzo come bioceramici, i materiali avanzati, leghe speciali, eccetera. Pertanto,

0: quello che noi cerchiamo di offrire è la possibilità di sviluppare contestualmente la tecnologia e vedere che se la cosa, diciamo, ha un risultato positivo, e svilupparla e quindi industrializzarla. Non soltanto prego.
1: Grazie dottor Tucito, purtroppo noi non abbiamo altro tempo a disposizione per un argomento che è assolutamente di interesse pubblico, di interesse soprattutto per questa comunità. Io mi permetto di concludere il suo intervento dicendo che il quinto step indicato è quello della costituzione di una cabina di regia che sia permanente.
0: Esatto.
1: Quindi questa cabina di regia permanente che mira a fare in modo che non si creino nuovamente delle situazioni di pericolo, quelle alle quali purtroppo noi dalle nostre parti ci siamo abituati, quindi situazioni di emergenza, lo ribadiamo ogni giorno. La questione della sicurezza, la questione delle malattie legate agli inquinanti interessa prima di tutto i lavoratori che sono a contatto diretto, quotidiano, con tutta una serie di inquinanti. Io la ringrazio, dottor Tucito, per averci
0: dedicato questo
1: tempo e per aver illustrato i contenuti del suo studio. Grazie e buon lavoro. Andiamo quindi in chiusura. Grazie ai nostri telespettatori. Arrivederci.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
3: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Cosa sappiamo su Col Reed?
1: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
0: Che fine ha fatto?
1: Se ne sono perse le tracce.
2: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
3: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
4: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
5: Tu chi cazzo sei?
2: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
4: È in trappola.

0: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa. Tu che cazzo vuoi? Vendetta. Chiamata di soccorso. Il codice? Attacco, signore.
1: Un attacco.
2: Perché è venuta da me oggi?
3: Non ho mai avuto un orgasmo.
2: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
3: Non funziona.
2: Imparare a lasciarsi andare.
4: Sì, sì, sì!
2: Lo dica forte e chiaro.
3: Io voglio godere.
2: E ne parli con suo marito.
0: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
3: No.
5: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
0: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
4: No!
0: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
6: Odile,
0: il
6: tesoro può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
0: Il primo regalo fatto a tua madre.
5: Le piaceva quando le costruivo le cose.
3: Mi sta costruendo un sex toy.
7: È una battuta?
3: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
0: Vedi che succede se lo strofini?
3: Sì,
0: serve un nome.
3: Lo posso provare?
4: No, oh, tesoro, fa male!
5: Usa questo!
4: Metti subito giù qualcosa!
8: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
9: Concentrati su cosa piace a lei.
0: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
3: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Che hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
6: Cazzo. È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
8: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
9: Ma è successo.
3: Madre natura ama vincere.
10: Tu salverai il mondo.
6: Andiamo, forza. Madre natura vuole combattere.
11: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
6: Fanculo l'iceberg, aprite le danze.
3: Cazzo. Creiamo la storia.
12: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia,
13: cazzo,
3: va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così. Bang, bang, bang. Woo! Woo! Parangana! Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.
14: Solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
15: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
14: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
15: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
14: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
16: Non ci credo, l'hai preso.
14: Noi non moriremo là fuori.
16: Ci sono io. Vieni qui.
17: Immagino che avrai delle domande.
18: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
17: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verity. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
18: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice. Perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare.
3: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
4: Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
6: Si gira.
5: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
7: Cuori senza età, bello.
5: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
8: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
9: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
8: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
9: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
10: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
9: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
10: Tieni, sono per il college.
8: Perché continuare a rischiare?
9: Non lo fanno per i soldi.
8: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
11: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
9: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
12: Finiamo il lavoro.
9: C'è uno schema ricorrente.
8: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
9: Cos'è, un inseguimento?
13: No.
8: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
5: Scendi dall'auto!
14: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
6: Io amo il vostro show!
12: Grazie che ci segui!
13: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
14: Silk and Soul. Un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Un ben ritrovati, oggi una nuova puntata, parleremo delle bellezze del nostro territorio, degli eventi, delle notizie, delle informazioni, come al solito delle storie belle del nostro territorio. Oggi, come sapete, c'è la rubrica Bimbi Maestri, quindi ci saranno qui i nostri adorati pediatri, la dottoressa Grazia Benedetti e il dottor Leonardo Mortato. Tante le notizie, voi ovviamente scrivetemi come al solito al 339 680 6868, 099 47 30 144, e la nostra mail redazione @radiocittadella.it. mi raccomando, scriveteci tutte le vostre cose, le informazioni, soprattutto cosa state facendo in questa giornata. Oggi il tempo è un po' così, però ce la faremo, cercheremo di capire come andrà nonostante l'umidità. E noi, a proposito, per stare meglio, cosa facciamo? Ascoltiamo la musica, certo, e adesso partiamo con la New Hit.
2: Cittadella, New Hit.

Ligabue, qualcosa per te in diretta qui su 96.5 FM Radio Cittadella, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV in tutta la Puglia e tutta la Basilicata. Mi raccomando, scrivetemi al 339-780-688, 099-47-30-144 se volete intervenire in diretta. E adesso ci ascoltiamo ancora un pezzo, Betical The Beach, questo è il pezzo, partiamo alla grande, perché oggi con la giornata un po' così, queste nuvole grigie, noi cosa facciamo? Abbiamo il sole dentro e quindi ce lo portiamo ovviamente con la musica, quindi restate con noi, mi raccomando.

0: Certo che guardare le immagini di questa spiaggia verrebbe ancora, no? Viene ancora la voglia di andare al mare, così faremo, perché insomma settembre ci darà delle giornate ancora belle, sicuramente anche ottobre secondo me quest'anno, quindi una passeggiata al mare sicuramente la possiamo fare, oltre al fatto che possiamo farla tutto l'anno tranquillamente. Amici, adesso noi facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: La notte su Cittadella.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella.

Black Eyed Peas, Ozuna e J-Ray Soul, Mamacita, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Amici ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Aneto, Gisberto, Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Adesso continuiamo a parlare di Mediterraneo Open Water che torna a Taranto 11, 12 e 13 settembre al Monrev, in un posto bellissimo del nostro territorio. La competizione inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN, Federazione Italiana Nuoto, rientra nei grandi eventi sportivi della Regione Puglia e si avvale del patrocinio del Comune di Taranto di Opes Italia. E, è un posto bellissimo il Monrev, e poi ovviamente tutti gli atleti che parteciperanno. La Mediterraneo Open Water ribadisce ovviamente la dimensione nazionale, la vocazione di attrarre campioni internazionali, e insomma ci sono tanti

0: tante belle cose da vivere. L'11 venerdì, domani alle ore 18:30 ci sarà la serata inaugurale e poi il 12:13 dalla mattina ci saranno le competizioni. Io adesso voglio parlare con Francesco Falcone di Grafilandia, che è quello che segue la comunicazione, proprio per chiedere com'è importante, cosa e come comunicare in questo tipo di eventi, proprio come Mediterraneo Open Water. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Cittadella.
0: Benissimo, allora Francesco, cosa e come comunicare in un evento del genere?
1: Beh, in un evento del genere è importante comunicare in maniera ovviamente diretta con tutta la parte sportiva, quindi noi diciamo abbiamo un taglio dedicato agli atleti che devono iscriversi e che vogliono partecipare al nostro evento, e poi ci occupiamo ovviamente di comunicare anche con il pubblico che invece partecipa alle gare, assiste alle gare, quindi sono due canali di comunicazione, due target.
0: Ho capito. E in quale maniera? Cioè, nel senso, come fate voi a rapportarvi con queste persone, con gli atleti? In quale maniera?
1: Allora, noi per prima cosa abbiamo dato, ma questo già nel 2024, una veste grafica a tutto questo evento, un'identità visiva, e poi ovviamente grazie anche alla collaborazione dei ragazzi e delle ragazze del mio staff utilizziamo tutti i canali possibili, sia online che offline, quindi i social sicuramente. Poi abbiamo realizzato una web app a cui abbiamo chiesto di iscriversi tutti gli atleti per inviargli delle comunicazioni non solo durante il periodo vicino alle date dell'evento, ma durante tutto l'anno. Noi li coinvolgiamo in tutta la preparazione, la fase preparatoria all'evento, e ovviamente parliamo di eventi di atleti nazionali ma anche internazionali, quindi la comunicazione li raccoglie tutti, mentre poi abbiamo fatto delle attività, delle campagne offline, quindi abbiamo fatto dei 6 metri per 3 stradali, tutto quello che comprende locandine, flyer e le installazioni durante sul posto direttamente sulla location già da qualche giorno.
0: Ok, perfetto, quindi insomma una comunicazione a tutto tondo, sia fisicamente, esatto, nel luogo in cui si svolgerà la competizione e ovviamente sui social, come oggi funziona, no? Perché questi, certo. Insomma, noi siamo abituati ai metodi tradizionali, noi, ahi noi. Va bene Francesco, grazie mille per essere stato qua in Partecipiamo Taranto, buon lavoro a te e a tutto il tuo team, a presto, arrivederci.
1: Grazie a voi,
0: ciao.
1: Buon lavoro anche a voi. Grazie mille.
0: Bene amici, adesso noi continuiamo con la musica, mi raccomando, scrivetemi al 339-680-6868. Encore un dimanche qui s'achève.

uscita della news di questa settimana in diretta qui su 96.5 FM. James Blunt, Tastes Like Summer, questo è il pezzo, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono Janet, Gisberto Nicoletti e la regia, la parte tecnica, siete sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata, e adesso parliamo del nostro ufficio, della nostra scrivania, ore la stessa scrivania, la fine giornata siamo distrutti, rumore, poca privacy, comfort, potrebbero avere un ruolo, ed ecco che arriva uno studio. Una scrivania non è solo il punto in cui appoggiamo computer e documenti, è parte dell'ambiente in cui trascorriamo molte ore e può contribuire proprio a rendere una giornata più o meno pesante. Ci avete mai pensato? È proprio così. Vi leggo questo studio. Rumore, poca privacy, illuminazione e comfort possono influire sull'illuminazione. Io è da anni, adesso fanno le ricerche, sono felice. Però non so se a voi capita di subire un'influenza rispetto alle luci che sono presenti in un luogo. Ad esempio, a me piacciono le luci calde, oppure i miei colori che sono questi, no? I miei colori sono tra l'azzurro, il celeste, il fucsia e il rosa, quindi diciamo che questi sono i colori che utilizzo qua, e anche sul palco chiedo questo tipo di colore qua. Mentre per le altre cose, se deve essere luce bianca, mi piace calda. Quello che non sopporto, che non sono mai riuscita a sopportare, una volta mi è capitato in uno studio di registrazione, è stato il

0: la luce neon, al neon. Sapete quella lì, classica, bianca, fredda, quella lì? Ecco, quella veramente mi disturba, quindi sono felice di leggere finalmente che anche l'illuminazione può influire su concentrazione e benessere. Per me è così e lo dico da tanto tanto tempo. Allora, proprio per questo la postazione di lavoro può avere un ruolo nello stress percepito. Il tema è stato rilanciato da Every High Lifestyle, che proprio ha citato lo State of the Global Workplace 2006 di Gallup. Nel report, pensate, il 40% dei dipendenti nel mondo afferma di aver provato molto stress il giorno precedente. Il dato non misura però l'effetto della scrivania, cioè fotografa lo stress quotidiano dei lavoratori, che poi dipende da molti fattori. Ad esempio, tra gli elementi più studiati c'è l'open space. Una review del 2025 ha analizzato il rapporto tra layout e salute dei lavoratori. Negli spazi condivisi, dove c'è rumore, poca privacy, possono aumentare le distrazioni e rendere più difficile mantenere l'attenzione, soprattutto quando le conversazioni dei colleghi diventano un sottofondo continuo. Ma l'ambiente non agisce allo stesso modo su tutti. Una revisione di 33 studi ha trovato risultati meno uniformi quando lo stress viene misurato con indicatori fisiologici. Quindi non esiste una formula universale per l'ufficio perfetto. E secondo la psicologa del lavoro Vittoria Olivieri, citata da ANSA, possono aiutare spazi che alternano aree collaborative a zone tranquille, insieme a una buona illuminazione, aereazione, comfort termico ed ergonomia. E anche poter adattare la postazione alle proprie esigenze può aumentare la sensazione di controllo e ridurre alcune distrazioni evitabili. Comunque il punto è questo: la postazione conta, ma non spiega da sola lo stress lavorativo. Ci sono i carichi, le relazioni con i colleghi, anche con i responsabili. L'organizzazione e cultura aziendale restano centrali. Uno spazio ben progettato può però contribuire sicuramente a rendere la giornata più gestibile. Poi, unitamente a questo, io dico, qua parliamo proprio di scrivania, di postazione, di luci, di comfort, di temperatura dell'ambiente, di aria, no? Aereazione, tutto il resto, che sicuramente fanno veramente un lavoro incredibile. E poi c'è sempre la cosa bella, no? Che il rapporto con i colleghi, no? Specialmente in alcuni campi creativi, di potersi scambiare le idee, di chiacchierare, di sorridere, di stare in un ambiente, in un clima bello, come qua da noi. Tutti voi sapete, quando venite qua nei nostri studi, vedete proprio questo, di quanto siamo, insomma, affiatati, di quanto siamo, come dire, creativi all'interno di questo posto che amiamo particolarmente, perché insomma fa parte della nostra vita, di una parte della nostra vita. Detto questo, noi continuiamo con la musica. Sì, a proposito di un po' di aereazione, ci ascoltiamo Buon Vento, Jovanotti, Alfa.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

sapevate che imitavamo questo modo di ballare? Era il 1991, Gypsy Woman, She's Homeless, conosciuto anche come Gypsy Woman, La Da Di, singolo della cantante statunitense Crystal Waters, pubblicato nel 91 come primo estratto dal primo album in studio Surprise. Questo pezzo incredibile, la canzone ebbe un'immensa popolarità nei primi anni 90, poi arrivando a raggiungere le vette delle classifiche in diversi paesi, e proprio quando la canzone stava per uscire dalle varie classifiche, nel 92 ne fu prodotto un nuovo remix a opera di Joe Negro, che donò al brano un altro periodo lungo di popolarità, e quindi di questo pezzo sono stati proposti numerosi remix, cover, campionamenti, insomma tanti, un grande successo per questo pezzo. 1991, quanto è bello tornare indietro nel tempo quando si parla di musica, perché la musica riesce, no, ad evocare, a rievocare dei ricordi, delle cose, delle situazioni. Quindi ci ricordavamo nel 91 cosa stavamo addirittura facendo. Sembra una vita di un'altra epoca, di un altro. Sicuramente è così, no? Mi sento un dinosauro quando parlo di queste cose. Però, in effetti, se ci pensate, all'epoca era molto diverso, perché non c'era ancora internet, o meglio, l'internet non era per tutti. Quindi stavamo tra di noi, uscivamo, ascoltavamo la musica, ascoltavamo i dischi, ascoltavamo le cassette, poi dopo un po' iniziavano ad arrivare i CD, penso, no? Qualche anno dopo, io parlo sempre nelle persone comuni, nelle case, no? E quindi c'era questa bellezza della condivisione, di stare insieme, di uscire. Io ricordo perfettamente quel periodo, ero proprio piccola, ero veramente piccola, però ricordo che con il mio amichetto Fabio veniva a casa, noi eravamo seduti, a parte leggere libri, che ci piaceva tanto leggere libri, e una cosa fantastica che facevamo era giocare per strada. Per strada, sugli alberi, ci inventavamo un gioco qualsiasi e giocavamo. E poi eravamo degli appassionati di musica già da bimbi, da piccoli. Infatti lui poi diventò un batterista, questo ragazzo, ma da piccolini, io vi parlo di 7-8 anni, e noi ascoltavamo i dischi a casa perché avevamo il giradischi, no? Quindi seduti in silenzio ci ascoltavamo i dischi ed era bellissimo. Dopo aver ascoltato una canzone del disco, che poi dovevamo anche essere bravi, attenti a non rovinare la puntina, perché il giradischi, per esempio, nel mio caso era della mia mamma, quindi dovevo stare molto attenta. Grande appassionata di musica anche lei, a lei vabbè piacevano le orchestre francesi, tutta una serie di dischi che io oggi ancora ho e sono meravigliosi. Però era quello che noi facevamo, almeno questo è il ricordo che io ho del 91, del 1991, e quindi la bellezza di poter stare insieme ad ascoltare la musica. Dopo ogni brano dicevamo: beh, che ti sembra questo brano? Cosa hai sentito? Ti è piaciuto? Quale linea melodica hai trovato interessante? Quale parte di basso? Quale campionamento? Quale synth? Ed eravamo veramente piccoli. Eravamo piccolini e ci piaceva proprio fare una specie di analisi. Poi più in là, negli anni dopo, avremmo scoperto, no, che era quello che oggi chiamano, per

dire in conservatorio hair training, però era una cosa naturale, ragazzi. I dischi si ascolta ancora oggi la musica, vi prego, io mi rivolgo alle mamme, ai giovani che ci ascoltano, ai ragazzi, ascoltiamo i dischi, veramente sembra quasi che forse c'è bisogno di tornare un po' indietro, no? Nel tempo, e di fare le cose semplici, senza internet, senza togliamo i telefoni per un po', lasciamoli in un'altra stanza e mettiamoci ad ascoltare la musica, che è bello. Accendiamo la radio, sapete, noi ci trovate su 96.5 FM, facilissimo. Accendete la radio, ascoltate la musica, prendete un disco, prendete, adesso non so chi ha ancora i lettori CD o chi ha ancora i lettori cassette, però sarebbe veramente bello tornare, forse il caso di tornare a quei tempi quando c'era la verità, no? Quando c'era un rapporto leale, un rapporto diretto, un rapporto fatto proprio di guardarsi negli occhi dal vivo e dire: ma cosa ne pensi di questo? Stimolarci al ragionamento, alla conversazione. Pensate, le conversazioni dal vivo, invece oggi dobbiamo scrivere su sti messaggini, ragazzi, no dai, torniamo indietro. Io sono una nostalgica probabilmente, però è così bello quando parliamo con le persone, no? Proprio vis-à-vis. E questo è molto bello. Detto questo, a proposito, ci ascoltiamo ancora un altro pezzo. Sono Martin Garrix insieme agli U2 e questo brano si chiama Fireflies. Siete su Partecipiamo Taranto, mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare.
3: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
4: Ho una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Cosa sappiamo su Col Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
5: Che fine ha fatto?
6: Se ne sono perse le tracce.
7: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
8: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
9: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
10: Tu chi cazzo sei?
11: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
9: È in trappola.
11: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
8: Tu che cazzo vuoi?
9: Vendetta.
6: Chiamata di soccorso.
5: Il codice?
6: Attacco, signore.
5: Un attacco.

Abbiamo un piano. 6 gemme, 3 squadre, 1 possibilità.

0: Perché è venuta da me oggi?
1: Non ho mai avuto un orgasmo.
0: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
1: Non funziona.
0: Imparare a lasciarsi andare.
2: Sì, sì, sì!
0: Lo dica forte e chiaro.
1: Io voglio godere.
0: E ne parli con suo marito.
3: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
1: No.
4: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
5: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
2: No!
5: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
6: Odile, il tesoro può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
5: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
1: Mi sta costruendo un sex toy.
0: È una battuta?
1: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
5: Vedi che succede se lo strofini?
1: Sì.
5: Serve un nome.
1: Lo posso provare?
2: No, oh, tesoro, fa male!
6: Usa questo!
0: Metti subito giù qualcosa!
7: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
8: Concentrati su cosa piace a lei.
5: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
1: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
9: E quello cos'è?
10: È un tappeto.
9: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
10: Oh mio Dio!
11: Gio, ti ricordi di Pineok?
12: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
13: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
9: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
11: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
13: Hai della tequila?
11: Metti un po' di musica.
12: Che musica ti piace, Oak?
13: Che genere è, Shady?
12: Che genere è, Shady?
13: Lei lo adora.
14: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
12: Che sta succedendo?
9: È una cosa da pazzi!
11: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
12: L'hai sentito in un podcast?
11: Sì, e allora?
13: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
14: Invitarci? A unirvi a noi.
11: Noi?
13: Anche io.
11: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
15: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
16: 2 settimane o 5 minuti?
17: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
18: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
17: Ma, signor Rockwell...
18: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
17: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
18: Che hai appena detto?
17: Scusi, signore.
18: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
19: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
20: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
19: $18 miliardi, signore.
21: C'è qualche altra brutta notizia?
22: Ci sono anche i rifiuti radioattivi.
21: Cazzo, porco!
23: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
18: Adesso, cazzo, andiamo.
22: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tu!

0: problema!
1: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
2: Ma è successo!
0: Madre natura ama vincere!
3: Tu salverai il mondo!
0: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
4: Sta bene, signor presidente?
0: Signor presidente? Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
1: Cazzo! Scriviamo la storia.
2: La conoscono già, la storia.
1: Conoscono i fatti. La storia...
0: Cazzo!
1: Va ancora scritta.
0: Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così! Bang, bang, bang! Woo! Woo!
1: Bella sensazione, vero? Bravissima.
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Due facce contrapposte della stessa medaglia. Da una parte il crollo del potere d'acquisto che mette in crisi le attività commerciali, dall'altra la presenza dello stabilimento siderurgico che viene vista come un impedimento a nuovi investimenti. La crisi dell'ex Ilva non è questione che attiene solo a chi lavora all'interno o intorno all'acciaieria. I suoi effetti si dispiegano anche su altri settori dell'economia, come ha chiarito il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
9: E fanno sensazione i 2.800 posti di lavoro che chiaramente sono minacciati da questa crisi che è attribuita all'Ilva, ma c'è tutto un altro mondo che non viene guardato, che consideratemi il termine, viene considerato fantasma. Nel primo trimestre, fra il 2026 e quelli del 2025, dati camerali, abbiamo chiuso 1.000 attività con il moltiplicatore medio che noi consideriamo fisso, quello di 1-3. Voi pensate che nel primo trimestre 2026 Taranto e provincia, la terra ionica, ha perso 3.000 posti di lavoro.
8: Ecco allora la necessità di avviare un programma serio di rilancio del territorio che vada oltre la vertenza Ilva.
9: Qualunque sia il futuro dell'Ilva, dove il governo deve prendere atto di queste cose e deve comprendere che la città, se si deve sviluppare, si deve sviluppare anche per quello che è un problema di carattere sociale che tra poco potrebbe esplodere.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Un incontro interlocutorio, l'ennesimo, quello tenuto a Palazzo Chigi martedì scorso, che dà il via a riflessioni sulla necessità di guardare non solo alla vertenza ex Ilva, ma anche ai riflessi della stessa sul territorio. Per questo una storia infinita che si tramanda dai governi passati dovrà essere gestita dall'attuale esecutivo. Paolillo dice: si è parlato nuovamente di forni elettrici e di RAI, ma chi investirà? Quali sono le risorse? Quanti apriranno i cantieri e quando entreranno in funzione gli impianti? Se il DRI sarà parte della soluzione, come sarà alimentato? E il rigassificatore a terra o galleggiante è ancora sul tavolo? Se sì, Taranto deve saperlo e deve poter valutare sino in fondo implicazioni alternative. Non sottovalutiamo la complessità della situazione, ma proprio per questo è arrivato il momento di passare dalle ipotesi alle decisioni. Taranto ha diritto a queste risposte, soprattutto se il governo intende mantenere produttivo lo stabilimento attraverso la decarbonizzazione. Ma una domanda prima delle altre: quanti lavoratori serviranno nella siderurgia di domani e dove lavoreranno gli altri? Qualunque sarà il nuovo assetto, è realistico ritenere che la siderurgia di domani possa avere bisogno di molti meno lavoratori. Cassa integrazione, ammortizzatori, scivoli saranno probabilmente necessari, ma non possono diventare la prospettiva di Taranto. Questa terra non può essere condannata a chiedere soltanto assistenza. Quindi Paolillo ripropone il tema delle bonifiche, che sono, dice, prima di tutto un diritto dei Tarantini. Bonifiche vere nella terra, nelle falde, nel mare, nelle aree contaminate, ma il risanamento può essere anche una grande politica industriale occupazionale, può significare anni di lavoro, non certamente immaginando che migliaia di lavoratori del siderurgico diventino domani addetti alle bonifiche, ma costruendo un grande programma industriale delle bonifiche sotto una forte regia pubblica con cantieri, imprese, formazioni.

0: nuove competenze e percorsi di ricollocazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono ore di attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano, che si è riservata di decidere sulla richiesta dei commissari dell'ex Ilva di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. È presumibile che la decisione arrivi all'inizio della prossima settimana, prima della fatidica data del 16 settembre, che l'azienda indica come il punto di non ritorno per lo spegnimento degli impianti. Nel frattempo non si hanno ancora notizie da Palazzo Chigi. Il governo, con il sottosegretario Alfredo Mantovano, si era impegnato a convocare i sindacati entro un paio di giorni dall'incontro dell'8 settembre. Probabile a questo punto che anche il governo attenda gli sviluppi giudiziari prima di riconvocare le organizzazioni sindacali. Intanto, in previsione di un esito negativo per l'azienda, in questi giorni sono stati a Taranto alcuni emissari del gruppo Marcegaglia, impegnato nella cordata italiana interessata ad acquisire l'azienda siderurgica. A quanto pare però la visita non sarebbe da ricondurre alla eventuale acquisizione, ma avrebbe avuto solo un obiettivo commerciale, dal momento che proprio Marcegaglia potrebbe essere tra i fornitori di Bramme in caso di chiusura dell'area a caldo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'Istituto Pacinotti, Righi, Lisside, Cabrini e l'Archimede hanno già fatto suonare la prima campanella, anticipando così il calendario ufficiale della Regione Puglia, che ha fissato l'avvio dell'anno scolastico 2026-2027 al 17 settembre. La scelta è stata presa nonostante il dibattito ancora acceso a livello nazionale sul possibile slittamento della riapertura a causa delle temperature troppo elevate. Su questo fronte il Ministero dell'Istruzione si è opposto a un rinvio generalizzato delle lezioni, rispondendo alle con un fondo straordinario da 20 milioni di euro destinato all'acquisto immediato di dispositivi di ventilazione. Le domande scadranno domani alle ore 14 sul portale del Ministero. Resta comunque prioritaria la sfida per ridurre gli sprechi di energia a lungo termine, da attuare insieme a comuni e province. In questo contesto a distinguersi è stato l'Istituto Maria Pia di Taranto, che per superare l'ostacolo delle aule afose ha spostato la didattica al mare con il progetto I Figli di Taras. Gli studenti hanno svolto attività di sappa litigando le immersioni al Sambei, trasformando il litorale ionico in un'aula a cielo aperto. Senza rinunciare ai programmi classici, lo sport e la tutela dell'ecosistema sono diventati così strumenti integrativi per insegnare regole, collaborazione e rispetto dell'ambiente, offrendo una risposta concreta e innovativa contro il grande caldo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di oltre 12,5 milioni di euro consentirà all'amministrazione comunale di sviluppare interventi di mobilità sostenibile. Il primo passaggio è costituito dal potenziamento dei nodi intermodali del sistema BRT, che farà il paio con la rifunzionalizzazione dell'area di scambio Cimino, dove si prevede la sopraelevazione delle aree di sosta e un'integrazione spinta con trasporto extraurbano, linee ciclabili e servizi digitali per i viaggiatori. Le risorse individuate all'interno del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana, si legge nella nota del Comune di Taranto, copriranno interamente gli interventi della proposta progettuale destinati a dare una spinta importante alle politiche di mobilità sostenibile e alla riduzione dell'inquinamento della giunta guidata dal sindaco Bitetti. Il terzo segmento dell'intervento è rappresentato dalle piste ciclabili con la riqualificazione del tratto di Viale Ionio per garantire la continuità urbana e la realizzazione di velostazioni. Chiude il quadro delle azioni previste dal piano la realizzazione di aree pedonali nei pressi delle scuole, nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, con zone a velocità limitata nei quartieri più distanti dal borgo. Così l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli. L'insieme di questi interventi definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni clima alteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente e accessibile, capace di innalzare gli standard della salute pubblica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ieri mattina all'alba la brutale aggressione a due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna, colleghi di lavoro, pare anche compagni di vita. L'uomo è gravissimo, è ricoverato alla Santissima Annunziata ed è in condizioni serie anche la donna, che è stata ferita al sangue. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto serio, molto grave.
4: Questo pone ancora una volta il problema della sicurezza per i dipendenti delle aziende municipalizzate. Ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della Will Trasporti. Buongiorno Sasso.
5: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
4: Allora, diciamo innanzitutto che le indagini sono condotte dalla polizia per fare luce su questo episodio sconcertante, perché si è trattato di un vero e proprio agguato. Quello che è accaduto ha tutte le sembianze di una spedizione punitiva nei confronti di questi due dipendenti di Kima. Cerchiamo di ricostruire la vicenda. Due dipendenti, appunto, mentre si recavano sul proprio posto di lavoro in via Cesare Battisti, sono stati aggrediti da un comando, un vero e proprio comando di due, forse tre persone, che a colpi di spranga li hanno picchiati in modo davvero brutale. Sasso, c'è un problema di sicurezza?
5: Noi lo rileviamo da tempo, direttore. Innanzitutto ai lavoratori, alla lavoratrice e al lavoratore vanno la nostra più grossa solidarietà. Teniamo a sottolinearlo, tengo personalmente a sottolineare che parliamo di due lavoratori ineccepibili che hanno dei curricula lavorativi e professionali di primo rilievo, che quindi persone che in azienda sono stimate da tutti. Sostanzialmente quello che è accaduto ieri ha qualcosa di scioccante, perché è accaduto peraltro in un luogo, nel luogo di lavoro, davanti al luogo di lavoro, davanti ai colleghi. Per fortuna gli aggressori, per fortuna, ringraziando l'intervento di cittadini per bene che hanno inteso intervenire per bloccare l'aggressione, l'atto vile che si stava compiendo, per fortuna non ci sono state ripercussioni. Questi aggressori non sono entrati nell'autoparco, perché come abbiamo sottolineato ieri unitariamente nella nota sindacale, non vi è un servizio di guardiania, di vigilanza, non ci sono, purtroppo, a dirlo, neanche delle telecamere. Per fortuna proprio in quella, appunto, di via Cesare Battisti ci sono delle telecamere della Polizia di Stato, e quindi per fortuna si è riuscito fin dai primi minuti a ricostruire almeno sommariamente l'accaduto, e quindi ora confidiamo nelle indagini della Polizia di Stato e della Digos che possano fare chiarezza e assicurare alla giustizia quanto prima questi veri e propri delinquenti.
4: Vi siete rivolti al prefetto, giusto?
5: Abbiamo scritto al prefetto, sì, perché come abbiamo fatto, ripeto, in passato, già più che altro rivolto al servizio di trasporto pubblico, ai bus, ai capilinea di Kima Mobilità, crediamo che adesso vada posta, poiché anche sulla questione dei rifiuti a Taranto e sull'annosa questione della differenziata, dei luoghi, degli abbandoni e delle sanzioni da parte di Kima Mobilità, ci si sta andando sempre più, diciamo così, purtroppo verso una situazione di tensione, spesso accade tra i lavoratori e i cittadini, e quindi anche su questo crediamo che con il Suo Eccellenza il Prefetto e con le forze dell'ordine in un secondo momento vadano fatte delle valutazioni di opportunità sull'inserire nelle azioni che si sono rivolte all'innalzamento del livello di sicurezza del trasporto pubblico locale anche delle misure che guardino ai lavoratori della società di gestione dell'igiene ambientale a Taranto.
4: Grazie Carmelo Sasso, torneremo ad aggiornarci su questa vicenda e in generale sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori delle municipalizzate, in particolare Kima Ambiente e Kima Mobilità. Grazie Carmelo Sasso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una lettera ai sindaci per scuotere anche gli enti locali sulla emergenza delle carceri pugliesi e in particolare sul grave sovraffollamento della casa circondariale di Taranto. L'iniziativa è del SAP, il sindacato della Polizia Penitenziaria. A spiegare il senso di questa lettera è il segretario dell'organizzazione Federico Pilagatti, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
6: Il sindaco, come diciamo, ha funzioni di sicurezza e chiaramente in collegamento col prefetto, e funzioni per quanto riguarda la gestione sanitaria. Quindi queste attribuzioni che gli vengono, secondo noi, sarebbero fondamentali per cercare di alleviare la situazione del carcere di Taranto, ma in generale delle carceri pugliesi.
2: Intanto è prevista la visita al carcere di Via Magli degli onorevoli Elia e Zamparutti per l'associazione Nessuno Tocchi Caino, scettico Pilagatti sulla reale portata di queste iniziative.
6: Se un carcere funziona bene, diciamo, ci guadagnano tutti, ci guadagnano i detenuti, ci guadagna la polizia penitenziaria, ma soprattutto si guadagna il territorio in termini di sicurezza. Solo che noi, diciamo, siamo un po' arrabbiati con queste associazioni, Antigone, Nessuno Tocchi Caino, perché poi entrano nel carcere, stanno un'ora, il tempo che stanno, per parlare col direttore, forse parlare con qualche detenuto, escono, denunciano la situazione e tutti a casa. Noi vorremmo che anche queste associazioni iniziassero un po' a capire che qui non si gioca più, cioè qui se vogliamo fare qualcosa di positivo per il sistema carcerario, quindi non per la polizia penitenziaria, i detenuti, ma soprattutto per la popolazione, dovremmo tutti collaborare per offrire un carcere che, dove si sconta la pena e quindi ci sia la certezza della pena, però se, come dice la Costituzione, articolo 27, offrire anche delle posizioni e della possibilità di reinserimento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il giudice di pace di Taranto ha accolto il ricorso presentato da un associato di Confagricoltura, dichiarando illegittimo l'aumento retroattivo del prezzo dell'acqua irrigua per la stagione 2022. La sentenza ha stabilito che il consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia non poteva modificare il costo da 0,20 a 0,25 euro al metro cubo, a contratti già firmati e servizio erogato. Nel caso specifico, un'azienda agricola del Tarantino si era vista richiedere un compenso basato sul nuovo prezzo per oltre 9.000 metri cubi di acqua. Il direttore Carmine Palma e il presidente Angelo De Filippis hanno sottolineato come la decisione rafforzi un principio fondamentale di correttezza e trasparenza. Gli agricoltori hanno pianificato colture e investimenti basandosi su costi certi e non possono farsi carico dei rincari sostenuti dagli enti gestori. Pur applicandosi al singolo ricorso, la sentenza rappresenta un precedente di peso nel dibattito ancora aperto sui conguagli irrigui del 2022 e sulla tutela del comparto agricolo locale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Circa 40 sacche di sangue, e questo il bilancio della giornata di donazione che si è svolta questa mattina in Piazza della Vittoria a Taranto. L'iniziativa organizzata dall'USB in collaborazione con la Fidas rinnova un impegno portato avanti ormai da anni attraverso diversi appuntamenti periodici per sensibilizzare cittadini e lavoratori sull'importanza di donare. Secondo Michele Altamura dell'USB Taranto, si tratta di una causa importante che conferma le volontà del sindacato di essere vicino non solo alle questioni lavorative, ma anche alla vita delle persone e della comunità.
7: Ha avuto un grandissimo riscontro. Già posso annunciare che per l'anno 2027 ci saranno ulteriori 3 donazioni come è successo negli altri anni.
3: Un concetto ribadito anche da Michele Panessa della Fidas Taranto, che ha descritto la donazione come un piccolo ma grande gesto che permette a molte persone semplicemente di vivere.
8: Ci arriva notizia dal trasfusionale che stanno rimandando interventi chirurgici. Quindi noi ogni giorno siamo in contatto con il trasfusionale, loro ci avvisano di questa mancanza. Il nostro appello è rivolto specialmente ai giovani, perché ovviamente sono loro che dovrebbero garantire più di altri la donazione del sangue, che ovviamente è una cosa importantissima.
3: Le donazioni sono state effettuate a bordo dell'autoemoteca dell'ospedale Santissima Annunziata, definita dal sindaco di Taranto Piero Bitetti un vero e proprio simbolo di concretezza per un atto di solidarietà fondamentale.
9: Sappiamo della difficoltà che c'è a reperire sangue, quindi ogni azione, ogni gesto di questa natura è certamente meritevole di attenzione, va premiato, anzi faccio un appello ai cittadini lì dove è possibile, chi può, di venire a donare il sangue in Piazza della Vittoria fino, diciamo, al pomeriggio, perché ecco, questa raccolta sangue è indispensabile per far stare meglio chi oggi è in difficoltà.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Continuiamo a parlare di Mediterraneo Open Water che torna a Taranto 11, 12 e 13 settembre al Monrev, in un posto bellissimo del nostro territorio. La competizione inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN, Federazione Italiana Nuoto, rientra nei grandi eventi sportivi della Regione Puglia e si avvale del patrocinio del Comune di Taranto di Opes Italia. E, è un posto bellissimo il Monrev, e poi ovviamente tutti gli atleti che parteciperanno. La Mediterraneo Open Water ribadisce ovviamente la dimensione nazionale, la vocazione di attrarre campioni internazionali, e insomma ci sono tante belle cose da vivere. L'11 venerdì, domani alle ore 18:30 ci sarà la serata inaugurale, e poi il 12 e 13 dalla mattina ci saranno le competizioni. Io adesso voglio parlare con Francesco Falcone di Grafilandia, che è quello che segue la comunicazione, proprio per chiedere com'è importante, cosa e come comunicare in questo tipo di eventi proprio come Mediterraneo Open Water. Ciao Francesco, ben trovato.
11: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Cittadella.
10: Benissimo, allora Francesco, cosa e come comunicare in un evento del genere?
11: Beh, in un evento del genere è importante comunicare in maniera ovviamente diretta con tutta la parte sportiva, quindi noi diciamo abbiamo un taglio dedicato agli atleti che devono iscriversi e che vogliono partecipare al nostro evento, e poi ci occupiamo ovviamente di comunicare anche con il pubblico che invece partecipa alle gare, assiste alle gare, quindi sono due canali di comunicazione, due target.
10: Ho capito. E in quale maniera? Cioè, nel senso, come fate voi a rapportarvi con queste persone, con gli atleti? In quale maniera?
11: Allora, noi per prima cosa abbiamo dato, ma questo già nel 2024, una veste grafica a tutto questo evento, un'identità visiva. E poi ovviamente, grazie anche alla collaborazione dei ragazzi e delle ragazze del mio staff, utilizziamo tutti i canali possibili, sia online che offline, quindi i social sicuramente. Poi abbiamo realizzato una web app a cui abbiamo chiesto di iscriversi tutti gli atleti per inviargli delle comunicazioni non solo durante il periodo vicino alle date dell'evento, ma durante tutto l'anno. Noi li coinvolgiamo in tutta la preparazione, la fase preparatoria all'evento, e ovviamente parliamo di eventi di atleti nazionali ma anche internazionali, quindi la comunicazione li raccoglie tutti, mentre poi abbiamo fatto delle attività, delle campagne offline, quindi abbiamo fatto dei 6 metri per 3 stradali, tutto quello che comprende locandine, flyer e le installazioni durante sul posto direttamente sulla location già da qualche giorno.
10: Ok, perfetto, quindi insomma una comunicazione a tutto tondo, sia fisicamente nel luogo in cui si svolgerà la competizione e ovviamente sui social, come oggi funziona, no? Perché questi insomma, noi siamo abituati ai metodi tradizionali, noi. Va bene Francesco, grazie mille per essere stato qua in Partecipiamo Taranto. Buon lavoro a te e a tutto il tuo team. A presto, arrivederci.
11: Grazie a voi,
10: ciao.
11: Buon lavoro anche a voi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'atleta di Taranto, tornato in auge grazie ai giochi del Mediterraneo. Ora la vita di questo misterioso campione è anche un romanzo, grazie alla penna di Laura Lovecchio, autrice di La Misco, l'atleta tarentino. Un romanzo, certo, ma fondato su dati storici, come spiega l'editore Gianfranco Mandese.
12: Laura Lovecchio ha portato avanti la stesura di questo romanzo storico, documentando in maniera piena tutti i momenti che riguardano la vita di Taranto nel V secolo avanti Cristo.
2: Grazie a questo romanzo è possibile scoprire come si viveva nella Taranto del V secolo avanti Cristo.
12: Ci fa rivivere quella città della Magna Grecia del V secolo avanti Cristo in tutti i suoi aspetti quotidiani, che riflettono non solo la vita, ma anche l'attività artigianale, l'attività commerciale.
2: Tra le caratteristiche di pregio del volume, la copertina realizzata dagli studenti del liceo Calò.
12: È importante che l'attività imprenditoriale vada a collegarsi con il mondo della scuola, e in questo caso, in virtù della disponibilità della preside Rosanna Petruzzi del liceo artistico di Grottaglie, Consiglia Taranto, è stato bandito un concorso dove si sono cimentati gli studenti e le studentesse degli istituti di Taranto e di Grottaglie. La vincitrice è la studentessa Elena Calò.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Dal cilindro della Disa alla fine è spuntato il nome di Luca Tiozzo,

sarà il tecnico di Chioggia dunque a subentrare ad Alberto Giuliatto, esonerato insieme al direttore sportivo Danilo Pagni dopo i primi deludenti risultati di questo inizio di campionato. Circostanza piuttosto singolare è che fu proprio Pagni, 5 anni fa, a segnalare Tiozzo al Taranto. Non se ne fece nulla, la società gli preferì la terza e la scelta si rivelò azzeccata. Il nome di Luca Tiozzo è venuto fuori mentre era già a Taranto Vincenzo Feola,

0: Sui social i tifosi hanno accolto con molto scetticismo la notizia dell'ingaggio di Luca Tiozzo. Non entusiasmano i suoi precedenti risultati sportivi e preoccupano la squalifica di 4 mesi, poi ridotta a 2, e il DASPO di 5 anni rimediati in passato per aver rivolto offese discriminatorie nei confronti di un suo giocatore albanese. Nel corso della sua carriera, Tiozzo ha guidato il Delta Porto Tolle, il Mestre e l'Abano, prima di giungere sulla panchina del Matelica, conquistando 2 secondi posti nel girone F di Serie D, 2 vittorie nei play-off di girone e la conquista della Coppa Italia di categoria. Dopo le esperienze con Adriese e San Giorgio Sedico, Tiozzo ha guidato l'Alba Longa con un bottino di 54 punti in 26 partite. Infine è arrivata alla panchina del Muzane, prima di approdare in Puglia per allenare Fasano e Gravina. L'ultima sua esperienza è alla guida del Valmontone, sempre in Serie D. Ora la sua piazza più ambiziosa, il Taranto, una scommessa per lui e per la società, che per rilanciare la squadra ha deciso di ripartire da Tiozzo e dal nuovo direttore sportivo Montervino. Il campo dirà se questa nuova accoppiata si rivelerà vincente e se saprà vincere soprattutto la diffidenza dei tifosi, che si aspettavano scelte più collaudate e più in linea con le proclamate ambizioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Prosegue la preparazione della Vibrotech Volley Taranto in vista del prossimo campionato nazionale di Serie B. La squadra lavora con grande intensità sotto la guida di coach Gianni Narracci, mentre la società si prepara a completare il roster. Sul momento dei rossoblù e sugli obiettivi stagionali abbiamo ascoltato il presidente Francesco Scarnera.
2: Beh, tutto sommato non ci possiamo lamentare, in quanto i ragazzi lavorano con impegno, con entusiasmo. Il clima è di ottimismo, e stanno lavorando sodo, è inutile nasconderci sotto la guida sempre di Gianni Narracci. Il caldo ovviamente sta dando un po' di fastidio, ma loro sono professionisti e pertanto lavorano in maniera professionale. E, a dire la verità, già sto notando delle situazioni favorevoli, come una coesione tra i ragazzi, c'è amicizia, è quello che voglio in realtà. Tra l'altro incontreremo la squadra forse più forte del campionato, perché dalle notizie che ci arrivano un po' da tutte le parti, credo che il San Giuseppe Vesuviano abbia fatto uno squadrone ed è una delle più accreditate a vincere il campionato. Però noi, come ho sempre detto, faremo sempre la nostra parte, faremo del nostro meglio, non staremo lì a guardare, combatteremo ogni partita e cercheremo sempre di fare il meglio. Poi tutto quello che verrà sarà, sì, sono comunque ottimista, pertanto sono felice di quello che ho fatto e del roster che stiamo costruendo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

0: Ben ritrovati con il nostro approfondimento, benvenuti al dopo il TG, oltre la notizia oggi parliamo di amianto, ma parliamo di amianto che da sostanza altamente nociva, sostanza velenosa, può essere trasformata in un biomateriale. Per parlare di questo noi abbiamo in videocollegamento Paolo Tuccito, che è un ricercatore scientifico. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per la disponibilità. Noi parliamo dell'amianto, ci ricolleghiamo e contestualizziamo questo studio e questo discorso, facciamo riferimento ancora una volta alla pronuncia della Corte d'Appello di Milano di fine luglio. La Corte d'Appello di Milano dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva entro il prossimo mese di ottobre per la presenza di importanti

0: inquinanti e nomina anche l'amianto. E dunque, dottor Tucito, noi partiamo da qui, partiamo dalla possibilità, dai suoi brevetti, dai suoi cinque brevetti, che vanno proprio nella direzione della inertizzazione dell'amianto, processi che mirano a rendere innocuo l'amianto e alla trasformazione di questa sostanza in qualcosa che può essere utile, addirittura in biomateriali che possono essere utili in diversi ambiti. Ma lascio subito a lei la parola.
1: Allora, io sono oltre 15 anni che studio tecnologie di inertizzazione e processi tecnologici avanzati che possano, diciamo, sia termici che chimici, e ho realizzato un totale di 5 brevetti, poi un altro negli Stati Uniti che però non ho portato avanti. Diciamo che il processo di inertizzazione si basa su un processo scientifico che si chiama deidrossillazione, cioè la rottura, il collasso delle fibre di amianto e preservando quelli che sono i materiali che sono contenuti, gli elementi che sono contenuti e che rappresentano silicio e magnesio principalmente. Poi, nell'ambito dei test, nei numerosi test che sono stati fatti anche in collaborazione con l'Università di Siena di Milano Bicocca, e abbiamo potuto, diciamo, ampliare il raggio d'azione con altri elementi che sono silicio, calcio e magnesio. Quindi aggiungiamo il calcio per quanto riguarda la matrice cementizia. E tutti questi elementi possono essere ricondotti a un riutilizzo strategico. E quindi ho evoluto uno dei miei ultimi brevetti a livello europeo con effetto unitario, e identificando quelli che sono gli utilizzi e riutilizzi di questi materiali per scopi strettamente strategici, quindi in ambito aerospaziale, in ambito nucleare e della difesa, e
0: In
1: per
0: ambito
1: ultimo anche
0: biomedico,
1: quello
0: mi diceva anche, vero?
1: anche biomedico, esatto, per quanto riguarda la produzione di bioceramici avanzati che sono composti da silicio, calcio e magnesio e che consentono un riassorbimento da parte diciamo, dell'organismo umano, perché silicio, calcio e magnesio sono componenti cui il nostro organismo è anche composto e non è da rigetto. Quindi da
0: Bene.
1: questo
0: Questa introduzione era
1: prego.
0: necessaria per spiegare ai nostri telespettatori che lei ha presentato prima dell'ultimo incontro a Palazzo Chigi, quello dell'8 settembre, ha posto all'attenzione dei ministri, in particolare del ministro Urso, ma anche della Presidenza del Consiglio, anche della Regione, dei commissari dell'ex Ilva, uno studio che si è basato su documenti ISPRA, uno studio dal quale si evince, lei mi diceva proprio questo, che ovviamente c'è amianto nell'aria a caldo dello stabilimento, ma l'amianto c'è anche nell'area a freddo. E dunque, quanti impianti sono stati attenzionati e in quali luoghi, in quali parti appunto dello stabilimento?
1: Allora, sono stati attenzionati circa 82 impianti, la maggior parte sono quelli dell'area caldo, però entrambi, tutti gli 82 impianti attenzionati sono stati per me classificati attraverso un algoritmo che comprende sette variabili e che consistono praticamente nella presenza, quindi nella presenza che non ho dichiarato io, diciamo, se presento o meno, ma mi baso su un'evidenza documentale e quindi presenza, il potenziale di rilascio, quindi la friabilità, lo stato della condizione, quindi il degrado, l'accessibilità, quindi la possibilità di poter avere accesso a questi materiali, il contatto con le attività lavorative e la frequenza, quindi la frequenza delle eventuali opere di manutenzione su tali impianti e quanti lavoratori possono essere, diciamo, impiegati con quel macchinario. Quindi attraverso, diciamo, questi parametri ho determinato una scala di situazioni più o meno rischio. Ma tutti gli impianti che sono stati esaminati hanno avuto un'evidenza di alto rischio. Questo non significa che c'è amianto, diciamo che e do una priorità attraverso la colorazione, quindi i risultati del rischio, con la priorità di verifica degli stessi impianti. Quindi questi non ricadono solo nell'area caldo ma anche nell'area freddo, considerando che diciamo queste priorità consentono quindi di verificare attraverso degli strumenti idonei quella che è la reale situazione di rischio con priorità di prova. Quindi
0: ecco, in particolare,
1: in base a questo,
0: chiedo
1: poi...
0: scusa se la interrompo, lei diceva appunto non c'è un parametro di bassa intensità, quindi o è rosso o è arancione. Per quanto riguarda l'area a freddo, i reparti dove appunto è stata individuata sulla base dell'esame di questi documenti ISPRA la presenza dell'amianto sono laminazione, finitura, infrastrutture elettriche ed energetiche, cabine, sottostazioni e servizi. È importante, importantissimo capire, come giustamente lei diceva, con delle strumentazioni idonee proprio e attraverso delle verifiche, degli accertamenti fatti sul posto, qual è la reale situazione. Vorrei ricordare che l'amianto è una sostanza cancerogena particolarmente subdola, perché le malattie legate all'amianto provocate da una lunga esposizione all'amianto possono manifestarsi anche dopo tantissimi anni, quindi un periodo piuttosto lungo di latenza. Per questo, dottor Tucitto, lei diceva l'obiettivo è quello proprio di arrivare a verifiche sul campo, partire da questi esami per verificare effettivamente.
1: Sì, io vorrei subito lanciare un messaggio, quindi non vorrei essere frainteso con diciamo coloro che ci stanno ascoltando. Non voglio, il messaggio che voglio lanciare attraverso questo studio che ho realizzato in oltre 2 mesi di intensa attività lavorativa, non voglio dire che c'è amianto e quindi bisogna chiudere l'attività lavorativa. Noi diciamo che c'è un problema che deve essere affrontato, e quindi possono esistere, ci sono delle tecnologie che possono contribuire a risolverlo. Per cui diciamo questo per...
0: La interrompo nuovamente.
1: Prego.
0: Chiedo scusa. Non si risolve il problema dell'amianto, se ho ben capito, chiudendo gli impianti, l'aria a caldo, perché l'amianto va bonificato.
1: Esatto.
0: Cioè l'amianto continua sostanzialmente a fare danni se viene lasciato lì così com'è.
1: Esatto, e considerate che proprio domani ricade l'evento dell'11 settembre delle Torri Gemelle, a distanza di 25 anni ci sono delle situazioni che sono venute a scoprire proprio in questi giorni, dove la presenza di amianto durante l'evento tragico che è avvenuto ha causato migliaia e migliaia di decessi, proprio perché la popolazione non era stata avvertita della pericolosità di queste fibre. Sono proprio articoli che stanno uscendo in queste ore, e quindi sulla base di quello noi dobbiamo cercare di prevenire una situazione di pericolo non solo per il lavoratore ma anche per diciamo per coloro che non lavorano direttamente nell'impianto, attraverso una verifica più puntuale di quelli che è stata fatta fino adesso, proprio per dare una maggiore certezza della situazione. E questo può essere fatto comodamente, diciamo, durante la normale attività lavorativa, perché le situazioni, così come è stato fatto da ISPRA e anche identificato nell'ultimo rapporto che è stato pubblicato a marzo di quest'anno, è cercare di ampliare questa ulteriore verifica e quindi documentare con strumentazioni quelli che possono essere poi la priorità degli interventi. Quindi le colorazioni rosso, arancione, verde, giallo, insomma, che poi ho identificato, ma che appaiono solo purtroppo nella colorazione maggiore, quindi rosso, arancione, è da una priorità di quelli che sono i controlli che comunque, indipendentemente dalla chiusura o no, devono essere, a mio parere, effettuati.
0: Ecco, io farei un passaggio indietro, su un'altra grafica, la grafica relativa ai 7 parametri che sono stati considerati. Eccoli qui, lei ne ha parlato prima. Quindi presenza dell'amianto, friabilità e potenziale di rilascio, degrado, accessibilità, interferenza lavorativa, frequenza manutenzione e numerosità dei lavoratori che chiaramente accedono all'area interessata. Sulla base di questi parametri è stata stilata, diciamo, è stata preparata quella grafica, quindi l'individuazione delle zone maggiormente a rischio, quindi le zone rosse e le zone arancioni di cui parlava appunto lei, dottor Tucitto. Ma a questo punto, nell'ordine, i passaggi sono 5, e andiamo a vedere a questo punto l'altra grafica che abbiamo riproposto poco fa. Ecco, quindi, come lei diceva, censimento, verifica delle priorità rosse, cioè ciò che essenzialmente va fatto subito dopo aver fatto questo censimento sul posto, piano di bonifica selettiva, fine vita e tecnologia, infine governance e trasparenza. Mi soffermerei sul quarto passaggio. I suoi brevetti vanno nella direzione chiara di un approccio che andrebbe a rivoluzionare e a ribaltare quello che è il tradizionale approccio all'amianto. L'amianto sino ad ora è stato considerato qualcosa da eliminare e basta. Invece l'obiettivo in questo caso è quello addirittura di utilizzarlo, di considerarlo una risorsa dopo averlo trattato, ovviamente. Trattato come?
1: Allora, diciamo innanzitutto che oggi la pratica adottata nella stragrande maggioranza in Italia, quindi ma anche in Europa e nel mondo, è senz'altro quello dello smaltimento, cioè del confinamento in discarica, cioè l'amianto viene sepolto in aree dedicate, quindi opportunamente autorizzate. Però questo è un sistema diciamo provvisorio, non è un sistema definitivo, quindi il materiale non si distrugge semplicemente diciamo smaltendolo in discarica, anche perché ci sono dei pericoli che sono legati alla lisciviazione, quindi alla distruzione, comunque al raggiungimento delle fibre nelle falde sotterranee, anche di profondità acquifere. Pertanto, sin dal 2004 c'è stato un decreto ministeriale, il numero 248, e il legislatore aveva previsto anche un'attività parallela, che era quella del trattamento, e aveva identificato alcune attività e tecnologie, quindi sta parlando di oltre 20 anni fa. E purtroppo in Italia ci sono delle situazioni, diciamo, molto particolari per quanto riguarda la gestione degli impianti di inertizzazione. Ci sono delle autorizzazioni che prima erano legate diciamo, legate al Ministero, tant'è che il testo unico ambientale identifica un'autorizzazione di queste tipologie di impianto come un'autorizzazione paragonabile a quella della costruzione di una centrale nucleare, e quindi diciamo, questo lo dice lunga per quanto riguarda le difficoltà che si possano avviare anche solo per la progettazione di un impianto pilota. E questo ha dato diciamo, difficoltà a seguire negli anni affinché tecniche di inertizzazione non siano mai state sviluppate in Italia, o se non in casi particolari.
0: Ecco, noi
1: Io ho
0: prego, prego,
1: Ho
0: la lascio parlare.
1: studiato i vari processi e identificato attraverso un processo chiamato deidrossillazione, quindi il collasso delle fibre di amianto, attraverso quindi un processo termico utilizzando dei gas particolari, delle atmosfere controllate. E quindi in pochissimo tempo si è in grado di far collassare la fibra e ottenere e preservare quelli che sono gli elementi naturali che l'amianto contiene, quindi silicio e magnesio, che oggi sono classificate fra l'altro in materie prime critiche per la Commissione e il Parlamento europeo. Da qui poi c'è stata l'evoluzione degli studi per quanto riguarda l'utilizzo delle materie prime critiche o l'utilizzo di questi elementi per ciò che si può costruire, quindi elementi di carattere diciamo di riutilizzo come bioceramici, i materiali avanzati, leghe speciali, eccetera. Pertanto quello che noi cerchiamo di offrire è la possibilità di sviluppare contestualmente la tecnologia e vedere che se la cosa diciamo ha un risultato positivo e svilupparla e quindi industrializzarla, non soltanto prego.
0: Grazie dottor Tucitto, purtroppo noi non abbiamo altro tempo a disposizione per un argomento che è assolutamente di interesse pubblico, di interesse soprattutto per questa comunità.

0: mi permetto di concludere il suo intervento dicendo che il quinto step indicato è quello della costituzione di una cabina di regia che sia permanente.
1: Esatto.
0: Quindi questa cabina di regia permanente che mira a fare in modo che non si creino nuovamente delle situazioni di pericolo, quelle alle quali purtroppo noi dalle nostre parti siamo abituati, ci siamo abituati, quindi situazioni di emergenza, lo ribadiamo ogni giorno. La questione della sicurezza, la questione delle malattie legate agli inquinanti interessa prima di tutto i lavoratori che sono a contatto diretto, quotidiano, con tutta una serie di inquinanti. Io la ringrazio. Grazie, dottor Tucitto, per averci
1: dedicato a voi dell'invito.
0: Questo tempo e per aver illustrato i contenuti del suo studio. Grazie e buon lavoro.
1: Noi Grazie a voi, saluto a tutti.
0: Andiamo quindi in chiusura, grazie ai nostri telespettatori. Arrivederci.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sono Jo, io Raissa. Ah! Vuoi essere mia amica del cuore?
3: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
2: Beh, neanche io. Andiamo.
4: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
3: La tua Lola è fortissima.
5: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
6: Fatti gli affari tuoi!
5: No!
2: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
4: Non si trova l'isola dei ricordi.
2: Aiuta!
6: Amiche per la vita!
4: Lei trova voi.
6: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
3: Non ci credo.

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai! Reggetemi forte! Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
4: Perché è venuta da me oggi?
5: Non ho mai avuto un orgasmo!
4: Se vuole godere, dovrà impegnarsi!
5: Non funziona?
4: Boh. Imparare a lasciarsi andare!
6: Sì, sì, sì!
4: Lo dica forte e chiaro!
5: Io voglio godere!
4: E ne parli con suo marito!
7: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
5: No!
8: 10 donne su 10 ammettono di aver finto!
9: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
10: No!
9: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
11: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
9: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
5: Mi sta costruendo un sex toy.
12: È una battuta?
5: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
9: Vedi che succede se lo strofini?
5: Sì,
9: serve un nome.
5: Lo posso provare?
10: No, tesoro,

0: usa questo?
1: Metti subito giù quel coso!
2: Avrei bisogno del codice del libro. Come farla venire?
3: Concentrati su cosa piace a lei.
4: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
1: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Che hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche i rifiuti radioattivi.
6: Cazzo, porco!
8: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
9: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
10: Ma è successo!
3: Madre natura ama vincere!
11: Tu salverai il mondo!
8: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
12: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
8: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
3: Cazzo! Creiamo la storia.
13: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia...
14: Cazzo!
3: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così!
8: Bang, bang, bang! Woo! Woo! Barangana!
3: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.
15: Immagino che avrai delle domande.
16: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
15: Vuoi davvero saperlo?
17: Lei
15: è Verity. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
16: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare. Di questa giornata resterà solo una cicatrice. E un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
6: Si gira.
5: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
7: Cuori senza età, bello.
5: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
8: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
9: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
8: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
9: Ma va... C'è troppo girato per non aver commesso errori.
10: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
9: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
10: Tieni, sono per il college.
8: Perché continuare a rischiare?
9: Non lo fanno per i soldi.
8: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
11: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
9: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
12: Finiamo il lavoro.
9: C'è uno schema ricorrente.
8: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
9: Cos'è, un inseguimento?
13: No.
8: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
5: Scendi dall'auto! Siete quelli di Come rapinare una banca?
10: Sì!
12: Io amo il vostro show!
13: Grazie che ci segui!
14: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
15: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Ragazza Single, il nuovo singolo di Barbara Bertoloni in arte, Barbara Berte, che abbiamo con piacere con noi questa sera. Barbara, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie amico mio, grazie dell'invito, è sempre bello stare in vostra compagnia.
0: Allora, eccoti qui col nuovo singolo, il singolo per quest'estate 2026 che stiamo già programmando, l'abbiamo sentito un minuto in apertura, poi naturalmente lo risentiremo in chiusura per intero. Allora, tu sin da piccola ti sei esibita in quelli che sono gli eventi canori un po' locali, no? Poi per anni hai preso lezioni di canto, hai sviluppato, devo dire, delle belle caratteristiche con la tua voce, definita poi dagli addetti ai lavori potente e delicata, Barbara.
1: Ebbene sì, allora io ho iniziato nella pancia della mamma, sicuramente scalpitando, volevo venire fuori, volevo cantare. E sì, come hai detto tu, ho iniziato con i primi concorsi locali fino a approdare concorsi più importanti come il premio Martina Bagnara Calabra e poi il Festival Sconosciuti ad Ariccia, una bellissima menzione da parte di Teddy Reno che disse: di questa bambina ne sentirete parlare, e sono ancora qua, caro Paolo, effettivamente. Ed è proprio lui che disse che avevo una voce potente e delicata, e quindi questa cosa si è protratta negli anni, perché aveva detto che bisognava crearmi delle canzoni adatte a me, quindi vestirmi proprio tutto tondo con le canzoni per me.
0: Beh, tu hai partecipato poi, tra l'altro, a svariati concorsi nazionali, hai lavorato in molti locali della Versilia, ti sei un po' divisa, no? Tra piano bar e anche orchestre, poi in seguito hai abbandonato questo settore perché sei stata maggiormente interessata dalla musica leggera. E cosa ti ha spinto a seguire questa via, Barbara?
1: Mi ha spinto probabilmente la curiosità, anche grazie a mio padre che mi ha fatto ascoltare sempre tanta musica, dalla musica italiana alla musica straniera, e quindi in casa mia non è mai mancata, appunto, a tutto tondo la musica. Infatti io ricordo da piccolina, con il primo karaoke di Fiorello mi mettevo lì, mi cimentavo, ero piccolissima e con questa vocina, e ricordo la canzone Mai le dirò, te la ricordi, degli anni passati?
0: Certo.
1: E quindi da lì, insomma, è cresciuta questa cosa. Poi ricordiamo che io ho fatto un percorso molto importante nella musica da ballo, nel circuito di Angelo Zibetti, che poi è diventato anche il mio grande fan quando sono arrivata, insomma, al cospetto di un grande gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, e poi ci arriviamo.

0: naturalmente.
1: Ne parliamo tra poco, Barbara, certo.
0: Sì, naturalmente. E quindi da lì, dopo aver percorso chilometri e chilometri insieme a tanti gruppi, facendomi le cosiddette ossine, infatti so benissimo cosa vuol dire fare la gavetta, caro Paolo. E quindi la consiglio veramente a tutti i giovani ragazzi che si stanno interessando alla musica all'approccio con questo fantastico mestiere, ma difficilissimo. Fate tanti sacrifici, se potete fate la gavetta, perché capirete, certo, tante cose.
1: Certo. Poi tra l'altro tu, non so, dai primi passi, perché sei stata al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, poi ti sei esibita in luoghi iconici, ricordiamo la Capannina, ma anche la Bussola. E che bagaglio ti sei portata dietro quegli anni di piano bar, soprattutto di grandi orchestre?
0: Il piano bar, del piano bar ho un ricordo meraviglioso. Ricordo, vi racconto questo piccolo aneddoto, veramente piccolissimo, però io sono parecchio prolissa, quindi devo stringere, lo so.
1: Sì, certo.
0: Naturalmente. E, diciamo che io desideravo viaggiare. Quindi andai in un studio di registrazione, il primissimo, e lì mi dissero: guarda, ci sono delle band che partono per la Norvegia, se vuoi partire. E io ero timidissima, caro Paolo, cari ragazzi, e ho detto no. E poi è arrivato Giancarlo Comparini, che mi ha fatto fare il primo piano bar direttamente alla Bussola di Foce. E da lì è iniziato tutto.
1: Bene, parliamo di un altro step importante della tua carriera, perché poi tu sei stata contattata dal manager dei Milk and Coffee, questo grande complesso italiano, perché sei stata inserita come moretta del gruppo in pratica, no? E hai affiancato quelli che sono gli storici componenti di questa grande formazione. Tu hai lavorato con loro in Italia, in Europa, a partire dal 2014. Milk and Coffee, insomma, grande gruppo, ma com'è stato inserirsi in questa realtà così iconica e girare l'Europa con loro in pratica?
0: Difficilissimo, caro Paolo, in quanto io ho avuto una grossa responsabilità, non solo sostituire la precedente Morena Rosini, che insomma per un periodo aveva fatto altre cose, infatti sono rimasta con loro dal 2014 al 2018 e purtroppo poi il gruppo si è sciolto, come sapete ragazzi, tanti gruppi non reggono purtroppo negli anni. E diciamo che due grandi responsabilità, come dicevo prima. La primissima, mia mamma era una grande fan di questo fantastico gruppo e quindi per lei è stata una gioia immensa, soprattutto durante la malattia, perché ricordiamo, mia mamma se n'è andata molto presto di sclerosi multipla e ha avuto anche questo bellissimo dono da parte di Giancarlo Nisi di essere a tutto tondo nei Milk and Coffee, perché insieme a tutti siamo andati a trovarla dove era ricoverata a Villa Versilia, quindi per lei è stata veramente una gioia immensa conoscerli personalmente. E l'altra, il primo concerto a Santa Marinella, perché loro non mi fecero un vero e proprio provino casting, ma direttamente sul palco. Quindi un'emozione grandissima davanti a migliaia di persone, ma sapevo già le canzoni,
1: certo,
0: a memoria,
1: facile,
0: perché
1: non facile.
0: Le macinavo da piccina, e quindi una grandissima emozione, come aver vinto un Sanremo per me.
1: Bene, Barbara Berto con noi, ragazza single, è la nuova canzone che poi sentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Poi insomma il tuo percorso procede, perché nel 2018 hai scelto di intraprendere quella che è la strada da solista con Souvenir. Cosa ti ha spinto in quel momento, insomma, a camminare un po' con le tue gambe, Barbara?
0: Era tanta la voglia di camminare da sola. Lavorare in gruppo è bellissimo, ti fortifica, ti fa capire tante cose, unire delle timbriche diverse, tante dinamiche. Ma lavorare da sola è una grande palestra. E quindi avevo proprio bisogno di questa cosa, anche perché io nasco molto timida e il palco mi ha aiutato tanto a tirare fuori questa tenacia, questa forza, cercando di nascondere un po' la mia timidezza, che ogni tanto salta fuori, perché insomma le mie caratteristiche sono queste, e non la, diciamo che non la cerco di nasconderla più, perché adesso la riesco a dominare bene.
1: Parliamo di Ragazza Singolo, questo tuo nuovo singolo che è un vero e proprio inno alla libertà e alla autodeterminazione. Insomma, senti Barbara, da quale esigenza personale e artistica è nata l'idea di questa canzone e soprattutto di raccontare questa fase un po' della tua vita?
0: È nata, andiamo un pochino indietro, nel 2025, grazie alla mia nuova etichetta, la Hell in the Est Records, del produttore Ciro Mitola, che assieme al DJ e producer Andrea Cecchini mi hanno detto nel 2025: Barbara, siccome tu scrivi, questa è una cosa che è un piccolo dettaglio che non ho mai fatto vedere al mio pubblico, ma l'ho tenuto nei cassettini perché mi è sempre piaciuto scrivere sia poesie che anche canzoni. Ci vuole una metodologia, però insomma mi hanno aiutato tanto, ecco, a trovare piano piano la mia strada, che sarà sempre di più perché mi piace tantissimo scrivere. E appunto grazie a loro mi hanno detto: Barbara, tira fuori dai cassettini le tue idee, le mettiamo insieme. E nel 2025 è nata Dammi un sorriso. Dammi un sorriso parla del potere della gratitudine ed è un inno sempre alla donna, ma è un regalo che ho fatto a mia madre, perché mia madre era grata alla vita nonostante se ne stesse andando, quindi donava sempre un sorriso a tutti. E quindi Dammi un sorriso è nata in quel momento, ne avevo bisogno e ne avevamo tutti bisogno. E quest'anno, appunto, nel 2026 è arrivata Ragazza Single, perché da tanti anni sono single, sono, come dico io, solista in tutto, anche nella vita, e anche se ho il mio cagnolino Medoro che mi tiene tantissima compagnia, però non, dopo tante esperienze personali anche negative, caro Paolo, ho deciso di pensare un po' a me e alla mia carriera, al mio pubblico, e quindi è nata Ragazza Single, una donna indipendente che dopo tanti sacrifici per ottenere quello che sta ottenendo sempre di più, decide per un po' di prendersi una pausa e quindi esce con le amiche, ritorna a vivere, ed è quello effettivamente che ho fatto io.
1: Bene, il tema di questo bel singolo che sentiremo qui tra l'altro tra pochissimo. Barbara, prossimi mesi cosa farai? Naturalmente continua la promozione di Ragazza Single, giusto?
0: Naturalmente sta andando molto forte, vi do anche questa bellissima notizia, in Spagna la stanno richiedendo e chissà se tornerò a fare qualche bel concerto, però questa volta da solista anche in Spagna.
1: Bene, te lo auguriamo, te lo auguriamo. Barbara Bert, che è stata con noi, Ragazza Singolo e la nuova canzone che naturalmente sentiremo adesso in chiusura di questa piccola intervista. Grazie naturalmente a Barbara Bert, grazie Barbara.
0: Grazie di cuore. Naturalmente ragazzi, andate su Spotify, che è importantissimo per noi artisti.

0: su Cittadella, la radio Liar, il nuovo singolo di questa bella formazione The Rats, grande carica per questo gruppo proveniente da Firenze. Noi abbiamo questa sera con noi con grande piacere Matteo Gioli, chitarra e voce. Matteo, benvenuto.
1: Grazie mille, buonasera.
0: Allora, Liar, il singolo che ha aperto questa nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo, Matteo, anche in chiusura. Beh, chi siete? Chi sono The Rats?
1: I Reds sono una formazione prima di tutto di amici di vecchia data che alla fine, dopo tanti anni di amicizia, hanno deciso di costruire un progetto insieme. Veniamo da background musicali totalmente diversi, chi più dal punk rock, chi dal rock and roll, chi dal country, chi dall'hardcore, dalla new wave. Quindi abbiamo veramente background come musicisti molto molto diversi, che però poi alla fine trovano una ragione d'essere comune nei Rats. Questa diversità alla fine diventa anche, credo, quella che sia un'unicità a livello sonora che noi abbiamo cercato fin dall'inizio.
0: Allora, Matteo, tu sei chitarra e voce del gruppo, gli altri magari li ricordiamo, insomma, giusto per dare indicazioni su questa bella formazione.
1: Sì, sono Dino Graziani al basso, Rino Valente alla chitarra ritmica e Francesco Giancaterino alla batteria.
0: Senti, chi ha avuto l'idea? Da chi è partito tutto?
1: Ma è nato veramente in modo molto spontaneo. So che può sembrare una frase di rito, ma effettivamente è stato così. Ci siamo trovati una sera davanti a una birra e abbiamo detto: ma perché la settimana prossima non andiamo in studio e facciamo una suonata, vediamo che viene fuori. Così è stato e di lì poi non abbiamo più smesso. Il gruppo è di recente formazione, perché abbiamo iniziato appunto le prove per questo progetto a settembre del 2024, progetto che comunque è totalmente autentico, quindi non facciamo, a parte un pezzo, non facciamo cover, sono tutti pezzi originali che appunto abbiamo costruito in questi mesi insieme. Sì.
0: Senti, ma come nasce, Matteo, un vostro brano? Perché poi in realtà c'è una figura trainante, o più o meno è frutto di un lavoro collettivo?
1: Ma diciamo che principalmente sono io magari che scrivo i testi, poi la parte dello sviluppo musicale invece avviene insieme. Dopo una prima stesura appunto di quello che è la parte melodica, poi magari appunto viene ripresa insieme anche la parte del testo, però l'idea rimane sempre abbastanza ferma, ecco. Quello che poi ci porta a sviluppare il pezzo in una chiave piuttosto che un'altra poi è la linea sonora.
0: Bene, senti Matteo, come vivete un po' il confronto anche, insomma, con altri gruppi della scena indipendente?
1: Ma siamo totalmente fan dei nostri rivali.
0: Beh.
1: Siamo, è una scena ormai talmente di nicchia che comunque credo sia invece importante mantenere solida essendo uniti. Quindi assolutamente nessun tipo di rivalità, anzi cerchiamo sicuramente di sostenerci l'un l'altro e cerchiamo di appunto portare avanti un messaggio comune.
0: Senti Matteo, esce un EP adesso tra poco che poi conterrà anche questa canzone Liar, che è poi un inno, diciamo, di ribellione senza compromessi, Matteo, perché poi è un attacco diretto un po' al potere corrotto, alle false promesse in realtà.
1: Sì, diciamo che in un'epoca in cui forse si parla troppo poco nella musica di quelle che sono certe problematiche sociali e si è un po' abbandonata un po' quello che è un certo tipo di denuncia, abbiamo voluto appunto usare questo strumento per lanciare un messaggio che fosse un messaggio abbastanza forte. Poi in realtà è nato tutto da un mio viaggio a New York a settembre dell'anno scorso, appunto, dove avevano iniziato ad annusare un pochino quale fosse un po' il sentiment abbastanza diffuso e che appunto ahimè purtroppo si è confermato poi con l'Election Day e si continua a confermare ora con quello che vediamo succedere in California o in altre parti nel mondo.
0: Bene, allora abbiamo con noi in diretta Matteo Gioli, chitarra e voce di questa bella formazione The Rats. Allora Matteo, io spero nei prossimi mesi tanto live per voi.
1: Assolutamente sì, anche perché non c'è miglior medicina poi che il live, che il palco, per continuare a crescere sani.
0: Allora Matteo, un sogno dei The Rats.
1: Ah, un sogno dei Rats è sicuramente guardare a all'Europa, quindi anche uscire dall'Italia e iniziare ad affacciarsi magari

0: protopunk, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Perfetto. Con la musica dei The Reds che abbiamo avuto ospiti questa sera a rappresentarli. E c'è stato, insomma, con noi Matteo Gioli, chitarra e voce di questa bella formazione. In chiusura riascoltiamo il singolo nuovo, si chiama Liar. Grazie Matteo.
1: Grazie ancora a voi. Buona serata.

0: fino a fare centro.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Amore clandestino, il singolo di Carmen Ferrante, che con piacere abbiamo questa sera in diretta con noi. Carmen, benvenuta.
2: Ciao, ciao Paolo, ciao.
1: Allora, nuovo singolo per te, insomma, questo Amore clandestino, ne parleremo comunque tra pochissimo, però volevo fare un po', diciamo, il punto della situazione, come si dice, su quello che è il tuo percorso artistico, che è partito in pratica a 15 anni, insomma, quando hai iniziato a studiare canto, poi ho letto ti sei trasferita a Roma, ti sei laureata in chimica organica e poi hai studiato anche pianoforte, insomma, un percorso bello ricco, Carmen.
2: Sì, diciamo che non mi so stare, ecco, ferma, non mi piacciono la vita monotona, ma non mi appartiene, ecco.
1: Senti, ma tu fin da piccola hai avuto questo amore per la musica che ti è stato trasferito un po' da tuo padre, no? C'è quest'anima ribelle un po' dei Rolling Stones, di Mick Jagger, e poi quella più romantica un po' del cantautorato italiano. Sei cresciuta un po' con questi valori musicali, in pratica?
2: Sì, sono cresciuta con questi due mondi, ecco, che poi hanno anche un po' forgiato la mia personalità. Ecco, Mick Jagger per me resta l'idolo a livello, ecco, di animale da palcoscenico, no? Di personalità estroversa, di un po' della serie dico quello che penso. Gli altri cantautori italiani invece, in particolare Rino Gaetano, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Loredana Bertè, ecco, mi hanno dato quella sensibilità che secondo me il cantautorato italiano dà, ed è forse una delle cose che si dovrebbe partire fin dalla nascita, secondo me, perché il potere del un testo come quello dei nostri cantautori, insomma, si trova in pochi altri generi musicali, secondo me.
1: Senti Carmen, ma anche gli anni 90 e gli anni 2000 sono stati importanti, hai seguito molto Britney Spears, i Black Eyed Peas e poi Shakira, che è stato anche un punto, ed è credo sia un punto di riferimento un po' per sensualità ma anche per presenza scenica, diciamo,
2: Sì, diciamo, ecco, gli anni 90, soprattutto il pop e anche la dance, hanno poi caratterizzato anche molti brani, no? Un po' il percorso artistico, e ancora ad oggi ci sono delle sfumature, soprattutto sul dance. Poi, ecco, ad oggi è il pop il mio mondo, però ho ascoltato tante cose in realtà. C'è stato anche il periodo reggae di Bob Marley, quindi ad oggi mi definisco abbastanza poliedrica come artista, e si ritrovano un po' tutte queste cose. Ecco, la cosa bella è, okay, che a un certo punto il tuo vissuto ti ritorna, no, musicalmente. Ad oggi posso intravedere nel sound il pop, ma anche un po' di rock, il cantautorato, la dance. È molto figo poi, quando a 30 anni fai il punto della situazione e ti rendi conto che tutto quello che hai vissuto poi te lo ritrovi.
1: Certo,
2: ecco.
1: Certo. Bene, allora abbiamo con noi Carmen Ferrante, Amore clandestino, e il nuovo singolo lo sentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Volevo parlare un po' dei tuoi testi, che insomma affrontano quelli che sono temi sociali, ma anche la fragilità della contemporaneità, in pratica. Li scrivi tu i testi, Carmen?
2: Li scrivo io, tutte le canzoni sono autobiografiche. Io dico sempre che se si vuole conoscere Carmen basta che ti leggi i miei testi e puoi capire un po' chi c'è dietro, no? Sono molto, come dire, sono molto analitica nei confronti della società, di quello che si vive, anche perché poi, ecco, apparteniamo ad un mondo in cui molti valori si sono persi, c'è tanto individualismo, quindi mi piace analizzare il motivo, mi piace trattare questi temi, anche perché penso che il potere della musica sia un potere che pochi hanno, e se un cantante, un cantautore può dare dei messaggi importanti, deve farlo. La musica, l'arte sono rimasti forse l'unico canale fondamentale per queste cose ad oggi.
1: Senti Carmen, qual è il luogo, magari fisico anche mentale, in cui scappi quando magari hai bisogno di staccare tutto e di ritrovare te stessa?
2: Il mare, infatti adesso ne so, io sono a Milano, sto sentendo la mancanza del mare come davvero un'astinenza, anche perché poi sono cresciuta in una città di mare, sono originaria del Molise, di Termoli, e arriva giugno che sento proprio l'esigenza di farmi un bagno, di andare a respirare l'aria, ecco, e il mare mi ha sempre dato pace, mi ha dato tranquillità,
1: certo,
2: mi ripulisce un po' da tutto quello che è la vita frenetica, il caos. Poi nel caos ci sto bene, però ogni tanto c'è bisogno di stacco.
1: Allora ti aspettiamo anche in Puglia, Carmen. A proposito di mare.
2: Esattamente. Sono venuta 2 anni fa e devo dire che ci voglio ritornare.
1: Bene. Allora, Amore Clandestino, questa tua canzone, si pensa subito a qualcosa di nascosto, di proibito, ma soprattutto sì, tocca un tema importante, quello che è l'amore tossico. Da dove è nata, Carmen, l'esigenza di raccontare questo tipo di sentimento?
2: Ma più che esigenza, questo giro è stato uno sfogo. Ho scritto Amore Clandestino in un momento in cui ero in una relazione appunto tossica, e paradossalmente è stato il momento in cui ho deciso di restare in questa relazione nonostante insomma sarei potuta scappare insomma, da questo incubo. Ho scritto, ma l'ho messo nel cassetto per anni perché mi vergognavo. Fondamentalmente è quello che penso proprio tutte le persone che poi cadono in questi circuiti tossici, no? E purtroppo c'è tanto giudizio, io mi sentivo giudicata e sono stata la prima giudice di me stessa, perché la gente si limita a dire ah vabbè, però sei tu che l'hai voluto. In realtà si cade in queste relazioni perché poi ci sono dei vuoti interiori che io all'epoca avevo, non ero riuscita a colmare, e quindi mi ero buttata, no, in quello che sembrava fosse necessario per qualcuno, quando invece mi sarei dovuta sentire necessaria per me stessa. E quindi ho deciso poi di buttarlo fuori, questo brano, dopo 4 anni, quando avevo preso consapevolezza di tutto, proprio per fotografare quel momento, ma soprattutto per dire alle persone che cadono in questi circuiti malati di non giudicarsi, piuttosto di riflettere sul perché si cade e di fare un percorso su se stessi e di volersi bene, perché poi la chiave è lì. Io sono uscita quando ho iniziato a sentire proprio un bene nei confronti di me stessa, che non è scontato.
1: Certo, tema delicatissimo insomma che hai affrontato in questa bella canzone che poi sentiremo tra pochissimo, Amore Clandestino. Senti Carmen, fa parte di un progetto più ampio questo singolo?
2: Fa parte di un progetto più ampio, di un album che ci sarà a fine anno, dove ci saranno tutte le personalità di Carmen. Amore Clandestino è stato questo pezzo, io lo chiamo di questo mosaico, che sarà appunto un ritratto. Io vedo il mio album come il mio ritratto, con tanti generi, tante sfaccettature, perché sai, poi un singolo può arrivare, non può arrivare, può piacere, non può piacere. Credo che l'album sia un po' il punto di arrivo, il primo tassello per un artista per farsi conoscere per quello che è, perché almeno fai vedere tutte le tue parti, la tua penna, le tue sfaccettature. Quindi no, non vedo l'ora e spero che insomma che piacerà al pubblico.
1: Allora, la sentiamo tra pochissimo la canzone, che poi farà parte, come hai detto tu, di questo progetto un pochino più ampio. Ma per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, beh, una domanda che faccio un po' a tutti gli artisti in serata. Sì. Sei un sogno di Carmen Ferrante?
2: Ma un sogno... il mio sogno è quello di avere il mio pubblico, sicuramente, che mi apprezzi, che apprezzare, cantare le mie canzoni. Io, come ho sempre detto, sono contento anche di andare a cantare in dei club. L'importante è che ho un pubblico che mi segue, che mi voglia bene e che apprezzi soprattutto, e che si riconosca questo. Poi se proprio devo essere, ecco, devo togliermi un po' un sassolino.
1: Certo.
2: Un caffè con Vasco Rossi, guarda, un caffè, non un conto, un caffè con Vasco.
1: Vabbè, ecco, te lo auguriamo, un caffè con Vasco e magari l'apertura anche di un concerto, non ti piacerebbe?
2: Magari.
1: Tanta musica per Carmen Ferrante, che è stata con noi, naturalmente in chiusura di questa piccola chiacchierata, riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Amore Clandestino. Grazie Carmen.
2: Grazie a voi, ciao!

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Un po' ci conviene, il nuovo singolo di questa bella formazione Lingue. E noi abbiamo questa sera in diretta con noi Federico Vittorini, cantante di questo gruppo band abruzzese, che è in linea con noi, in diretta con noi. Federico, benvenuto.
1: Ciao, grazie mille per l'invito.
0: Allora, Un po' ci conviene, questa bella band Lingue, con un'idea che è partita poi tra l'altro nel 2017. Ma da chi è partita, Federico, l'idea naturalmente di creare questo bel progetto?
1: Ma l'idea nasce intanto da un'esigenza più che dalle persone, nasce poi da una mia spinta cantautorale che mi vedeva voce e chitarra a scrivere dei pezzi, e da un incontro con altri musicisti della città. Ci siamo subito trovati molto bene a lavorare insieme, nel senso che la questione band ha sempre vinto sull'importanza del singolo, no? Da solo, perché ed è il motivo per cui a distanza di 9 anni ancora portiamo avanti il progetto di una band, che ad oggi è anche raro, no? Se vogliamo che una band inserita in un discorso, non so, più underground, più in fase di
0: certo.
1: In fase emergente, eccetera, possa essere portata avanti. E quindi nasce da questo incontro, dalla volontà anche di portare le canzoni sempre di più, ed è un processo che è arrivato fino ad oggi alla creazione di questo nostro ultimo lavoro, che vedrà la luce, il disco, ad ottobre. E sempre di più le canzoni ad una necessità comunicativa che possa essere più di band che di cantautore.
0: Bene.
1: Questa cosa è nata dal primo giorno che ci siamo uniti.
0: Senti Federico, dai, insomma, citiamo un po' anche gli altri componenti di questa formazione, chi sono in pratica?
1: Allora, abbiamo Marco Fontana, Valerio Giuliani, diciamo curiamo l'immagine noi tre, poi abbiamo sul palco anche Stefano Valeri e Giordano Mezzini, che però non riteniamo turnisti, riteniamo comunque parte della famiglia Lingue, solo che non si vedono tutta la parte burocratica, le scartoffie burocratiche che sono dietro il progetto.
0: Senti Federico, perché Lingue? Domanda di rito naturalmente, però vogliamo sapere il motivo naturalmente di questo nome d'arte che avete scelto per marchiare questo vostro progetto musicale.
1: Lingue nasce proprio dai primi anni di percorso, non sappiamo neanche noi bene il perché ci fu dato da una persona, da un'amica in comune, e in quanto i primi concerti, quando ancora non si aveva una struttura, una progettualità, la band si esibiva, no? Che ne so, giornata dell'arte a scuola, robe del genere, serviva un nome, ci è stato dato questo nome che però poi abbiamo fatto nostro e che cerchiamo di spiegare con il fatto che attraverso un nome del genere, metaforicamente parlando, possiamo esprimerci a una fascia generazionale ben precisa, raccontando di cose che accadono, e cerchiamo di

0: raccontarle, di colorarle in orizzontale, no? Il più possibile, per poter arrivare a ad un pubblico specifico, a volte anche di nicchia volendo.
1: Certo, perché c'è questa vostra necessità, naturalmente questa spiccata necessità comunicativa attraverso la musica, di lanciare un po' un messaggio al vostro pubblico. Però questo progetto nasce nel 2017 con questo EP, si chiama Neve. Poi c'è stata la pandemia che un po' ha penalizzato questo lavoro, ma c'è stato anche un periodo di svolta dopo la pandemia per questo, per questa vostra formazione, o sbaglio?
0: Sì, è tutto giusto. La pandemia ha rischiato di anche di mettere fine al progetto un pochettino, perché noi avevamo scritto questo album, ci credevamo tantissimo, Umani, scritto tra il 2018 e il 2020. Dovevamo andare in tour, prima data il 14 marzo, era a Milano, del 2020. Quindi quando poi vedi in quell'età, 6 anni fa, cioè avevamo comunque poco più di 20 anni, e mandare, tagliare totalmente le gambe al progetto, e è stato difficile, no? Poi ritornare, riavere voglia di rimettersi in, in sala prova a scrivere tutto quanto. Però infatti ci sono stati un anno e mezzo di totale depressione lavorativa, ecco, da questo punto di vista. Poi però nel fine 2023, ecco, metà 2023, ci siamo guardati in faccia ed è tornato ancora di più, no? Quel fuoco dentro, quella voglia di mettersi, certo, in gioco, però facendolo molto di più a modo nostro. Infatti anche sulle scelte stilistiche di quest'ultimo lavoro siamo molto autonomi, ecco.
1: Una svolta positiva, dai, una svolta positiva.
0: Assolutamente,
1: Federico,
0: sì, assolutamente.
1: Bene, Federico Vittorini con noi, cantante di questa bella formazione abruzzese, Lingue, la canzone si chiama Un po' ci conviene, che sentiremo naturalmente, Federico, in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Avete calcato palchi importanti, insomma, di rilievo di quella che è la scena underground italiana. Insomma, vi nutrite praticamente di live e di pubblico, eh?
0: Sì, crediamo sia il segreto della nostra musica, almeno, perché poi non è mai giusto, no, parlare di tutti i progetti, e comunque di come si muovono anche altri progetti. Per quanto riguarda la nostra, il nostro percorso, noi viviamo di live, cioè fare live è la cosa più importante, anche il mezzo di comunicazione più importante che abbiamo, perché sì, i social li usiamo quando è necessario, però pensiamo che il miglior mezzo per veicolare un messaggio e quant'altro sia il live, almeno da parte nostra.
1: Beh, Lingue, poi tra l'altro dovete sapere che hanno vinto Arezzo Wave Abruzzo e sono arrivati alle finali, alla fase finale del premio Buscaglione e Musica contro le Mafie. Beh, devo dire, due tappe importanti di quello che è il vostro percorso musicale, è vero, Vittorio?
0: Sì, è stato molto molto importante, e è bello. Poi partecipare a contest è comunque una cosa che abbiamo fatto. Adesso facciamo un pochino più fatica a decidere di partecipare magari ad un contest. Preferiamo continuare sul percorso di gavetta, live, club e quant'altro, festival. Però quelli sono stati sicuramente appuntamenti importanti che ricordiamo con molto molto piacere.
1: Senti, parliamo di questo singolo nuovo, Un po' ci conviene, che è un brano che poi racconta la convivenza con un dolore che spesso non passa e che con il tempo diventa, diciamo, quasi familiare, o sbaglio, sì, Federico? Insomma, cosa?
0: No, assolutamente, un po'.
1: Quale tipo di dolore hai voluto raccontare con questa canzone, con questo testo?
0: Ma non è più un tipo di dolore, è che cerchiamo di raccontare quello che ci riguarda un pochettino da vicino tutti i giorni, no? La vita è composta così tanto dalle gioie quanto da momenti dolorosi, da rotture, sono veramente ampie, no? E diverse i tasselli, i mattoncini che compongono.
1: Certo, generico, un dolore generico, insomma.
0: Quindi,
1: sì.
0: Esatto, il dolore, però il dolore, Un po' ci conviene, parla di un dolore che non deve essere scacciato, perché arrivare a prenderlo per mano, no? Quasi familiarizzarlo, arrivare a metterlo sullo stesso piano delle altre cose, anche a livello di esigenza, è importante per quanto ci riguarda, e volevamo veicolare questo messaggio qui.
1: Bene, Federico Vittorini con noi, cantante di Lingue. Quando esce il vostro progetto, Federico? Mi hai detto, insomma, tra poco uscirà?
0: Sì, usciranno altri singoli, uscirà un altro singolo su maggio, un altro a giugno, il disco indicativamente ad ottobre, crediamo dopo la metà di ottobre.
1: Bene, allora insomma, Federico, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno dei Lingue.
0: Sogno mischiato a, speriamo, alla realtà più vicina, di suonare il più possibile, insomma, di far crescere il progetto attraverso i concerti il più possibile, stabilizzarci in quello che è la scena che ci piace di più e che ci ispira molto di più, che quello underground, che secondo noi vale molto di più di un singolo genere o di un singolo modo di comunicare, perché far parte di una scena ti permette di convivere anche con generi magari opposti al tuo, che però hanno la stessa visione a livello emozionale, ecco.
1: Senti, i prossimi mesi tanto live sicuramente, poi promozioni anche,
0: speriamo di sì.
1: Speriamo di sì. Venite in Puglia?
0: Ma non abbiamo dato in Puglia, ma se ci sono occasioni siamo super aperti, prendiamo il furgoncino e partiamo.
1: Molto piacere ascoltare non solamente questa bella formazione abruzzese che abbiamo avuto ospite questa sera con noi, a rappresentarla c'è stata Federico Vittorini, cantante. Vogliamo ricordare anche velocemente gli altri, Federico?
0: Sì, Marco Fontana, Valerio Giuliani, Stefano Valeri e Giordano Mezzini.
1: Bene, loro sono in Lingue e in chiusura noi sentiamo il nuovo singolo, si chiama Un po' ci conviene. Grazie a Federico.
0: Ma grazie a voi, di cuore. Ciao.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Un ben ritrovati, oggi una nuova puntata, parleremo delle bellezze del nostro territorio, degli eventi, delle notizie, delle informazioni, come al solito delle storie belle del nostro territorio. Oggi, come sapete, c'è la rubrica Bimbi Maestri, quindi ci saranno qui i nostri adorati pediatri, la dottoressa Grazia Benedetti e il dottor Leonardo Mortato. Tante le notizie, voi ovviamente scrivetemi come al solito al 339 680 6868, 099 47 30 144, e la nostra mail redazione@radiocittadella.it. mi raccomando, scriveteci tutte le vostre cose, le informazioni, soprattutto cosa state facendo in questa giornata. Oggi il tempo è un po' così, però ce la faremo, cercheremo di capire come andrà nonostante l'umidità. E noi, a proposito, per stare meglio, cosa facciamo? Ascoltiamo la musica, certo, e adesso partiamo con la New Hit.
2: Cittadella, New Hit.

Ligabue, qualcosa per te in diretta qui su 96.5 FM Radio Cittadella, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV in tutta la Puglia e tutta la Basilicata. Mi raccomando, scrivetemi al 339-780-688, 099-47-30-144 se volete intervenire in diretta. E adesso ci ascoltiamo ancora un pezzo, Betical The Beach, questo è il pezzo, partiamo alla grande, perché oggi con la giornata un po' così, queste nuvole grigie, noi cosa facciamo? Abbiamo il sole dentro e quindi ce lo portiamo ovviamente con la musica, quindi restate con noi, mi raccomando.

0: Certo che guardare le immagini di questa spiaggia verrebbe ancora, no? Viene ancora la voglia di andare al mare, così faremo, perché insomma settembre ci darà delle giornate ancora belle, sicuramente anche ottobre secondo me quest'anno, quindi una passeggiata al mare sicuramente la possiamo fare, oltre al fatto che possiamo farla tutto l'anno tranquillamente. Amici, adesso noi facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni.

costruzioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

0: Black Eyed Peas, Ozuna e J-Ray Soul, Mamacita, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Adesso continuiamo a parlare di Mediterraneo Open Water, che torna a Taranto 11, 12 e 13 settembre al Monrev, in un posto bellissimo del nostro territorio. La competizione inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN, Federazione Italiana Nuoto, rientra nei grandi eventi sportivi della Regione Puglia e si avvale del patrocinio del Comune di Taranto, di Opes Italia. E, è un posto bellissimo il Monrev, e poi ovviamente tutti gli atleti che parteciperanno. La Mediterraneo Open Water ribadisce ovviamente la dimensione nazionale, la vocazione di attrarre campioni internazionali, e insomma ci sono tante belle cose da vivere. L'11 venerdì, domani alle ore 18:30, ci sarà la serata inaugurale, e poi il 12 e 13 dalla mattina ci saranno le competizioni. Io adesso voglio parlare con Francesco Falcone di Grafilandia, che è quello che segue la comunicazione, proprio per chiedere come è importante, cosa e come comunicare in questo tipo di eventi, proprio come Mediterraneo Open Water. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Cittadella.
0: Benissimo, allora Francesco, cosa e come comunicare in un evento del genere?
1: Beh, in un evento del genere è importante comunicare in maniera ovviamente diretta con tutta la parte sportiva, quindi noi diciamo abbiamo un taglio dedicato agli atleti che devono iscriversi e che vogliono partecipare al nostro evento, e poi ci occupiamo ovviamente di comunicare anche con il pubblico che invece partecipa alle gare, assiste alle gare, quindi sono due canali di comunicazione, due target.
0: Ho capito. E in quale maniera? Cioè, nel senso, come fate voi a rapportarvi con queste persone, con gli atleti? In quale maniera?
1: Allora, noi per prima cosa abbiamo dato, ma questo già nel 2024, una veste grafica a tutto questo evento, un'identità visiva, e poi ovviamente grazie anche alla collaborazione dei ragazzi e delle ragazze del mio staff utilizziamo tutti i canali possibili, sia online che offline, quindi i social sicuramente, poi abbiamo realizzato una web app a cui abbiamo chiesto di iscriversi tutti gli atleti per inviargli delle comunicazioni non solo durante il periodo vicino alle date dell'evento, ma durante tutto l'anno. Noi li coinvolgiamo in tutta la preparazione, la fase preparatoria all'evento, e ovviamente parliamo di eventi, di atleti nazionali ma anche internazionali, quindi la comunicazione li raccoglie tutti, mentre poi abbiamo fatto delle attività, delle campagne offline, quindi abbiamo fatto dei 6 metri per 3 stradali, tutto quello che comprende locandine, flyer e le installazioni durante sul posto, direttamente sulla location, già da qualche giorno.
0: Ok, perfetto, quindi insomma una comunicazione a tutto tondo, sia fisicamente nel luogo in cui si svolgerà la competizione e ovviamente sui social, come oggi funziona, no? Perché insomma, noi siamo abituati ai metodi tradizionali, noi. Va bene Francesco, grazie mille per essere stato qua in Partecipiamo Taranto, buon lavoro a te e a tutto il tuo team, a presto, arrivederci.
1: Grazie a voi,
0: ciao.
1: Buon lavoro anche a voi. Grazie mille.
0: Bene amici, adesso noi continuiamo con la musica, mi raccomando, scrivetemi al 339-680-6868. Encore un dimanche qui s'achève.

0: viaggi e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.

città della news di questa settimana in diretta qui su 96.5 FM. James Blunt, Tastes Like Summer, questo è il pezzo, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono Janet, Gisberto Nicoletti, la regia, la parte tecnica, siete sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata, e adesso parliamo del nostro ufficio, della nostra scrivania, ore, la stessa scrivania, alla fine giornata siamo distrutti, rumore, poca privacy, comfort, potrebbero avere un ruolo, ed ecco che arriva uno studio. Una scrivania non è solo il punto in cui appoggiamo computer e documenti, è parte dell'ambiente in cui trascorriamo molte ore e può contribuire proprio a rendere una giornata più o meno pesante. Ci avete mai pensato? È proprio così. Vi leggo questo studio. Rumore, poca privacy, illuminazione e comfort possono influire sull'illuminazione. Io da anni, adesso fanno le ricerche, sono felice. Però non so se a voi capita di subire un'influenza rispetto alle luci che sono presenti in un luogo. Ad esempio, a me piacciono le luci calde, oppure i miei colori che sono questi, no? I miei colori sono tra l'azzurro, il celeste, il fucsia e il rosa, quindi diciamo che questi sono i colori che utilizzo qua, e anche sul palco chiedo questo tipo di colore qua. Mentre per le altre cose, se deve essere luce bianca, mi piace calda. Quello che non sopporto, che non sono mai riuscita a sopportare, una volta mi è capitato in uno studio di registrazione, è stato la luce neon, al neon. Sapete quella lì, classica, bianca, fredda, quella lì? Ecco, quella veramente mi disturba. Quindi sono felice di leggere finalmente che anche l'illuminazione può influire su concentrazione e benessere. Per me è così, e lo dico da tanto, tanto tempo. Allora, proprio per questo la postazione di lavoro può avere un ruolo nello stress percepito. Il tema è stato rilanciato da Every High Lifestyle, che proprio ha citato lo State of the Global Workplace 2006 di Gallup. Nel report, pensate, il 40% dei dipendenti nel mondo afferma di aver provato molto stress il giorno precedente. Il dato non misura però l'effetto della scrivania, cioè fotografa lo stress quotidiano dei lavoratori, che poi dipende da molti fattori. Ad esempio, tra gli elementi più studiati c'è l'open space. Una review del 2025 ha analizzato il rapporto tra layout e salute dei lavoratori. Negli spazi condivisi, dove c'è rumore, poca privacy, possono aumentare le distrazioni e rendere più difficile mantenere l'attenzione, soprattutto quando le conversazioni dei colleghi diventano un sottofondo continuo. Ma l'ambiente non agisce allo stesso modo su tutti. Una revisione di 33 studi ha trovato risultati meno uniformi quando lo stress viene misurato con indicatori fisiologici. Quindi non esiste una formula universale per l'ufficio perfetto, e secondo la psicologa del lavoro Vittoria Olivieri, citata da ANSA, possono aiutare spazi che alternano aree collaborative a zone tranquille, insieme a una buona illuminazione, aereazione, comfort termico ed ergonomia. E anche poter adattare la postazione alle proprie esigenze può aumentare la sensazione di controllo e ridurre alcune distrazioni evitabili. Comunque il punto è questo: la postazione conta, ma non spiega da sola lo stress lavorativo. Ci sono i carichi, le relazioni con i colleghi, anche con i responsabili, l'organizzazione e cultura aziendale restano centrali. Uno spazio ben progettato

inaspettato può però contribuire sicuramente a rendere la giornata più gestibile. Poi, unitamente a questo, io dico, qua parliamo proprio di scrivania, di postazione, di luci, di comfort, di temperatura dell'ambiente, di aria, no? Aereazione, tutto il resto, che sicuramente fanno veramente un lavoro incredibile. E poi c'è sempre la cosa bella, no? Che il rapporto con i colleghi, no? Specialmente in alcuni campi creativi, di potersi scambiare le idee, di chiacchierare, di sorridere, di stare in un ambiente, in un clima bello, come qua da noi. Tutti voi sapete, quando venite qua nei nostri studi, vedete proprio questo, di quanto siamo, insomma, affiatati, di quanto siamo, come dire, creativi all'interno di questo posto che amiamo particolarmente, perché, insomma, fa parte della nostra vita, di una parte della nostra vita. Detto questo, noi continuiamo con la musica. Sì, a proposito di un po' di aereazione, ci ascoltiamo Buon Vento, Jovanotti, Alfa.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video.

0: Wedding e Film Festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Vi ricordate che imitavamo questo modo di ballare? Era il 1991, Gypsy Woman, She's Homeless, conosciuto anche come Gypsy Woman, La Da Di, singolo della cantante statunitense Crystal Waters, pubblicato nel 91 come primo estratto dal primo album in studio Surprise. Questo pezzo incredibile, la canzone ebbe un'immensa popolarità nei primi anni 90, poi arrivando a raggiungere le vette delle classifiche in diversi paesi, e proprio quando la canzone stava per uscire dalle varie classifiche, nel 92 ne fu prodotto un nuovo remix a opera di Joe Negro, che donò al brano un altro periodo.

Lungo di popolarità, e quindi di questo pezzo sono stati proposti numerosi remix, cover, campionamenti, insomma tanti, un grande successo per questo pezzo. 1991, quanto è bello tornare indietro nel tempo quando si parla di musica, perché la musica riesce, no, ad evocare, a rievocare dei ricordi, delle cose, delle situazioni. Quindi ci ricordavamo nel 91 cosa stavamo addirittura facendo. Sembra una vita di un'altra epoca, di un altro, sicuramente è così, no? Mi sento un dinosauro quando parlo di queste cose, però in effetti, se ci pensate, all'epoca era molto diverso, perché non c'era ancora internet, o meglio, l'internet non era per tutti. Quindi stavamo tra di noi, uscivamo, ascoltavamo la musica, ascoltavamo i dischi, ascoltavamo le cassette, poi dopo un po' iniziavano ad arrivare i CD, penso, no? Qualche anno dopo, io parlo sempre nelle persone comuni, nelle case, no? E quindi c'era questa bellezza della condivisione, di stare insieme, di uscire. Io ricordo perfettamente quel periodo, ero proprio piccola, ero veramente piccola, però ricordo che con il mio amichetto Fabio veniva a casa, noi eravamo seduti, a parte leggere libri, che ci piaceva tanto leggere libri, e una cosa fantastica che facevamo era giocare per strada. Per strada, sugli alberi, ci inventavamo un gioco qualsiasi, giocavamo. E poi eravamo degli appassionati di musica già da bimbi, da piccoli. Infatti lui poi diventò un batterista, questo ragazzo, ma da piccolini, io vi parlo di 7-8 anni, e noi ascoltavamo i dischi a casa perché avevamo il giradischi, no? Quindi seduti in silenzio ci ascoltavamo i dischi ed era bellissimo. Dopo aver ascoltato una canzone del disco, che poi dovevamo anche essere bravi, attenti a non rovinare la puntina, perché il giradischi, per esempio nel mio caso, era della mia mamma, quindi dovevo stare molto attenta. Grande appassionata di musica anche lei, a lei vabbè piacevano le orchestre francesi, tutta una serie di dischi che io oggi ancora ho e sono meravigliosi. Però era quello che noi facevamo, almeno questo è il ricordo che io ho del 91, del 1991, e quindi la bellezza di poter stare insieme ad ascoltare la musica. Dopo ogni brano dicevamo: beh, che ti sembra questo brano? Cosa hai sentito? Ti è piaciuto? Quale linea melodica hai trovato interessante? Quale parte di basso? Quale campionamento? Quale synth? Ed eravamo veramente piccoli. Eravamo piccolini e ci piaceva proprio fare una specie di analisi. Poi più in là, negli anni dopo, avremmo scoperto, no, che era quello che oggi chiamano, per dire in conservatorio, ear training. Però era una cosa naturale, ragazzi. I dischi si ascolta ancora oggi la musica, vi prego. Io mi rivolgo alle mamme, ai giovani che ci ascoltano, ai ragazzi, ascoltiamo i dischi, veramente sembra quasi che forse c'è bisogno di tornare un po' indietro, no, nel tempo, e di fare le cose semplici, senza internet, senza, togliamo i telefoni per un po', lasciamoli in un'altra stanza e mettiamoci ad ascoltare la musica. Che bello! Accendiamo la radio. Sapete, noi ci trovate su 96.5 FM, facilissimo. Accendete la radio, ascoltate la musica, prendete un disco, prendete, adesso non so chi ha ancora i lettori CD o chi ha ancora i lettori cassette, però sarebbe veramente bello tornare, forse il caso di tornare a quei tempi, quando c'era la verità, no? Quando c'era un rapporto leale, un rapporto diretto, un rapporto fatto proprio di guardarsi negli occhi, dal vivo, e dire: ma cosa ne pensi di questo? Stimolarci al ragionamento, alla conversazione. Pensate, le conversazioni dal vivo. Invece oggi dobbiamo scrivere su sti messaggini, ragazzi. No, dai, torniamo indietro. Io sono una nostalgica, probabilmente. Però è così bello quando parliamo con le persone, no? Proprio vis-à-vis. E questo è molto bello. Detto questo, a proposito, ci ascoltiamo ancora un altro pezzo. Sono Martin Garrix insieme agli U2 e questo brano si chiama Fireflies. Siete su Partecipiamo Taranto, mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Due facce contrapposte della stessa medaglia. Da una parte il crollo del potere d'acquisto che mette in crisi le attività commerciali, dall'altra la presenza dello stabilimento siderurgico che viene vista come un impedimento a nuovi investimenti. La crisi dell'ex Ilva non è questione che attiene solo a chi lavora all'interno o intorno all'acciaieria. I suoi effetti si dispiegano anche su altri settori dell'economia, come ha chiarito il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
3: E fanno sensazione i 2.800 posti di lavoro che chiaramente sono minacciati da questa crisi che è attribuita all'Ilva, ma c'è tutto un altro mondo che non viene guardato, che consideratemi il termine, viene considerato fantasma. Nel primo trimestre, fra il 2026 e quelli del 2025, dati camerali, abbiamo chiuso 1.000 attività con il moltiplicatore medio che noi consideriamo fisso, quello di 1 a 3. Voi pensate che nel primo trimestre 2026 Taranto e provincia, la terra ionica, ha perso 3.000 posti di lavoro.
2: Ecco allora la necessità di avviare un programma serio di rilancio del territorio che vada oltre l'avvertenza Ilva.
3: Qualunque sia il futuro dell'Ilva, dove il governo deve prendere atto di queste cose e deve comprendere che la città, se si deve sviluppare, si deve sviluppare anche per quello che è un problema di carattere sociale che tra poco potrebbe esplodere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
4: Magazine. Un incontro interlocutorio, l'ennesimo, quello tenuto a Palazzo Chigi martedì scorso, che dà il via a riflessioni sulla necessità di guardare non solo all'avvertenza ex Ilva, ma anche ai riflessi della stessa sul territorio. Per questo una storia infinita che si tramanda dai governi passati dovrà essere gestita dall'attuale esecutivo. Paolillo dice: si è parlato nuovamente di forni elettrici e di RAI, ma chi investirà? Quali sono le risorse? Quanti apriranno i cantieri e quando entreranno in funzione gli impianti? Se il DRI sarà parte della soluzione, come sarà alimentato? E il rigassificatore a terra o galleggiante è ancora sul tavolo? Se sì, Taranto deve saperlo e deve poter valutare sino in fondo implicazioni alternative. Non sottovalutiamo la complessità della situazione, ma proprio per questo è arrivato il momento di passare dalle ipotesi alle decisioni. Taranto ha diritto a queste risposte, soprattutto se il governo intende mantenere produttivo lo stabilimento attraverso la decarbonizzazione. Ma una domanda prima delle altre: quanti lavoratori serviranno nella siderurgia di domani e dove lavoreranno gli altri? Qualunque sarà il nuovo assetto, è realistico ritenere che la siderurgia di domani possa avere bisogno di molti meno lavoratori. Cassa integrazione, ammortizzatori, scivoli saranno probabilmente necessari, ma non possono diventare la prospettiva di Taranto. Questa terra non può essere condannata a chiedere soltanto assistenza. Quindi Paolillo ripropone il tema delle bonifiche, che sono, dice, prima di tutto un diritto dei tarantini. Bonifiche vere nella terra, nelle falde, nel mare, nelle aree contaminate, ma il risanamento può essere anche una grande politica industriale occupazionale, può significare anni di lavoro, non certamente immaginando che migliaia di lavoratori del siderurgico diventino domani addetti alle bonifiche, ma costruendo un grande programma industriale delle bonifiche sotto una forte regia pubblica, con cantieri, imprese, formazione, nuove competenze e percorsi di ricollocazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono ore di attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano, che si è riservata di decidere sulla richiesta dei commissari dell'ex Ilva di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. È presumibile che la decisione arrivi all'inizio della prossima settimana, prima della fatidica data del 16 settembre, che l'azienda indica come il punto di non ritorno per lo spegnimento degli impianti. Nel frattempo non si hanno ancora notizie da Palazzo Chigi. Il governo, con il sottosegretario Alfredo Mantovano, si era impegnato a convocare i sindacati entro un paio di giorni dall'incontro dell'8 settembre. Probabile a questo punto che anche il governo attenda gli sviluppi giudiziari prima di riconvocare le organizzazioni sindacali. Intanto, in previsione di un esito negativo per l'agenda, in questi giorni sono stati a Taranto alcuni emissari del gruppo Marcegaglia, impegnato nella cordata italiana interessata ad acquisire l'azienda siderurgica. A quanto pare, però, la visita non sarebbe da ricondurre alla eventuale acquisizione, ma avrebbe avuto solo un obiettivo commerciale, dal momento che proprio Marcegaglia potrebbe essere tra i fornitori di Bramme in caso di chiusura dell'area a caldo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: L'Istituto Pacinotti, Righi, Lisside Cabrini e l'Archimede hanno già fatto suonare la prima campanella, anticipando così il calendario ufficiale della Regione Puglia, che ha fissato l'avvio dell'anno scolastico 2026-2027 al 17 settembre. La scelta è stata presa nonostante il dibattito ancora acceso a livello nazionale sul possibile slittamento della riapertura a causa delle temperature troppo elevate. Su questo fronte il Ministero dell'Istruzione si è opposto a un rinvio generalizzato delle lezioni, rispondendo alle emergenza con un fondo straordinario da 20 milioni di euro destinato all'acquisto immediato di dispositivi di ventilazione. Le domande scadranno domani alle ore 14 sul portale del Ministero. Resta comunque prioritaria la sfida per ridurre gli sprechi di energia a lungo termine, da attuare insieme a comuni e province. In questo contesto a distinguersi è stato l'Istituto Maria Pia di Taranto, che per superare l'ostacolo delle aule afose ha spostato la didattica al mare con il progetto I Figli di Taras. Gli studenti hanno svolto attività di sappa allidogando le immersioni al Sambei, trasformando il litorale ionico in un'aula a cielo aperto. Senza rinunciare ai programmi classici, lo sport e la tutela dell'ecosistema sono diventati così strumenti integrativi per insegnare regole, collaborazione e rispetto dell'ambiente, offrendo una risposta concreta e innovativa contro il grande caldo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di oltre 12,5 milioni di euro consentirà all'amministrazione comunale di sviluppare interventi di mobilità sostenibile. Il primo passaggio è costituito dal potenziamento dei nodi intermodali del sistema BRT, che farà il paio con la rifunzionalizzazione dell'area di scambio Cimino, dove si prevede la sopraelevazione delle aree di sosta e un'integrazione spinta con trasporto extraurbano, linee ciclabili e servizi digitali per i viaggiatori. Le risorse individuate all'interno del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana, si legge nella nota del Comune di Taranto, copriranno interamente gli interventi della proposta progettuale destinati a dare una spinta importante alle politiche di mobilità sostenibile e alla riduzione dell'inquinamento della giunta guidata dal sindaco Bitetti. Il terzo segmento dell'intervento è rappresentato dalle piste ciclabili con la riqualificazione del tratto di Viale Ionio per garantire la continuità urbana e la realizzazione di velostazioni. Chiude il quadro delle azioni previste dal piano la realizzazione di aree pedonali nei pressi delle scuole, nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, con zone a velocità limitata nei quartieri più distanti dal borgo. Così l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli. L'insieme di questi interventi definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni clima alteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente e accessibile, capace di innalzare gli standard della salute pubblica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ieri mattina all'alba la brutale aggressione a due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna, colleghi di lavoro, pare anche compagni di vita. L'uomo è gravissimo, è ricoverato al Santissima Annunziata ed è in condizioni serie anche la donna, che è stata ferita al sangue. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto serio, molto, molto grave. Questo pone ancora una volta il problema della sicurezza per i dipendenti delle aziende municipalizzate. Ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Buongiorno Sasso.
6: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
2: Allora, diciamo innanzitutto che le indagini sono condotte dalla polizia per fare luce su questo episodio sconcertante, perché si è trattato di un vero e proprio agguato. Quello che è accaduto ha tutte le sembianze di una spedizione punitiva nei confronti di questi due dipendenti di Chima. Cerchiamo di ricostruire la vicenda. Due dipendenti, appunto, mentre si recavano sul proprio posto di lavoro in via Cesare Battisti, sono stati aggrediti da un comando, un vero e proprio comando di due, forse tre persone, che a colpi di spranga li hanno picchiati in modo davvero brutale.
7: Sasso, c'è un problema di sicurezza?
6: Noi lo rileviamo da tempo, direttore. Innanzitutto ai lavoratori, alla lavoratrice e al lavoratore vanno la nostra più grossa solidarietà. Teniamo a sottolinearlo, tengo personalmente a sottolineare che parliamo di due lavoratori ineccepibili che hanno dei curricula lavorativi e professionali di primo rilievo, che quindi persone che in azienda sono stimate da tutti. Sostanzialmente quello che è accaduto ieri ha qualcosa di scioccante, perché è accaduto peraltro nel luogo di lavoro, davanti al luogo di lavoro, davanti ai colleghi. Per fortuna gli aggressori, per fortuna, ringraziando l'intervento di cittadini per bene che hanno inteso intervenire per bloccare l'aggressione, l'atto vile che si stava compiendo, per fortuna non ci sono state ripercussioni. Questi aggressori non sono entrati nell'autoparco perché, come abbiamo sottolineato ieri unitariamente nella nota sindacale, non vi è un servizio di guardiania, di vigilanza, non ci sono, purtroppo, a dirlo, neanche delle telecamere. Per fortuna, proprio in quel punto di via Cesare Battisti ci sono delle telecamere della Polizia di Stato, e quindi per fortuna si è riuscito fin dai primi minuti a ricostruire almeno sommariamente l'accaduto, e quindi ora confidiamo nelle indagini della Polizia di Stato e della Digos che possano fare chiarezza e assicurare alla giustizia quanto prima questi veri e propri delinquenti.

0: Volta al prefetto, giusto?
1: Abbiamo scritto al prefetto, sì, perché come abbiamo fatto, ripeto, in passato già più che altro rivolte al servizio di trasporto pubblico, ai bus, ai capilinea di Chima Mobilità, crediamo che adesso vada posta, poiché anche sulla questione dei rifiuti a Taranto e sull'annosa questione della differenziata dei luoghi, degli abbandoni e delle sanzioni da parte di Chima Mobilità, ci si sta andando sempre più, diciamo così, purtroppo verso una situazione di tensione, spesso accade tra i lavoratori e i cittadini, e quindi anche su questo crediamo che con Sua Eccellenza il prefetto e con le forze dell'ordine in un secondo momento vadano fatte delle valutazioni di opportunità sull'inserire nelle azioni che si sono rivolte all'innalzamento del livello di sicurezza del trasporto pubblico locale anche delle misure che guardino ai lavoratori della società di gestione dell'igiene ambientale a Taranto.
0: Grazie Carmelo Sasso, torneremo ad aggiornarci su questa vicenda e in generale sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori delle municipalizzate, in particolare Chima Ambiente e Chima Mobilità. Grazie Carmelo Sasso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una lettera ai sindaci per scuotere anche gli enti locali sulla emergenza delle carceri pugliesi e in particolare sul grave sovraffollamento della casa circondariale di Taranto. L'iniziativa è del SAP, il sindacato della Polizia Penitenziaria. A spiegare il senso di questa lettera è il segretario dell'organizzazione Federico Pilagatti, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
3: Il sindaco, come diciamo, ha funzioni di sicurezza e chiaramente in collegamento col prefetto e funzioni per quanto riguarda la gestione sanitaria. Quindi queste attribuzioni che gli vengono, secondo noi, sarebbero fondamentali per cercare di alleviare la situazione del carcere di Taranto, ma in generale delle carceri pugliesi.
0: Intanto è prevista la visita al carcere di Via Magli degli onorevoli Elia e Zamparutti per l'associazione Nessuno Tocchi Caino. Scettico Pilagatti sulla reale portata di queste iniziative.
3: Se un carcere funziona bene, diciamo, ci guadagnano tutti, ci guadagnano i detenuti, ci guadagna la polizia penitenziaria, ma soprattutto si guadagna il territorio in termini di sicurezza. Solo che noi, diciamo, siamo un po' arrabbiati con queste associazioni, Antigone, Nessuno Tocchi Caino, perché poi entrano nel carcere, stanno un'ora, il tempo che stanno, per parlare col direttore, forse parlare con qualche detenuto, escono, denunciano la situazione e tutti a casa. Noi vorremmo che anche queste associazioni iniziassero un po' a capire che qui non si gioca più, cioè qui se vogliamo fare qualcosa di positivo per il sistema carcerario, quindi non per la polizia penitenziaria, i detenuti, ma soprattutto per la popolazione, dovremmo tutti collaborare per offrire un carcere dove si sconta la pena e quindi ci sia la certezza della pena, però se come dice la Costituzione, articolo 27, offrire anche delle posizioni e della possibilità di reinserimento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il giudice di pace di Taranto ha accolto il ricorso presentato da un associato di Confagricoltura, dichiarando illegittimo l'aumento retroattivo del prezzo dell'acqua irrigua per la stagione 2022. La sentenza ha stabilito che il consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia non poteva modificare il costo da 0,20 a 0,25 euro al metro cubo, a contratti già firmati e servizio erogato. Nel caso specifico, un'azienda agricola del Tarantino si era vista richiedere un compenso basato sul nuovo prezzo per oltre 9.000 metri cubi di acqua. Il direttore Carmine Palma e il presidente Angelo De Filippis hanno sottolineato come la decisione rafforzi un principio fondamentale di correttezza e trasparenza. Gli agricoltori hanno pianificato colture e investimenti basandosi su costi certi e non possono farsi carico dei rincari sostenuti dagli enti gestori. Pur applicandosi al singolo ricorso, la sentenza rappresenta un precedente di peso nel dibattito ancora aperto sui conguagli irrigui del 2022 e sulla tutela del comparto agricolo locale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Circa 40 sacche di sangue, e questo il bilancio della giornata di donazione che si è svolta questa mattina in Piazza della Vittoria a Taranto. L'iniziativa organizzata dall'USB in collaborazione

0: Con la Fidas rinnova un impegno portato avanti ormai da anni attraverso diversi appuntamenti periodici per sensibilizzare cittadini e lavoratori sull'importanza di donare. Secondo Michele Altamura dell'USB Taranto si tratta di una causa importante che conferma le volontà del sindacato di essere vicino non solo alle questioni lavorative ma anche alla vita delle persone e della comunità.
1: Ha avuto un grandissimo riscontro. Già posso annunciare che per l'anno 2027 ci saranno ulteriori 3 donazioni come è successo negli altri anni.
0: Un concetto ribadito anche da Michele Panessa della Fidas Taranto, che ha descritto la donazione come un piccolo ma grande gesto che permette a molte persone semplicemente di vivere.
2: Ci arriva notizia dal trasfusionale che stanno rimandando interventi chirurgici, quindi noi ogni giorno siamo in contatto con il trasfusionale, loro ci avvisano di questa mancanza. Il nostro appello è rivolto specialmente ai giovani, perché ovviamente sono loro che dovrebbero garantire più di altri la donazione del sangue, che ovviamente è una cosa importantissima.
0: Le donazioni sono state effettuate a bordo dell'autoemoteca dell'ospedale Santissima Annunziata, definita dal sindaco di Taranto Piero Bitetti un vero e proprio simbolo di concretezza per un atto di solidarietà fondamentale.
3: Sappiamo della difficoltà che c'è a reperire sangue, quindi ogni azione, ogni gesto di questa natura è certamente meritevole di attenzione, va premiato, anzi faccio un appello ai cittadini lì dove è possibile, chi può, di venire a donare il sangue in Piazza della Vittoria fino al pomeriggio, perché ecco, questa raccolta sangue è indispensabile per far stare meglio chi oggi è in difficoltà.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Continuiamo a parlare di Mediterraneo Open Water, che torna a Taranto 11, 12 e 13 settembre al Monrev, in un posto bellissimo del nostro territorio. La competizione, inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN, Federazione Italiana Nuoto, rientra nei grandi eventi sportivi della Regione Puglia e si avvale del patrocinio del Comune di Taranto di Opes Italia. E, è un posto bellissimo il Monrev, e poi ovviamente tutti gli atleti che parteciperanno. La Mediterraneo Open Water ribadisce ovviamente la dimensione nazionale, la vocazione di attrarre campioni internazionali, e insomma ci sono tante belle cose da vivere. L'11 venerdì, domani alle ore 18:30 ci sarà la serata inaugurale, e poi il 12 e 13 dalla mattina ci saranno le competizioni. Io adesso voglio parlare con Francesco Falcone di Grafilandia, che è quello che segue la comunicazione, proprio per chiedere com'è importante, cosa e come comunicare in questo tipo di eventi proprio come Mediterraneo Open Water. Ciao Francesco, ben trovato.
6: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Cittadella.
5: Benissimo, allora Francesco, cosa e come comunicare in un evento del genere?
6: Beh, in un evento del genere è importante comunicare in maniera ovviamente diretta con tutta la parte sportiva, quindi noi diciamo abbiamo un taglio dedicato agli atleti che devono iscriversi e che vogliono partecipare al nostro evento, e poi ci occupiamo ovviamente di comunicare anche con il pubblico che invece partecipa alle gare, assiste alle gare, quindi sono due canali di comunicazione, due target.
5: Ho capito. E in quale maniera? Cioè, nel senso, come fate voi a rapportarvi con queste persone, con gli atleti? In quale maniera?
6: Allora, noi per prima cosa abbiamo dato, ma questo già nel 2024, una veste grafica a tutto questo evento, un'identità visiva. E poi ovviamente, grazie anche alla collaborazione dei ragazzi e delle ragazze del mio staff, utilizziamo tutti i canali possibili, sia online che offline, quindi i social sicuramente. Poi abbiamo realizzato una web app a cui abbiamo chiesto di iscriversi tutti gli atleti per inviargli delle comunicazioni non solo durante il periodo vicino alle date dell'evento, ma durante tutto l'anno. Noi li coinvolgiamo in tutta la preparazione, la fase preparatoria all'evento, e ovviamente parliamo di eventi di atleti nazionali ma anche internazionali, quindi la comunicazione li raccoglie tutti, mentre poi abbiamo fatto delle attività, delle campagne offline, quindi abbiamo fatto dei 6 metri per 3 stradali, tutto quello che comprende locandine, flyer, per e l'installazione durante sul posto direttamente sulla location già da qualche giorno.
5: Ok, perfetto. Quindi insomma una comunicazione a tutto tondo sia fisicamente, esatto, nel luogo in cui si svolgerà la competizione e ovviamente sui social, come oggi funziona, no? Perché questi, certo, insomma, noi siamo abituati ai metodi tradizionali. Noi, ai noi. Va bene, Francesco, grazie mille per essere stato qua in Partecipiamo Taranto. Buon lavoro a te e a tutto il tuo team. A presto, arrivederci.
6: Grazie a voi,
5: ciao.
6: Buon lavoro anche a voi.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: L'atleta di Taranto, tornato in auge grazie ai giochi del Mediterraneo. Ora la vita di questo misterioso campione è anche un romanzo, grazie alla penna di Laura Lovecchio, autrice di Lamisco, l'atleta tarentino. Un romanzo, certo, ma fondato su dati storici, come spiega l'editore Gianfranco Mandese.
8: Laura Lovecchio ha portato avanti la stesura di questo romanzo storico, documentando in maniera piena tutti i momenti che riguardano la vita di Taranto nel V secolo a.C.
7: Grazie a questo romanzo è possibile scoprire come si viveva nella Taranto del V secolo a.C.
8: Ci fa rivivere quella città della Magna Grecia del V secolo a.C. in tutti i suoi aspetti quotidiani che riflettono non solo la vita, ma anche l'attività artigianale, l'attività commerciale.
7: Tra le caratteristiche di pregio del volume, la copertina realizzata dagli studenti del liceo Calò.
8: È importante che l'attività imprenditoriale vada a collegarsi con il mondo della scuola e in questo caso, in virtù della disponibilità della preside Rosanna Petruzzi del liceo artistico di Grottaglie e Consiglia Taranto, è stato bandito un concorso dove si sono cimentati gli studenti e le studentesse degli istituti di Taranto e di Grottaglie. La vincitrice è la studentessa Elena Calò.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Dal cilindro dei Ladisa alla fine è spuntato il nome di Luca Tiozzo. Sarà il tecnico di Chioggia dunque a subentrare ad Alberto Giuliatto, esonerato insieme al direttore sportivo Danilo Pagni dopo i primi deludenti risultati di questo inizio di campionato. Circostanza piuttosto singolare è che fu proprio Pagni, 5 anni fa, a segnalare Tiozzo al Taranto. Non se ne fece nulla, la società gli preferì la terza e la scelta si rivelò azzeccata. Il nome di Luca Tiozzo è venuto fuori mentre era già a Taranto Vincenzo Feola, il tecnico che sembrava ormai destinato alla panchina rossoblù. Nonostante il suo ottimo curriculum e la sua robusta esperienza, Feola si è visto superare proprio sul filo di lana. Sui social i tifosi hanno accolto con molto scetticismo la notizia dell'ingaggio di Luca Tiozzo, non entusiasmano i suoi precedenti risultati sportivi e preoccupano la squalifica di 4 mesi, poi ridotta a 2, e il DASPO di 5 anni rimediati in passato per aver rivolto offese discriminatorie nei confronti di un suo giocatore albanese. Nel corso della sua carriera Tiozzo ha guidato il Delta Porto Tolle, il Mestre e l'Abano, prima di giungere sulla panchina del Matelica, conquistando 2 secondi posti nel girone F di Serie D, 2 vittorie nei playoff di girone e la conquista della Coppa Italia di categoria. Dopo le esperienze con Adriese e San Giorgio Sedico, Tiozzo ha guidato l'Alba Longa con un bottino di 54 punti in 26 partite. Infine è arrivata la panchina del Muzane, prima di approdare in Puglia per allenare Fasano e Gravina. L'ultima sua esperienza è alla guida del Valmontone, sempre in Serie D. Ora la sua piazza più ambiziosa, il Taranto, una scommessa per lui e per la società che per rilanciare la squadra ha deciso di ripartire da Tiozzo e dal nuovo direttore sportivo Montervino. Il campo dirà se questa nuova accoppiata si rivelerà vincente e se saprà vincere soprattutto la diffidenza dei tifosi che si aspettavano scelte più collaudate e più in linea con le proclamate ambizioni.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Prosegue la preparazione della Vibrotech Volley Taranto in vista del prossimo campionato nazionale di Serie B. La squadra lavora con grande intensità sotto la guida di coach Gianni Narracci, mentre la società si prepara a completare il roster. Sul momento dei rossoblù e sugli obiettivi stagionali abbiamo ascoltato il presidente Francesco Scarnera.
10: Beh, tutto sommato non ci possiamo lamentare, in quanto i ragazzi lavorano con impegno, con entusiasmo, Il clima è di ottimismo, e stanno lavorando sodo, è inutile nasconderci sotto la guida sempre di Gianni Narracci. Il caldo ovviamente sta dando un po' di fastidio, ma loro sono professionisti e pertanto lavorano in maniera professionale. E, a dire la verità, già sto notando delle situazioni favorevoli, come una coesione fra i ragazzi, c'è amicizia, è quello che voglio in realtà. Tra l'altro incontreremo la squadra forse più forte del campionato, perché dalle notizie che ci arrivano un po' da tutte le parti, credo che il San Giuseppe Vesuviano abbia fatto uno squadrone ed è una delle più accreditate a vincere il campionato. Però noi, come ho sempre detto, faremo sempre la nostra parte, faremo del nostro meglio, non staremo lì a guardare, combatteremo ogni partita e cercheremo sempre di fare il meglio. Poi tutto quello che verrà sarà, io sono comunque ottimista, pertanto sono felice di quello che ho fatto e del roster che stiamo costruendo.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale.